0: di Arezzo. Quello che veramente serve c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Sono le 2:04.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Sono le 4:02.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna.
2: Come stai?
3: Bene, è un po' che non ti vedo. Che cosa
2: è? È un po' che non ci vediamo qui su Crazy Week.
3: Sulla settimana loca, nonché
2: la settimana loca.
3: Scusa, settimana loca è spagnolo, semende
2: francese. Va bene, siamo già a clima Spagna.
3: Già, esatto, ci siamo acclimatati. Allora, cara Vanna, ci sono un po' di novità questa settimana. Di cosa parliamo?
2: Esatto, sì, qui nella nostra rubrica Crazy Week parliamo ovviamente, come sempre, di ciò che succede durante la settimana, no? Le notizie un po' più strane. Allora, ti porto subito a Roma, quindi wow, restiamo in Italia,
3: e vai.
2: Dove un turista ruba una colonna di marmo e è ovviamente fermato mentre la trasportava in monopattino.
3: Va bene.
2: Il bello è che lui l'aveva definito souvenir.
3: Come souvenir? Souvenir di Roma? Portiamoci via la Fontana di Trevi, che ne pensi, no?
2: Esatto, vabbè, ovviamente è stato denunciato.
3: Ma meno, no? Insomma,
2: sì.
3: No, perché poi si dice sempre che i turisti sono, insomma, fuori dall'Italia, sono tutti bravi, e poi vengono in Italia e fanno quelli di pari, ci vogliono rubare anche il Colosseo.
2: Ma non è detto che sia uno straniero,
3: No?
2: Non è detto, non viene specificato.
3: Ma vabbè. Insomma, ti ricordo che Totò aveva, in quel film aveva cercato di vendere, no? Proprio era proprio la Fontana di Trevi, no?
2: Non mi ricordo.
3: Va bene. Insomma, questi turisti, state attenti, non vendiamo l'Italia, la vendiamo per altri modi, ma non certi monumenti. Va bene, io invece ti porto un pochino più lontano stamani,
2: sì.
3: Vado un po' a caso e vado in America, perché in America succedono sempre queste cose, insomma, quindi che ne so, la polizia di, vediamo dov'era, una polizia in servizio a Yevonville, no, è in Inghilterra, scusa,
2: okay.
3: Questo è inglese, perché quando diciamo che sono gli italiani, sono quelli che cercano sempre un po' le strategie, le scamotage, i furbetti, roba,
2: sì, sì.
3: Questo pensa che si chiama questo agente Rickers, sì, detto male, un poliziotto che fingeva di lavorare premendo ripetutamente il tasto CTRL Z.
2: Ma che significa?
3: Significa che quando tu sei al computer,
2: sì,
3: per evitare, se tu non fai niente e vai in attività, si vede che il computer è fuori attività.
2: Ah, okay.
3: Premendo ogni tanto CTRL Z, te comunque dai un comando che non serve assolutamente a niente, ma che rimette in il computer online, quindi
2: okay,
3: fa vedere che tu stai lavorando. Quindi questo qui, tu pensa che per 3 mesi, nelle ore di lavoro da casa, perché si parla di uno smart working, schiacciava a intervalli regolari la lettera con il tasto sul PC aziendale, così da mostrarsi attivo sul sistema.
2: Certo.
3: Quindi si vedeva che lui stava lavorando, però purtroppo l'hanno scoperto, perché forse CTRL Z o gli si è rotto quei tasti lì, non lo so. Sta di fatto che l'hanno scoperto, ovviamente è stato radiato dal servizio,
2: ecco,
3: perché ha finto di lavorare per decine di ore. Non lo fate, cambiate tasti, CTRL Z, CTRL A, CTRL B, non so se hanno funzioni secondarie, però insomma basta, insomma, una barra, no?
2: Ma io, guarda, vabbè,
3: tutto un mondo è spettacolo, vai.
2: Allora, questa notizia ce la porta Milano Today.
3: Okay.
2: Non so se hai visto un po' di video sui social. Targa modificata con lo scotch e il giudice lo assolve perché è possibile che sia stato uno scherzo.
3: Come sarebbe a dire? Cioè, fammi capire.
2: Sì, sì. A Milano un 64enne è stato assolto dall'accusa di falso dopo essere stato trovato con la targa dell'auto alterata, con dello scotch nero.
3: Va bene.
2: La modifica. Una D trasformata in B. Ok,
3: una D trasformata
2: in B, B di Bologna,
3: più o meno, sì,
2: sì. Era stata scoperta a febbraio 2023. Il giudice ha accolto la tesi difensiva secondo cui potrebbe trattarsi di uno scherzo di estranei.
3: Ma ti rendi conto? Cioè, uno gli ha fatto uno scherzo,
2: ma non è detto, può darti che l'abbia modificata lui,
3: e
2: magari visto per non
3: scherzo,
2: prendere le multe.
3: Vabbè, insomma, non lo fate, non si modifica la targa. E poi
2: è ingegnoso, però,
3: ho capito. Ma dai, insomma, questo dovrebbe andare a Milano?
2: Sì, a Milano.
3: Va bene, cari milanesi, avete un cittadino che, attenzione, che vi toglie le D con le B.
2: Esatto, le D ha modificato in una B.
3: Chissà, c'è un nome con la inizia con la D, Dente lo fa Bente, cioè non so che cosa, mi sa che c'è qualche
2: nome.
3: Perché, scusa, modifica, vabbè, tu mi parli di auto, io invece ti parlo che tu sai che va in voga l'elettrico, no?
2: Sì.
3: Questo elettrico, insomma, non parlare con gli spagnoli dell'elettrico perché sono imbufaliti, no?
2: Sì,
3: dopo
2: sì.
3: La pagone. Però, di cosa si parla? È successo un caso incredibile, tra virgolette, ma è vero, la fonte è Today, sempre, Today Città, al Policlinico Universitario G. Martino di Messina.
2: Sì.
3: Siamo nella bellissima Sicilia, nella bellissima Trinacria, e che cosa ha fatto? L'azienda ospedaliera hanno visto, c'era un motorino parcheggiato lì nell'androne con un cavetto che collegato alla corrente per ricaricare, perché era un motorino elettrico, quindi un uomo parcheggia all'interno del Policlinico Universitario
2: e
3: per
2: si ricaricare, mette a
3: ricaricare il motorino, dice, quindi nella sala d'attesa del pronto soccorso.
2: No.
3: Oh, cioè,
2: vabbè.
3: Veramente bisogna. Vabbè, è chiaro che questo è furto,
2: ovviamente.
3: Insomma, no? Perché furto di corrente. Però l'ingegnosità, no? Insomma, cioè uno è lì al pronto soccorso, sono tutti imbufaliti perché la gente magari non viene.
2: Sta male.
3: Intanto lui cosa fa? Ricarica il motorino.
2: Vabbè, assurdo.
3: Vabbè.
2: A proposito di tecnologia, ti racconto questa cosa che sì, è un po' crazy, però fa anche riflettere. Perché tu pensa che a Torino, precisamente a Orbassano, sì, un adolescente è arrivato in ospedale con sintomi da crisi d'astinenza.
3: Mamma
2: perché
3: mia,
2: tu dirai, perché gli era stato tolto il cellulare.
3: Il
2: ragazzo presentava proprio dei sintomi simili a quelli di una crisi d'astinenza da sostanze. Tanto che è stato necessario sedarlo con degli ansiolitici.
3: Addirittura?
2: Eh sì.
3: E come mai non c'aveva il cellulare?
2: I genitori gliel'avranno ritirato perché hai visto.
3: Bravi genitori!
2: Successo questo, però questo ti fa riflettere.
3: Noi ci scherziamo, però è veramente una situazione molto delicata,
2: seria.
3: Molto seria questa. E la mettiamo su Crazy Week perché ha del paradosso,
2: esatto.
3: Ma in realtà è una cosa
2: molto seria.
3: Molto seria anche questa ragazza, Veronica Acosta.
2: Sì.
3: Senti che bel nome, Veronica Acosta.
2: Sì.
3: Argentina, che cosa ha fatto? Questa donna vive nel comune di Villa Mercedes, non sapevo neanche che ci fosse, ma che cosa è successo? Che per errore ha trovato una cifra, 400.000 euro versati dal governo, ha ricevuto un bonifico per errore di 400.000 euro. Lei si è vista il conto così, dice, che facciamo? Bene, iniziamo a spenderli, e lei ha iniziato a spendere di tutto, cioè ha comprato frigorifero, automobili, televisori giganti, ha comprato tutto. Quando il governo se ne è accorto, ha rivoluto soldi e lei l'ha spesi tutti,
2: e ora
3: la donna rischia l'arresto, la donna,
2: mamma
3: perché
2: mia,
3: non poteva spendere.
2: Non sono soldi tuoi,
3: ma insomma, metti che il governo italiano sbaglia e ti mette 2 milioni di euro sul conto,
2: io scappo in un'isola.
3: No, uno lo dai a me, però 500 mila euro lo dai a me, non diciamo niente, però dopo dicono io non ho visto nulla,
2: è stato
3: un bug telematico
2: così
3: dell'intelligenza artificiale. Vabbè, se ricevete per errore 400 mila euro, mi raccomando, non li
2: scriveteci.
3: Vabbè, scriveti alla manna.
2: Ti porto in Thailandia, facciamo un viaggio.
3: Con cosa ci porti in Thailandia?
2: Con l'aereo, vedrai come ci si arriva.
3: Come ci serve?
2: Ti dico che in Thailandia un elefante è entrato in un mini market e si è servito dagli scaffali, scatenando il panico.
3: E come ha fatto a servirsi?
2: Povero elefante, sì, perché l'episodio è avvenuto vicino al parco nazionale di Khao Yai.
3: Lì sono bravi,
2: E tu pensa che è rimasto nel negozio per circa 10 minuti, ha mangiato dei dolcetti, delle banane, degli snack. E nonostante lo spavento non ci sono stati feriti, ovviamente, e un gruppo della protezione della fauna ha poi rimborsato la merce rubata dall'elefante.
3: Quindi,
2: povero elefantino.
3: Come povero? Cioè, più furbo di lui dove lo trovi, ma neanche i gatti sono così. Va bene. Allora, senti, tu mai portato in Thailandia? Con cosa ci andiamo in Thailandia?
2: Con l'aereo,
3: l'aereo.
2: Mai, ora notizia sull'aereo.
3: L'aereo, ovviamente, sì. Ci sono, anche se il periodo di parlare di aerei sai che è un po' particolare questo, però ovviamente fa parte del target della trasmissione metterci comunque anche le notizie dell'aereo, che sono veramente tante. Due piccioni sull'aereo, panico tra i passeggeri a bordo. Noi ci abbiamo trovato di tutto, serpi, anche un cavallo, che c'era una volta, c'era di tutto. Allora, che è successo in un volo della compagnia Delta Airline negli Stati Uniti? Caos e ritardi, perché? Perché c'erano appunto questi due piccioni, e chiaramente due piccioni che svolazzano tra passeggeri, tu capisci che sono insomma abbastanza problematici, no? Quindi c'è stato un video che è stato diffuso su X, sul grande coso, ecco, dove si vede che addirittura cercano di prenderli, ma questi volano dentro la cabina con la giacca, alla fine li catturano, però l'aereo purtroppo ha dovuto riatterrare, perché non si può andare con i piccioni.
2: Certo, no?
3: Però un video veramente virale, chiaramente Delta poi si è scusata con i nostri aerei per il ritardo del loro viaggio, ma insomma vabbè, capisci che non si può viaggiare
2: con i piccioni a bordo.
3: Non mettevano le cinture di sicurezza, capisci?
2: Capito.
3: vabbè, è curiosa, si vede queste immagini veramente curiose, sempre tramite la fonte la Today. Vai.
2: Sì. Allora, ritorniamo in Italia, ti porto a Catania, perché dei fedeli si sono arrabbiati e sono andati contro il parroco perché li benediceva con lo spruzzino.
3: Che sarebbe a dire?
2: Il parroco Don Alessandro Di Stefano è finito al centro delle polemiche perché aveva benedetto un negozio con uno spruzzino da piante. Quelli che usi per
3: invece della pilettina dell'acqua santa, cos'era?
2: Sì, con questo spruzzino delle piante lui spruzzava l'acqua santa sui presenti.
3: Va bene.
2: Aveva trovato un modo ingegnoso, no, per portarsi dietro l'acqua santa.
3: Va bene. Senti, stiamo sempre sull'aereo? Tu ne dovresti avere un'altra dell'aereo, no?
2: Allora, sì, ce l'ho un'altra dell'aereo.
3: Allora io te ne dico una, che però questa dovete prenderla con le molle. Quali sono i fedeli amici da compagnia?
2: Con le molle, si dice?
3: Con le molle, cioè con le pinze.
2: Con le pinze.
3: Con le molle, no. Vabbè,
2: da oggi Giuseppe Misuri ha lanciato un nuovo detto.
3: Che vuol dire prenderla con le molle?
2: Con le molle non lo so, l'hai detto te. Io so con le pinze.
3: Vabbè, con le pinze. Vabbè, torniamo alla nostra semana loca. Quali sono gli animali da compagnia? Tu che animali hai da compagnia?
2: Il cane,
3: poi
2: il gatto, ha poca compagnia.
3: Poi
2: però
3: un altro, la salamandra.
2: Ah, perché no, certo.
3: Il giaguaro, no, dovete sapere che in un video c'è due signore che litigano animatamente. Sì. Perché? Perché tenta di salire sull'aereo con il canguro da compagnia.
2: Ovviamente.
3: È un canguro da compagnia.
2: Se ne trovano tanti.
3: Esatto, allora, si vede questo filmato fatto benissimo, forse anche troppo, e lì
2: perché è un falso?
3: Sì, è un fake generato con intelligenza artificiale di una signora che voleva salire in aereo con il canguro da compagnia. Si vede uno sguardo di questo canguro che proprio più canguro di lui non ci può essere, un canguro più di questo, proprio uno sguardo come dire ma io sono qui, esisto. In realtà era invece, fa il giro del mondo il video, ma in realtà
2: ho visto il video e mi sembrava fosse vero.
3: Purtroppo no, così il filmato condivido inizialmente dall'account Instagram Infinite Unreality, cioè Infinite non realtà,
2: esatto, in realtà
3: infinita, è diventato virale, insomma. Ma poi quanti ne vedi dei video, quello che il leone che porta che dà un bacio a quello che gli dà i cioccolatini, sono tutte cose create con
2: l'intelligenza artificiale,
3: esatto,
2: però sembrano veri,
3: ho capito, però
2: sembrano veri. Vabbè,
3: chissà se l'hanno fatta con la Veo 3, perché sapete che la Veo 3 è l'intelligenza artificiale grafica che mette anche gli errori che la rendono più umana, e questa è pericolosa, perché io potrei vedere te con un brufolo, una faccia, di quella è la Vanna.
2: Ci potrebbe essere che io ho
3: perché ChatGPT non te lo metterebbe, ti metterebbe la pelle come
2: bellissima,
3: sì,
2: bella
3: una star del cinema,
2: e invece quell'applicazione che hai detto tu con il brufolo va bene. Ok, allora io ti porto l'ultima notizia, sempre sugli aerei. Ti dico che la Turchia ha deciso di multare, finalmente aggiungerei, chi si alza troppo presto per scendere dall'aereo. È presente quando tu arrivi, quindi c'è il momento dell'atterraggio, e dopo 30 secondi dall'atterraggio la gente inizia già ad alzarsi perché chissà dove vuole arrivare.
3: Andare, sì.
2: E quindi
3: accende
2: meno male.
3: Tutti i cellulari che nonostante non si possa fare.
2: Esatto, ancora, ancora subito. Sì, esatto. E quindi da oggi c'è una multa in Turchia di 60 euro.
3: Ecco, devo dirti che fa
2: io sono
3: bene.
2: D'accordo.
3: Sono d'accordissimo,
2: sì, sì, sì,
3: perché non ci salza prima. O ci salza mentre l'aereo è a terra, quindi si butta fuori da finestrino,
2: sì,
3: oppure aspettate
2: certo
3: che l'aereo sia nella panchina fermo.
2: Fermo,
3: panchina.
2: Devono essere spenti tutti i segnali di emergenza, insomma, le luci dell'aereo. Ecco, devono
3: esatto,
2: essere tutto
3: invece
2: spento.
3: C'è questa foga, forse perché uno è lì dentro, dice non vede l'ora di arrivare.
2: E allora, un attimo, ragazzi, un attimo di pazienza.
3: Quello che poi è bello, quello che poi casualmente la sua valigia è sopra al tuo posto,
2: sì, sì,
3: e allora
2: sì,
3: si mette lì disteso,
2: esatto,
3: prendendo la valigia.
2: Vabbè. No, esatto, quelli sono i peggio. Va bene, allora io ho finito le news.
3: No, no,
2: tu?
3: La finiamo qui perché tanto ci sarebbe un canguro che prende a schiaffi a cazzotti la gente.
2: Basta canguri, niente.
3: Basta canguri, perché non sappiamo se è un'intelligenza artificiale o meno. E noi quindi vi salutiamo in questa settimana, in questa Semaine de Folie
2: Crazy Week
3: o Semana Loca. Allora tu la devi trovare in russo, in francese.
2: Sì,
3: no,
2: in russo,
3: no,
2: va
3: vabbè,
2: bene.
3: In tedesco, la prossima
2: no,
3: banda.
2: In tedesco, no.
3: C'è un'altra lingua che parli, su, dai.
2: L'inglese, il francese, ma il tedesco, ma non.
3: Ma dillo in senese,
2: viene,
3: che ne so, dillo in senese.
2: Visto vabbè,
3: che
2: chissà, poi vediamo in che lingua ve lo dirò. Ciao.
3: Ciao Anna, ciao, ciao a tutti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.02, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, i santissimi martiri di Otranto e Sant'Ursicino.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 agosto del 1945 terminava la Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese, dopo l'invasione sovietica della Manciuria e la devastazione delle bombe atomiche americane, dichiarava la resa.
0: Benessere naturale.
1: Vitamine salutari. Sinonimo di frutta succosa e dissetante, l'estate invita a un'alimentazione più sana e ricca di vitamine. La cucina naturale poi insegna a trattarle bene perché sono molto delicate e il calore e la luce possono ridurne l'efficacia. Per limitarne la perdita bastano poche regole. Frutta e ortaggi freschi vanno lavati con acqua corrente, evitando di lasciarli a lungo a mollo. Solo dopo si tagliano e si consumano subito. Le cotture, se necessarie, devono essere brevi e i cibi preparati al momento.
0: Consigli pratici.
1: Olio d'arancio per le pulizie. Per tenere la casa pulita e profumata, rispettando l'ambiente, servono forza e dolcezza. Forza perché va utilizzata energia nelle pulizie. Dolcezza perché una delle sostanze più sgrassanti è l'olio essenziale di agrume. Bastano 3 gocce di olio d'arancio su una spugnetta umida per eliminare anche lo sporco più ostinato. L'estratto di semi di agrume è anche un efficace antimicrobico. In casa per 2 giorni resterà un soave profumo da aromaterapia.
0: Hanno detto:
1: chi può, fa. Chi non può, insegna. George Bernard Shaw. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 14 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Massimiliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 agosto il cantante Ron e tre grandissimi registi, Lina Wertmüller, Giorgio Strehler e Wim Wenders. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del leone, d'indole sei allegro, stravagante e potresti ottenere successi letterari. Devi stare attento a non farti sfruttare da nessuno, sviluppa il senso umanitario che possiedi e trova il tempo di dedicarti alle sofferenze altrui, ne guadagnerai in ricchezza interiore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 agosto per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Perfezioniamo lo spirito organizzativo sia sul lavoro che nel privato, come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, venerdì in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Gemelli, se abbiamo bisogno di muoverci, applichiamoci a qualcosa di pratico e non all'attività mentale, rischiamo di scivolare nello scontento. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, abbelliamo la casa con un pizzico di fantasia. Cancro, giornata favorevole, protettiva nei confronti degli affari e stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una soddisfacente resa professionale si accompagna un ambiente piuttosto sereno e collaborativo. Leone, Giove nel cielo ci invita a valutare il modo in cui impieghiamo i nostri risparmi e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamoci sempre che questi possono anche evolversi o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare niente di incompiuto? Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano, che semina imprevisti a destra e a manca. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto anche un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare il senso generale. Dal comportamento tenuto da qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori o perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in sestile dalla Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a gettare altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che ci danno saggi consigli da prendere come oro colato. Sagittario, la giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Se vogliamo assicurarci appoggi utili, dettiamo le nostre condizioni, verranno accettate a occhi chiusi. Capricorno, la Luna oggi ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo ed è la sola che ci dà una mano a sbrigare le incombenze necessarie con oculatezza e precisione. Acquario, stiamo in compagnia di una Luna che offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e anche di modifiche radicali che spezzino il circolo vizioso. Pesci, la Luna in Vergine invita alla concretezza e a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo se la realtà è poco piacevole. Usiamo la fantasia per disegnare progetti concreti. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: per scrivere bene, in versi come in prosa, niente eguaglia l'avere davvero qualcosa da dire. Paul Brulà.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi, per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.07, tramonta alle 20.02, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, i santissimi martiri di Otranto e Sant'Ursicino.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 agosto del 1945 terminava la Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese, dopo l'invasione sovietica della Manciuria e la devastazione delle bombe atomiche americane, dichiarava la resa.
0: Benessere naturale.
1: Vitamine salutari. Sinonimo di frutta succosa e dissetante, l'estate invita a un'alimentazione più sana e ricca di vitamine. La cucina naturale poi insegna a trattarle bene perché sono molto delicate e il calore e la luce possono ridurne l'efficacia. Per limitarne la perdita bastano poche regole. Frutta e ortaggi freschi vanno lavati con acqua corrente, evitando di lasciarli a lungo a mollo. Solo dopo si tagliano e si consumano subito. Le cotture, se necessarie, devono essere brevi e i cibi preparati al momento.
0: Consigli pratici.
1: Olio d'arancio per le pulizie. Per tenere la casa pulita e profumata, rispettando l'ambiente, servono forza e dolcezza. Forza perché va utilizzata energia nelle pulizie. Dolcezza perché è una delle sostanze più sgrassanti e l'olio essenziale di agrume. Bastano 3 gocce di olio d'arancio su una spugnetta umida per eliminare anche lo sporco più ostinato. L'estratto di semi di agrume è anche un efficace antimicrobico. In casa per 2 giorni resterà un soave profumo da aromaterapia.
0: Hanno detto:
1: chi può, fa. Chi non può, insegna. George Bernard Shaw. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 14 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Massimiliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 agosto il cantante Ron e tre grandissimi registi, Lina Wertmüller, Giorgio Strehler e Wim Wenders. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del leone, d'indole sei allegro, stravagante e potresti ottenere successi letterari. Devi stare attento a non farti sfruttare da nessuno. Sviluppa il senso umanitario che possiedi e trova il tempo di dedicarti alle sofferenze altrui. Ne guadagnerai in ricchezza interiore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 agosto per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Perfezioniamo lo spirito organizzativo sia sul lavoro che nel privato, come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, venerdì in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Gemelli, se abbiamo bisogno di muoverci, applichiamoci a qualcosa di pratico e non all'attività mentale, rischiamo di scivolare nello scontento. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, abbelliamo la casa con un pizzico di fantasia. Cancro, giornata favorevole, protettiva nei confronti degli affari e stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una soddisfacente resa professionale si accompagna un ambiente piuttosto sereno e collaborativo. Leone, Giove nel cielo ci invita a valutare il modo in cui impieghiamo i nostri risparmi e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamoci sempre che questi possono anche evolversi o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare niente di incompiuto? Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano, che semina imprevisti a destra e a manca. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto anche un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare il senso generale. Dal comportamento tenuto da qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori o perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in sestile dalla Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a gettare altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che ci danno saggi consigli da prendere come oro colato. Sagittario, la giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Se vogliamo assicurarci appoggi utili, dettiamo le nostre condizioni. Verranno accettate a occhi chiusi. Capricorno, la Luna oggi ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo ed è la sola che ci dà una mano a sbrigare le incombenze necessarie con oculatezza e precisione. Acquario, stiamo in compagnia di una Luna che offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e anche di modifiche radicali che spezzino il circolo vizioso. Pesci, la Luna in Vergine invita alla concretezza e a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo se la realtà è poco piacevole. Usiamo la fantasia per disegnare progetti concreti. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: per scrivere bene, in versi come in prosa, niente eguaglia l'avere davvero qualcosa da dire. Paul Brulà.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dei denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo da qualcosa di diverso è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.02, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, i santissimi martiri di Otranto e Sant'Ursicino.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 agosto del 1945 terminava la Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese, dopo l'invasione sovietica della Manciuria e la devastazione delle bombe atomiche americane, dichiarava la resa.
0: Benessere naturale.
1: Vitamine salutari. Sinonimo di frutta succosa e dissetante, l'estate invita a un'alimentazione più sana e ricca di vitamine. La cucina naturale poi insegna a trattarle bene perché sono molto delicate e il calore e la luce possono ridurne l'efficacia. Per limitarne la perdita bastano poche regole. Frutta e ortaggi freschi vanno lavati con acqua corrente, evitando di lasciarli a lungo a mollo. Solo dopo si tagliano e si consumano subito. Le cotture, se necessarie, devono essere brevi e i cibi preparati al momento.
0: Consigli pratici.
1: Olio d'arancio per le pulizie. Per tenere la casa pulita e profumata, rispettando l'ambiente, servono forza e dolcezza. Forza perché va utilizzata energia nelle pulizie. Dolcezza perché è una delle sostanze più sgrassanti e l'olio essenziale di agrume. Bastano 3 gocce di olio d'arancio su una spugnetta umida per eliminare anche lo sporco più ostinato. L'estratto di semi di agrume è anche un efficace antimicrobico. In casa per 2 giorni resterà un soave profumo da aromaterapia.
0: Hanno detto:
1: chi può, fa. Chi non può, insegna. George Bernard Shaw. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Why hello there? Why hello there?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.02, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, i santissimi martiri di Otranto e Sant'Ursicino.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 agosto del 1945 terminava la Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese, dopo l'invasione sovietica della Manciuria e la devastazione delle bombe atomiche americane, dichiarava la resa.
0: Benessere naturale.
1: Vitamine salutari. Sinonimo di frutta succosa e dissetante, l'estate invita a un'alimentazione più sana e ricca di vitamine. La cucina naturale poi insegna a trattarle bene perché sono molto delicate e il calore e la luce possono ridurne l'efficacia. Per limitarne la perdita bastano poche regole. Frutta e ortaggi freschi vanno lavati con acqua corrente, evitando di lasciarli a lungo a mollo. Solo dopo si tagliano e si consumano subito. Le cotture, se necessarie, devono essere brevi e i cibi preparati al momento.
0: Consigli pratici.
1: Olio d'arancio per le pulizie. Per tenere la casa pulita e profumata, rispettando l'ambiente, servono forza e dolcezza. Forza perché va utilizzata energia nelle pulizie. Dolcezza perché una delle sostanze più sgrassanti è l'olio essenziale di agrume. Bastano 3 gocce di olio d'arancio su una spugnetta umida per eliminare anche lo sporco più ostinato. L'estratto di semi di agrume è anche un efficace antimicrobico. In casa per 2 giorni resterà un soave profumo da aromaterapia.
0: Hanno detto:
1: chi può, fa. Chi non può, insegna. George Bernard Shaw. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 14 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Massimiliano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 agosto il cantante Ron e tre grandissimi registi, Lina Wertmüller, Giorgio Strehler e Wim Wenders. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del leone, d'indole sei allegro, stravagante e potresti ottenere successi letterari. Devi stare attento a non farti sfruttare da nessuno, sviluppa il senso umanitario che possiedi e trova il tempo di dedicarti alle sofferenze altrui, ne guadagnerai in ricchezza interiore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 agosto per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Perfezioniamo lo spirito organizzativo sia sul lavoro che nel privato, come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, venerdì in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Gemelli, se abbiamo bisogno di muoverci, applichiamoci a qualcosa di pratico e non all'attività mentale, rischiamo di scivolare nello scontento. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, abbelliamo la casa con un pizzico di fantasia. Cancro, giornata favorevole, protettiva nei confronti degli affari e stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una soddisfacente resa professionale si accompagna un ambiente piuttosto sereno e collaborativo. Leone, Giove nel cielo ci invita a valutare il modo in cui impieghiamo i nostri risparmi e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamoci sempre che questi possono anche evolversi o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare niente di incompiuto? Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano, che semina imprevisti a destra e a manca. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto anche un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare il senso generale. Dal comportamento tenuto da qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori o perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in sestile dalla Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a gettare altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che ci danno saggi consigli da prendere come oro colato. Sagittario, la giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Se vogliamo assicurarci appoggi utili, dettiamo le nostre condizioni. Verranno accettate a occhi chiusi. Capricorno, la Luna oggi ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo ed è la sola che ci dà una mano a sbrigare le incombenze necessarie con oculatezza e precisione. Acquario, stiamo in compagnia di una Luna che offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e anche di modifiche radicali che spezzino il circolo vizioso. Pesci, la Luna in Vergine invita alla concretezza e a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo se la realtà è poco piacevole. Usiamo la fantasia per disegnare progetti concreti. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: per scrivere bene, in versi come in prosa, niente eguaglia l'avere davvero qualcosa da dire. Paul Brulac.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 8:02.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista

0: tratta di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti: l'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
2: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. A Colleferro, in provincia di Roma, incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni per la difesa. Nessuna vittima. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Daniela Ubaldi.
3: L'incendio è il boato che fa tremare la terra all'allarme. Tanta paura, ma fortunatamente né vittime né feriti nella maxi esplosione avvenuta nell'ex Simmel, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Nello stesso stabilimento nel 2007 un'esplosione provocò un morto e 13 feriti. Stavolta il bilancio è solo di danni agli edifici della zona. Gli operai al lavoro al momento dell'incidente si sono messi in salvo subito prima dell'esplosione, che si è verificata nell'area pressatura polveri dell'azienda. Subito intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Affidate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale le verifiche di eventuali danni ambientali. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Ancora una tragedia sul lavoro: due le vittime a San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi un operatore del 118, il 64enne Francesco Bulgarella, è stato a sua volta colto da malore ed è morto sul colpo. Avviati accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte dell'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. Per l'arrivo di una perturbazione, allerta gialla per pioggia in Calabria, dalla prossima settimana le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham. La nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità: la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
10: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: La sveglia fa drin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: di vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato. Report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. Si tratta dell'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. La guerra intanto non si ferma, una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina intanto ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora però a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità, la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Fly Spot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la Vitola confessa, io il mandante, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta. Illegale, Sigfrido sapeva? No comment. Così il sole nero improvviso ha incantato l'Europa, la sequenza di crisi totale solare. E poi le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma, la Germania è nelle intese, Italia e le ONG? La Repubblica, le confessioni della Vitola, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta, il faccendiere interrogato del PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva? No comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. Il raduno pagano per vedere il sole nero, congelati gli ovuli, è la nostra libertà? La Stampa, fenomeno Curtis, record mondiale dei 50 d'orso, la magia del sole nero, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere, temevo se per Sigfrido, volevo fargli rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. Il Fatto Quotidiano, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Il Resto del Carlino, la Vitola sono io il mandante, Ranucci sapeva? No comment. Prigionieri del vulcano, Etna in eruzione da giorni, all'aeroporto di Catania cancellati oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto. Il Messaggero, Ranucci, la Vitola confessa, l'ex editore IPM, io il mandante dell'attentato. 5 ore di interrogatorio per Re Bibbia, l'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro su Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile. Movimento 5 Stelle, lui la vittima. La Verità, la Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva? No comment. Il faccendiero ha fatto mettere la bomba per il bene Sigfrido. Leone difende la messa, svilita da speranza in pandemia e prega per la famiglia del Bosco. Ceuta liquida l'ipocrisia Unione Europea, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, ancora migliaia di clandestini nell'ex clave spagnola, Sanchez è il simbolo di una politica perdente che altre sinistra rifiutano. Il Giornale, l'Italia stregata dal sole.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la vita del giudice non gli crede, movente e fumoso, no ai domiciliari, il PM vuole sentire Ranucci. Nuoto atletica, doppia vittoria a Parigi e Birman, oro e record Sara Curtis nella storia. Cisgiordania, l'assedio dei coloni, l'ambasciatore USA terroristi. La Repubblica, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in cella. Il governo scrive a Merz sui rimpatri, non accoglieremo i tre irregolari. Nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis oro record Bissene 50 d'orso. Ira USA su Israele, l'assedio dei coloni è terrorismo. La Stampa, Hormuz record dei turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, ricco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza Catania, l'aeroporto resta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. La Sera andavano da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP politici e giornalisti, il GIP non crede alla Vitola. Tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, il caso del video di Meloni, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato. Il Fatto Quotidiano, il ponte non sta in piedi, si aprirà dopo l'appalto. La Vitola, falsa pista israeliana, Fazzolari ordina via Ranucci. Il resto del Carlino, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede alla Vitola, attentata Ranucci, respinta la richiesta di scarcerazione dell'amico del giornalista, il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso, ora all'analisi dei vertici. Minacce di morte a Lepore, nei guai studenti e negozianti, immensa Sara Curtis, bissa il record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'oro agli europei di Parigi. Il Messaggero, la Vitola resta in carcere, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci, Fazzolari, ora le scuse di Siegfried e Schlein. Europei, Curtis prima dei 50 d'orso supera se stessa, sarà da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore. La Verità, Ranucci e il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari, la Curtis lo rifà, oro e record del mondo, invece gli europei di atletica pensano al codice talebano, i giudici già sabotano il patto Unione Europea sui migranti, da Bologna a Trieste fino a Palermo i tribunali ostacolano le procedure accelerate di frontiera, accampando cavilli o rivendicando la facoltà di valutare caso per caso se un paese è sicuro. La Meloni, tiriamo dritto. Il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda e Bombaroli pronti a deporre da PM, la Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Il nodo immigrazioni, veri numeri sui clandestini, arrivi dimezzati, allarme terrorismo, senza memoria, il terrorismo islamico cancellato del Bataclan. Il Tempo, Siegfried dormiva o era sveglio a sua insaputa? L'esercito di Elli e il cespuglio Ruffini, ecco il piano per accerchiare il conte in fuga. Da Grocca, chat GPT, tour delle meraviglie, Giulia del Comune ti porta solo a tavola. Libero, Ranucci minaccia la RAI, i giunti smontano la vicola, inverosimile, Siegfried tratta l'addio ma vuole chiedere un maxi risarcimento, intanto è alla sbarra per diffamazione ai rauti, per gli inquirenti il faccendiere ha mentito sul movente. Donzelli, dai 5 stelle non accettiamo morali, contro Giorgia usano pure le conchiglie della figlia, così la TV censura le atlete, basta sessualizzare i corpi, polemica agli europei. Il Manifesto, il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare, per giustificare la guerra alle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta favole al Parlamento, dai controlli in aeroporto solo 3 arresti e 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta e anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. Lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le USA contese con il Giappone, l'ira di Tokyo. Avvenire, i nuovi confini in Unione Europea, il decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per spingere più velocemente i migranti, piante dosi, su Schengen sospeso, vedremo. Taibè, soldati nel monastero, assedi dei coloni alle famiglie, il villaggio cristiano dichiarato zona militare di Israele si sta svuotando. Il secolo d'Italia. E ora chiedano scusa. Fazzolari, Ranucci e Schlein ci hanno infangato, ma le indagini li sbugiardano. Che figuraccia. In primo piano, migranti, l'Europa scopre il modello Meloni. Dopo l'Albania spunta l'hub in Uganda. Estate da record, l'Italia è la prima meta turistica d'Europa. Mazzi, orgogliosi del lavoro fatto. Marcinelle, fidanza smonta il sindaco di Charleroi. Nessuno decide chi può ricordare quei morti. Andiamo a dare un'occhiata ora ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, Livorno, ladri truffatori scatenati, via oro, argento e gioielli da due case, colpi in via Roma e Ardenza, i racconti disperati delle vittime. Piombino, la città si mobilita per la famiglia di Virginia, 1000 adesioni all'iniziativa di solidarietà degli amici della 17enne morta nell'incidente. Da Torre del Lago, camper a fuoco in un campeggio, fiamme e paura prima dell'alba, esplosa bombola del gas del veicolo, danni alla roulotte. Lucca, manifattura, svelato il progetto di Polimea, una quindicina di soggetti coinvolti, 4 aree, 27,5 milioni di investimento. Da Pisa, pronto soccorso, ecco il piano per affrontare il Ferragosto, letti aggiuntivi e più personale in vista del giorno più critico. Chianni, coppia di anziani fa arrestare due truffatori, smascherata la tecnica del finto carabiniere in manette, un 55enne e una 38enne. Andiamo a Grosseto, auto in fiamme nel piazzale di Brandini, paure e danni, decine di vetture distrutte, colonne di fumo e oriella bloccata. Sempre da Grosseto, figlio di gestione respinta, Grifone via da Roselle. La giunta revoca la gestione dell'impianto, la società per noi una liberazione. Pistoia, il centro scotta nelle spiazze, l'asfalto arriva a 58 gradi, in centro con il termometro il record davanti alla stazione. Da Pescia, niente bandiere del Palio per sicurezza, i drappi non saranno appesi coi ganci dalle case, manca certificazione e assicurazione. Firenze, la Repubblica, Fiorentina al via la Coppa Italia col Benevento, con le idee chiare, dobbiamo passare il turno. Ponte da Verrazzano, i dubbi delle ditte, summit sui tempi con Palazzo Vecchio. Andiamo al Corriere di Siena, Palio, la sorte si è divertita, Diodoro nella lupa dove Tittia non può raggiungerlo e nel nicchio va il forte Anda Ebola che ha fatto felice il Montone. Chiocciola, tartuga, botte, risposta, la strada regionale 429 bis di nuovo a doppio senso. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola firme per il marciapiede, petizione dei residenti di Molin Bianco, via Chiari è pericolosa, sono 4 anni che chiediamo sicurezza. Sciopero dei vigili, il sindacato va avanti e poi i ladri rubano trombe e oboe, furto alla Guido Monaco di Talla. L'Arezzo a Cagliari, prove di A, oggi a Cagliari, fischio d'inizio alle 18.30, la partita è visibile in chiaro su Italia 1. Caricare il PD alla giunta a partire dal lavoro fatto, soldi in chiaroscuro, inizia sprint e poi assestamento. Andiamo alla Nazione di Arezzo, lupo uccide il cane nel giardino di casa e poi le sfide di Ferragosto. Entriamo in cronaca, tutti in marcia con Sofia, la campionessa di Sochi, prova a riprendersi l'Europa e poi Bennati a Giovagiro, un'amicizia in sella per le strade d'Italia. Arezzo Caponord in bici, la corsa di Andrea e Michele, missione compiuta insieme. Cagnolina uccisa dal lupo, assalto nel giardino di casa. Tutto sotto i nostri occhi, è successo a Peneto nel piazzale esterno della predazione di Zelinda Ceccarelli, racconto della proprietaria che ha urlato per far desistere l'animale, il veterinario ha fatto il possibile per salvare Mina, ma ieri non ce l'ha fatta. Arezzo Weve compie 40 anni, Ceccarelli De Robertis, cosa farà il comune? E disabile parcheggia la partita, le proteste per le nuove regole. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 14 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.02, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, i santissimi martiri di Otranto e Sant'Ursicino.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 agosto del 1945 terminava la Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese, dopo l'invasione sovietica della Manciuria e la devastazione delle bombe atomiche americane, dichiarava la resa.
0: Benessere naturale.
1: Vitamine salutari. Sinonimo di frutta succosa e dissetante, l'estate invita a un'alimentazione più sana e ricca di vitamine. La cucina naturale poi insegna a trattarle bene perché sono molto delicate e il calore e la luce possono ridurne l'efficacia. Per limitarne la perdita bastano poche regole. Frutta e ortaggi freschi vanno lavati con acqua corrente, evitando di lasciarli a lungo a mollo. Solo dopo si tagliano e si consumano subito. Le cotture, se necessarie, devono essere brevi e i cibi preparati al momento.
0: Consigli pratici.
1: Olio d'arancio per le pulizie. Per tenere la casa pulita e profumata, rispettando l'ambiente, servono forza e dolcezza. Forza perché va utilizzata energia nelle pulizie. Dolcezza perché una delle sostanze più sgrassanti è l'olio essenziale di agrume. Bastano 3 gocce di olio d'arancio su una spugnetta umida per eliminare anche lo sporco più ostinato. L'estratto di semi di agrume è anche un efficace antimicrobico. In casa per 2 giorni resterà un soave profumo da aromaterapia.
0: Hanno detto:
1: chi può, fa. Chi non può, insegna. George Bernard Shaw. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Flying.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record.

0: del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità, la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fucking Chris.
1: Che, me conosci?
2: Oh, buongiorno, benvenuti finalmente a una nuova puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Il signore qui di fianco, il distinto signore, poco distinto, molto
3: poco
2: signore,
3: distinto, molto signore,
2: che ride sguaiatamente, è Mr. House Rocking Chris.
3: Il vostro mattatore, come sempre, Raffo De Twist, che sei partito, oh, così, oh. Mi ero un attimo appisolato e mi hai svegliato.
2: Ma come ti sono appisolato, ma cosa dici?
3: Va bene, 1-2-3-4 come tutte le settimane, mezz'ora di delirio, 45 giri, mettiamo sì. Tutti i generi degli anni 50 e dell'inizio dei 60 e se ci piace anche cose in più. Ma per oggi stiamo in, vediamo cosa ha deciso Raffa, no? Guardate.
2: Oggi partiamo primo con disco. Un classico, classicone, classicissimo. Allora, dai, dai, dai. Drifters, sentite qua, sentite. Sweet for my

0: Vai. Eccoci qua, pronto? Vai. Pronto? Vai. Chi pronto? Parla? Pronto, facciamo un po' per uno?
1: Facciamo un po' per uno. Sweet for My Sweet, The Drifters, una delle migliaia di formazioni che suonarono con questo nome, perché dal 54, quando cominciò ad inciderci Clyde McFatter, il gruppo fu costruito attorno a Clyde McFatter, che si spostò dalla Federal all'Atlantic, e poi cambiarono solisti, cambiarono membri del gruppo, addirittura Benny King a un certo punto era il solista dei Drifters.
0: I Drifters,
1: dico solo
0: che
1: questo,
0: nelle mitiche bustine dell'Atlantic, se non ricordo male, erano l'unica band che aveva le facce.
1: Erano l'unica band,
0: vero,
1: che aveva le facce,
0: gli altri erano tutti artisti,
1: sì,
0: solisti, ne,
1: sì,
0: parlavamo un po' di tempo fa.
1: Esattamente.
0: Vabbè, bello.
1: Prossimo disco, The Genius, questa,
0: sì,
1: si intitola You're My Baby.

0: Vabbè, questo è un pezzaccio, eh. Ma questo è un pezzaccio.
1: Senti. Senti questo. Che gli hai messo il riverberone, sì, sul, sì, finale, che bello. Ma poi che bella la voce, l'accompagnamento delle Relez.
0: No,
1: veramente bellissimo. Fantastico.
0: Bel disco. Diciamo che qualche disco, il signor Ray, ecco, per esempio il retro non si spiega. Secondo me l'hanno proprio messo per riempire. My Bonnie. Sarà che io, cioè,
1: da ragazzino
0: c'era. Non so, se un anno a Natale mia mamma mi ha obbligato a regalare a mio papà il cofanetto dei Beatles in cui c'erano anche le canzoni pre-Beatles e c'era My Bonnie, l'ho sempre odiato. Non mi piace in nessuna versione.
1: No, infatti ho provato ad ascoltarla prima e non sapevo che lato mettere, ma ovviamente ha vinto a mani basse questa.
0: Vabbè, mettiamo un disco su East West, che era una sussidiaria dell'Atlantic, lui era Hemp Jones. Il brano si intitola
1: Pack Your Clothes.
2: If you think I'm kind of crazy and you don't want me no more, let me tell you one thing, pretty baby, you can pack your clothes.

0: era il gennaio del 1958, ma io non lo so perché, a me questi suoni mi sanno di un po' più avanti. Io senza sapere niente, l'avessi sentita senza sapere niente, avrei detto 62-63.
1: Ma perché in quel periodo succede, devo dire che anche a me succede spesso, ci sono dei dischi del 58-59 che sono come suoni avanti rispetto,
0: sì, sì,
1: cioè che non ti aspetti.
0: E poi il modo di cantare è molto soulful, nonostante che non sia...
1: E questa è proprio la, diciamo, la prova, la cifra stilistica che ci fa capire che in quel periodo stava cambiando la musica.
0: Sì.
1: C'era un forte cambiamento sia sulla East Coast che sulla West Coast.
0: Sì, sì.
1: In modi diversi, e anche nel Midwest, nella Rusty Belt, Detroit,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì. C'era tutto. Detroit, cioè, 58-59 c'era già il soul.
1: Ne parlavamo nella scorsa puntata.
0: Perché appunto,
1: Smokey Robinson and the Miracles.
0: Ma già Nolan Strong nel 59-60 faceva pezzi che non erano più i brani di R&B che faceva nel 54-55, era molto cambiato.
1: Era un'altra roba, sì,
0: sì, sì. Ma bello, ci piace questa cosa.
1: Sì.
0: Qui.
1: Ascoltate 1-2-3-4 perché queste cose vengono fuori solo qui.
0: Esatto.
1: Solo
0: prossimo
1: qui.
0: Disco, Screaming Jay Hawkins, che in questo disco su Wing Records, sussidiaria della Mercury, figura come Jay Hawkins, 1955, si intitola You're all off. Non riesco a dirlo.
1: Dai, non dirlo.
0: Non lo
1: siamo tutto orecchi.
0: Ma
1: vai, falla partire.
0: Io lo adoro. Sentite che sentimento che c'è qui.

0: Fantastico, no, fantastico.
1: Mamma mia, quanta anima in queste interpretazioni. Che
0: tra l'altro,
1: figata.
0: Tra l'altro abbiamo notato, non lo so che non lo vuoi dire, ma diciamolo. Abbiamo notato una similitudine, cioè abbiamo notato una... Parlavamo prima di cifra stilistica, certo. No? Il modo di cantare di Jay Hawkins con un noto artista contemporaneo che è presente a tanti festival che vediamo. Già. Si chiama Sam Ghezzi, lo salutiamo. Ciao Sam.
1: Ciao, grande. Sì, ovviamente.
0: Questo modo di cantare, ma non è solo di Jay Hawkins, erano anche altri che cantavano.
1: Erano anche altri, in alcuni brani lo ricorda particolarmente.
0: Sì.
1: Crediamo che sia voluta, perché se non è voluta...
0: Ma no, certo non che è voluta, cioè, certo che è voluta, dai, non fare subito il critico.
1: No, nessuna critica, dico, penso che sia voluta, perché altrimenti...
0: Statisticamente nei gruppi di persone c'è sempre uno scettico, e quando c'è Usurking Chris lo scettico
1: sono
0: è lui.
1: Sono sempre io. Vabbè, prossimo disco, The Charms, questa è Two Hearts, eccola.

0: due cuori, due baci fanno bello, bello. Un amore.
1: Bello, bello.
0: Che bello. Su Deluxe Records, cos'è? Los Angeles.
1: No, Deluxe, sussidiaria della King.
0: Ah,
1: caro,
0: quindi
1: Raffi.
0: Cincinnati, Ohio. Esatto. Benissimo.
1: King, Federal, Deluxe, a un certo punto negli anni 40 c'era anche la Queen.
0: Vero, vero, vero.
1: C'era
0: vero,
1: Queen Records.
0: Vero, vero, mi sono amaramente confuso.
1: Vabbè.
0: Vabbè, dai, c'è bisogno di presentarlo. Vai. Sam Butera, signore e signori.

0: Luglio 1950.
1: Luglio. Bellissimo, vedi, mannaggia a noi che scriviamo in inglese sulle copertine, sì. Anche io mi sbaglio,
0: perché ho scritto Giulio e mi è venuto Luglio.
1: Luglio
0: 1958, Sam Butera and the, sì.
1: the Witnesses, i testimoni, perché erano tutti mezzi mafiosi. A proposito di Sam Butera, sì. Io l'ho visto nel 2000 al Rhythm Riot, era ancora vivo, non informissima, insomma qualche nota è uscita. Mi ricordo che, cioè, da una parte mi faceva ridere questo signore anzianissimo che suonava il sax, e dall'altra ero gasato con la pelle d'oca perché stavo ascoltando Sam Butera.
0: Porca miseria.
1: È la stessa edizione in cui vidi, ma non ho ricordo, a parte di questo vecchietto con un cappello
0: Roscoe Gordon
1: e anche
0: me l'hai raccontato qualche tempo
1: fa. C'era qualcun altro, adesso poi ve lo dico. Comunque, no, per dirti che avevamo scoperto in Inghilterra, in Italia non c'erano le lattine di birra da mezzo litro, e quindi quelle serate sono state serate
0: abbastanza alcoliche. Va
1: bene, prossimo disco
0: Joe Lewis. Signori, merita una presentazione particolare, perché
1: la raccontiamo.
0: Stiamo, questa qua va raccontata,
1: la raccontiamo.
0: È una roba pazzesca.
1: Ad un certo punto Sam Phillips,
0: siamo nel
1: 1949,
0: siamo a
1: Memphis, Tennessee.
0: Okay.
1: Sam Phillips, il futuro proprietario della Sun Records,
0: e ancora non l'aveva fondata.
1: No, all'epoca era soltanto un DJ radiofonico che faceva un programma di swing. Vi dico solo questo.
0: Okay.
1: E Dewey Phillips, il leggendario disc jockey di Memphis, che aveva questo programma che si chiamava Red Hot and Blue, ed era un DJ di musica, di cat music, come la chiamavano al sud, cioè lui suonava solo artisti di colore, suonava solo rhythm and blues, blues e affini, gospel, insomma. Questi due amici si decidono,
0: amici non parenti, nonostante
1: non parenti,
0: lo stesso cognome,
1: ma non parenti, decidono di fondare questa etichetta, la Phillips, perché ovviamente erano due Phillips. Che dice sull'etichetta?
0: Hottest thing in the country.
1: Esatto. Fecero una sola uscita.
0: Bom.
1: In 78 giri, 1950, l'artista era Joe Lewis, che era un one man band di blues attivissimo a Memphis in quegli anni. Tra l'altro era un Don Giovanni, pare dalle cronache non da poco, aveva donne sparse in tutta Memphis, e ad un certo punto morì nel 57 perché aveva un'ernia, mi pare, perforante, un'ulcera perforante. All'ospedale non lo fecero entrare perché era nero, ma nel 50, penso, se volevi sentire il blues, il down home blues come si deve, dovevi andare a Memphis e ascoltare questa roba qua.

0: Mamma mia. Beh, spettacolo.
1: Questo era il blues più,
0: che roba.
1: Più selvaggio che potevate sentire in quegli anni lì.
0: Ah, tra l'altro tienilo a portata di mano, perché dopo, quando abbiamo finito la puntata, lo voglio ascoltare nella radio a valvole.
1: Sì. Sentiamo,
0: perché nella radio a valvole
1: ovviamente
0: questa roba qua...
1: per onor di cronaca, questo non è il 78, il disco uscì solo il 78,
0: certo, certo.
1: Questa è una ristampa del 2010, mi pare. E comunque è l'unico modo per averlo, a meno che non abbiate migliaia di euro da spendere per il 78 giri originale, è l'unico modo di averlo.
0: Va bene, One, Two, Three, Four, anche oggi giunge il termine.
1: Ma
0: sai, caro Christian, sì, anche oggi è passata quasi mezz'ora, e quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di One, Two, Three, Four. Cari amici di Radio Fly che ci ascoltate da tutta la Toscana, e cari amici del podcast che ci ascoltate da tutto il mondo, soprattutto da Singapore, vi diamo appuntamento la prossima settimana. Il buon House Rocking Chris,
1: Raffo The Twist, che si inciampa con le parole, ma non importa, ne dice troppe.
0: Andiamo a braccio, si fa così. Vi salutiamo. E il prossimo disco.
1: Il prossimo
0: ci
1: disco.
0: Devi presentare, mannaggia, il prossimo disco.
1: Arrivo, sto arrivando.
0: Parlavamo di 78 giri.
1: Sì, parlavamo di 78 giri per non so quanti anni della Ace Records inglese, un'etichetta fantastica che negli anni 80-90 stampava queste compilation, e grazie a loro abbiamo conosciuto musica che altresì non era mai uscita, a volte addirittura su 45, nemmeno su LP. Hanno fatto delle cose pazzesche, e a un certo punto per i loro 50 anni hanno fatto delle stampe, diciamo,
0: commemorative.
1: Una di queste è un 78 giri in vinile di John Lee Hooker. Da un lato c'è Boogie Chillen, ovviamente la versione originale del 48 che era uscita su Modern, e dall'altro lato c'è Boogie Chillen Number 2. È una chicca, 500 copie numerate, la mia è la 303, quindi vi lasciamo con questa qua.
0: Spettacolo, ciao amici, appuntamento
1: ciao amici.
0: Alla prossima settimana.
1: Sentite che bomba.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono. Monomono.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono. Monomono.

0: Fibra ottica a casa. Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
0: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
3: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
4: Buon venerdì 14 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno a Massimiliano, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 agosto il cantante Ron e tre grandissimi registi, Lina Wertmüller, Giorgio Strehler e Wim Wenders. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado del leone, d'indole sei allegro, stravagante e potresti ottenere successi letterari. Devi stare attento a non farti sfruttare da nessuno, sviluppa il senso umanitario che possiedi e trova il tempo di dedicarti alle sofferenze altrui, ne guadagnerai in ricchezza interiore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 agosto per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Perfezioniamo lo spirito organizzativo sia sul lavoro che nel privato, come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, venerdì in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Gemelli, se abbiamo bisogno di muoverci, applichiamoci a qualcosa di pratico e non all'attività mentale, rischiamo di scivolare nello scontento. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, abbelliamo la casa con un pizzico di fantasia. Cancro, giornata favorevole, protettiva nei confronti degli affari e stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una soddisfacente resa professionale si accompagna un ambiente piuttosto sereno e collaborativo. Leone, Giove nel cielo ci invita a valutare il modo in cui impieghiamo i nostri risparmi e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamoci sempre che questi possono anche evolversi o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare niente di incompiuto? Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano, che semina imprevisti a destra e a manca. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto anche un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare il senso generale. Dal comportamento tenuto da qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori o perdite di tempo. Scorpione, il transito della luna in sestile dalla Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a gettare altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che ci danno saggi consigli da prendere come oro colato. Sagittario, la giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Se vogliamo assicurarci appoggi utili, dettiamo le nostre condizioni, verranno accettate a occhi chiusi. Capricorno, la luna oggi ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo ed è la sola che ci dà una mano a sbrigare le incombenze necessarie con oculatezza e precisione. Acquario, stiamo in compagnia di una luna che offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e anche di modifiche radicali che spezzino il circolo vizioso. Pesci, la luna in Vergine invita alla concretezza e a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo se la realtà è poco piacevole. Usiamo la fantasia per disegnare progetti concreti. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: per scrivere bene, in versi come in prosa, niente eguaglia l'avere davvero qualcosa da dire. Paul Brulà.
3: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la vita del giudice non gli crede, movente e fumoso, no ai domiciliari. Il PM vuole sentire Ranucci. Nuoto, atletica, doppia vittoria a Parigi e Birman, oro e record Sara Curtis nella storia. Cisgiordania, l'assedio dei coloni, l'ambasciatore USA terroristi. La Repubblica, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in cella. Il governo scrive a Merz sui rimpatri, non accoglieremo i tre irregolari. Nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis oro record Bissene 50 d'orso. Ira USA su Israele, l'assedio dei coloni è terrorismo. La Stampa, Hormuz record dei turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, ricco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza Catania, l'aeroporto resta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. La Sera andavano da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP, politici e giornalisti, il GIP non crede alla Vitola. Tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, il caso del video di Meloni, Curtis, leggendaria, oro e nuovo primato. Il Fatto Quotidiano, il ponte non sta in piedi, si aprirà dopo l'appalto. La Vitola, falsa pista israeliana, Fazzolari ordina via Ranucci. Il resto del Carlino, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede alla Vitola, attentata a Ranucci, respinta la richiesta di scarcerazione dell'amico del giornalista, il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso, ora all'analisi dei vertici. Minacce di morte a Lepore, nei guai studenti e negozianti, immensa Sara Curtis, bissa il record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'ora agli europei di Parigi. Il Messaggero, la Vitola resta in carcere, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci, Fazzolari, ora le scuse di Siegfried e Schlein. Europei, Curtis prima dei 50 d'orso supera se stessa, sarà da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore. La Verità, Ranucci e il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari, la Curtis lo rifà, oro e record del mondo, invece gli europei di atletica pensano al codice talebano, i giudici già sabotano il patto Unione Europea sui migranti, da Bologna a Trieste fino a Palermo i tribunali ostacolano le procedure accelerate di frontiera, accampando cavilli o rivendicando la facoltà di valutare caso per caso se un paese è sicuro. La Meloni, tiriamo dritto. Il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda e Bombaroli pronti a deporre da PM, la Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Il nodo immigrazioni, veri numeri sui clandestini, arrivi dimezzati, allarme terrorismo senza memoria, il terrorismo islamico cancellato del Bataclan. Il Tempo, Siegfried dormiva o era sveglio a sua insaputa? L'esercito di Elli e il cespuglio Ruffini, ecco il piano per accerchiare il conte in fuga. Da Grocca, Chat GPT, tour delle meraviglie, Giulia del Comune ti porta solo a tavola. Libero, Ranucci minaccia la RAI, i giudici smontano la Vicola, inverosimile, Siegfried tratta l'addio ma vuole chiedere un maxi risarcimento, intanto è alla sbarra per diffamazione ai rauti, per gli inquirenti il faccendiere ha mentito sul movente. Donzelli, dai 5 stelle non accettiamo morali, contro Giorgia usano pure le conchiglie della figlia, così la TV censura le atlete, basta sessualizzare i corpi, polemica agli europei. Il Manifesto, il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi potentari, per giustificare la guerra alle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta a favole il Parlamento, dai controlli in aeroporto solo 3 arresti e 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta e anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. Lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le USA contese con il Giappone, l'ira di Tokyo. Avvenire, i nuovi confini Unione Europea, il decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per spingere più velocemente i migranti, piante dosi, su Schengen sospeso, vedremo. Taibè, soldati nel monastero, assedi dei coloni alle famiglie, il villaggio cristiano dichiarato zona militare di Israele si sta svuotando. Il secolo d'Italia. E ora chiedano scusa. Fazzolari, Ranucci e Schlein ci hanno infangato, ma le indagini li sbugiardano. Che figuraccia. In primo piano, migranti, l'Europa scopre il modello Meloni. Dopo l'Albania spunta l'hub in Uganda. Estate da record, l'Italia è la prima meta turistica d'Europa. Mazzi, orgogliosi del lavoro fatto. Marcinelle, fidanza smonta il sindaco di Charleroi. Nessuno decide chi può ricordare quei morti. Andiamo a dare un'occhiata ora ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, Livorno, ladri truffatori scatenati, via oro, argento e gioielli da due case, colpi in via Roma e Ardenza, i racconti disperati delle vittime. Piombino, la città si mobilita per la famiglia di Virginia, 1000 adesioni all'iniziativa di solidarietà degli amici della 17enne morta nell'incidente. Da Torre del Lago, camper a fuoco in un campeggio, fiamme e paura prima dell'alba, esplosa bombola del gas del veicolo, danni all'orologio. Lucca, Manifastura ha svelato il progetto di Polimea, una quindicina di soggetti coinvolti, 4 aree, 27,5 milioni di investimento. Da Pisa, pronto soccorso, ecco il piano per affrontare il Ferragosto, letti aggiuntivi e più personale in vista del giorno più critico. Chianni, coppia di anziani fa arrestare due truffatori, smascherata la tecnica del finto carabiniere in manette, un 55enne e una 38enne. Andiamo a Grosseto, auto in fiamme nel piazzale di Brandini, paure danni, decine di vetture distrutte, colonne di fumo e oriella bloccata. Sempre da Grosseto, figlio di gestione respinta, Grifone via da Roselle. La giunta revoca la gestione dell'impianto, la società per noi una liberazione. Pistoia, il centro scotta nelle piazze, l'asfalto arriva a 58 gradi. In centro con il termometro il record davanti alla stazione. Da Pescia, niente bandiere del Palio per sicurezza, i drappi non saranno appesi coi ganci dalle case, manca certificazione e assicurazione. Firenze, la Repubblica, Fiorentina al via la Coppa Italia col Benevento, con le idee chiare, dobbiamo passare il turno. Ponte da Verrazzano, i dubbi delle ditte, summit sui tempi con Palazzo Vecchio. Andiamo al Corriere di Siena, Palio, la sorte si è divertita, Diodoro nella lupa dove Tittia non può raggiungerlo e nel nicchio va il forte Anda Ebola che ha fatto felice il Montone. Chiocciola, Tartuga, botte risposta, la strada regionale 429 bis di nuovo a doppio senso. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola: firme per il marciapiede, petizione dei residenti di Molin Bianco, via Chiari è pericolosa, sono 4 anni che chiediamo sicurezza, sciopero dei vigili, il sindacato va avanti. E poi i ladri rubano trombe e oboe, furto alla Guido Monaco di Talla. L'Arezzo a Cagliari, prove di A, oggi a Cagliari, fischio d'inizio alle 18:30, la partita è visibile in chiaro su Italia 1. Care gare, il PD alla giunta, partire dal lavoro fatto. Soldi in chiaroscuro, inizia sprint e poi assestamento. Andiamo alla Nazione di Arezzo. Lupo uccide il cane nel giardino di casa e poi le sfide di Ferragosto. Entriamo in cronaca, tutti in marcia con Sofia, la campionessa di Sochi, prova a riprendersi l'Europa. E poi Bennati a Giovagiro, un'amicizia in sella per le strade d'Italia. Arezzo Caponord in bici, la corsa di Andrea e Michele, missione compiuta insieme. Cagnolina uccisa dal lupo, assalto nel giardino di casa. Tutto sotto i nostri occhi, è successo a Peneto nel piazzale esterno della predazione di Zelinda Ceccarelli, racconto della proprietaria che ha urlato per far desistere l'animale, il veterinario ha fatto il possibile per salvare Mina, ma ieri non ce l'ha fatta. Arezzo Weve compie 40 anni, Ceccarelli De Robertis, cosa farà il comune? E disabile parcheggia la partita, le proteste per le nuove regole. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 14 agosto 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Quante volte siamo campioni del mondo? Chiaro!

0: sono sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

0: Sono le 12:02.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi, che trapela da fonti militari, è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura. Indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi: Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità: la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo.

Eccola qui, immancabile, l'appuntamento con la classifica americana. Ci siamo noi, tocca a noi, quindi largo Top 10 USA nell'estate del 2026, un'altra estate bollente, rovente, però ci sono tanti modi per rinfrescarsi, ecco appunto, magari stare a casa, stando a casa con condizionatore e ventilatore e seguirsi la classifica americana, potrebbe essere un'idea, perché no, poi fate voi. Eccomi, Silvia Giansanti pronta, dunque questa è la situazione, non abbiamo una situazione diciamo così molto movimentata, soltanto dei pezzi che salgono, fortunatamente perché a volte è un pianto, abbiamo soltanto due canzoni che scendono e una stabilità, ma non abbiamo new entry e quindi non abbiamo di conseguenza uscite. Allora subito tuffiamoci nella Top 10 USA, numero 10, meno 5 posizioni dal numero 5 per Olivia Rodrigo, Drop Dead.

peccato, era rientrata in classifica proprio la scorsa settimana, invece adesso sta perdendo quota, sta perdendo punti, esattamente 5, che non sono pochi. Passa dal numero 5 al numero 10, infatti Drop Dead, il singolo di Olivia Rodrigo in Top 10 USA. L'ascolto della numero 9 pronto dal numero 10, un posto in più per Tame Impala featuring Jenny, questa è Dracula.

15 le settimane di presenza in classifica per Dracula, Tame Impala featuring Jenny, nona posizione, avanti di un posto. E al numero 8 ugualmente c'è chi guadagna qualcosa, qualcosina anzi, perché un gradino in più anche per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

coppiata felice e vincente che ci stiamo trascinando da 11 settimane in classifica, I Can't Love You Anymore con Ella Langley appunto e Morgan Wallen. Posizione numero 8 della Top 10 USA, avanti.

toccare la metà classifica. Intanto siamo arrivati al numero 7. Dal numero 8 ugualmente guadagna un gradino Man I Need, canzone strafamosa di Olivia.

Kid da 35 settimane dentro la Top 10 USA non molla, anzi praticamente guadagna un posto, perché riguadagna un po' di terreno passando dalla numero 8 alla numero 7. Un posto in più anche per Ariana Grande, dal numero 7 al numero 6, quindi più un gradino.

Hate That I Made You Love Me, il nuovo singolo di Ariana Grande, che sale di una posizione passando dal numero 7 al numero 6 e contando globalmente 6 settimane di presenza nella classifica americana. Quinto posto, metà classifica, che cosa succede? Un gradino in più anche per Mr. Drake con Janice STFU.

E vai con l'acronimo Janis STFU Drake. Al numero 5 della Top 10 USA sale di un posto dal numero 6 e conta totalmente 8 settimane di presenza nella classifica americana. Quarta posizione, che cosa succede? Che retrocede di bene 2 posti, passando dal numero 2 al numero 4 il singolo di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Non sta avendo la stessa risonanza dei singoli precedenti, però va abbastanza bene in classifica, dai, non ci lamentiamo. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, quarta posizione, meno due posti e quattro settimane di presenza in classifica.

Eccolo il podio, non abbiamo bisogno quindi di riepilogare quelle che sono le uscite, non le abbiamo, non abbiamo neanche novità, ma abbiamo soltanto una posizione in più per Ella Langley. Questa settimana Be Her passa dal numero 4 al numero 3.

In ascesa di un posto, Be Her, Ella Langley, da 15 settimane dentro la classifica, dal numero 4 al numero 3. Infatti avevo annunciato che sarebbe stata una classifica di pezzi che guadagnavano qualcosa, come in questo caso dal numero 3 al numero 2, un gradino in più anche per Olivia Rodrigo e il nuovo singolo, ex new entry, Stupid Song.

Billboard 200 e ha generato un'ondata di streaming che ha spinto poi più pezzi nelle zone alte della Hot 100. Più o meno funziona così, questo è il meccanismo. Olivia Rodrigo, Stupid Song, nuovo singolo, numero 2, un posto in più. E andiamo con il riepilogo. Al decimo posto, meno 5 per Olivia Rodrigo, Drop Dead, Dracula, Tame Impala featuring Jenny, alla posizione numero 9 con un posto in avanti. Ugualmente un gradino in più dal numero 9 al numero 8 questa settimana per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Settima posizione, un posto in avanti per Olivia Dean, Man I Need, Hate That I Made You Love Me, il nuovo singolo di Ariana Grande, che guadagna un posto al numero 6 questa settimana. Quinta posizione, ugualmente un gradino in avanti per Drake, Janis, STFU. Abbiamo ascoltato anche Taylor Swift con il singolo I Knew It, I Knew You, alla posizione numero 4, meno 2 punti. Al terzo posto, avanti di un gradino, Ella Langley con The Be Her. Stupid Song, appena ascoltata con Olivia Rodrigo, nuova canzone al numero 2 con un posto in più. E adesso la nostra number one è pronta, perché si riconferma per la seconda settimana consecutiva. Ella Langley con Cheers in Texas. Number one. Number one. One, one, one.

Apriamo parentesi, sono 33 le settimane di presenza in classifica, praticamente nella scorsa stagione è già entrata, ha comandato la Top 10 USA, poi ha indietreggiato, è uscita e poi adesso rientra e si è riconquistata il numero uno, insomma, quindi una storia importante, anche lunga, per questo singolo di Alla Langley, Choosing Texas. Numero uno, stabilità. Abbiamo terminato, Top 10 USA chiude i battenti, almeno per il momento, andiamo a fare un bel tuffo, è tutto da Silvia Giansanti, alla prossima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Fly viene in viaggio con te.
14: Radio Fly viene in viaggio con te.
13: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
1: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
0: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e 15 rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. Due morte anche a Sumi, una giovane donna e il figlioletto di 9 anni. Ancora nessuna risposta russa. Intanto alla proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero con l'obiettivo di preservare le rotte per l'export di grano dei due paesi. E torna a far parlare la relazione non facile tra l'amministrazione USA e il governo della Groenlandia. Pronta a cominciare le trivellazioni sul territorio artico, è stata bloccata la compagnia petrolifera USA legata a Trump. Daniela Ubaldi.
2: Tempi troppo stretti per valutare l'impatto ambientale e sociale ed eventualmente autorizzare le trivellazioni in una zona umida protetta che ospita uccelli rari e buoi muschiati da cui dipendono i cacciatori locali. Le autorità del governo della Groenlandia formalizzano lo stop al calendario americano nel progetto della società Greenland Energy, che interessa la parte orientale del territorio autonomo danese in una regione chiamata Nunapkeka, nota anche come Jameson Land. A luglio la compagnia petrolifera aveva portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione, suscitando il forte monito da parte del governo locale, che ora scrive: le autorizzazioni necessarie non possono essere ottenute, appena una settimana prima che la compagnia inizi a perforare i suoi primi pozzi nella tundra. Tutto rinviato nella migliore delle ipotesi all'inverno 2027, tempi ben diversi rispetto a quelli annunciati a maggio da Jeff Landry, il governatore di estrema destra della Louisiana, che Trump ha nominato suo inviato in Groenlandia. Landry, che secondo il Guardian ha come obiettivo quello di rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti, aveva promesso che il petrolio sotto il ghiaccio avrebbe alleviato la crisi energetica causata dall'attacco americano all'Iran.
0: Alle 11:36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato davanti alla sua abitazione. Prima però i PM vogliono esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato un report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico

0: della RAI ha inviato alla D Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Un vasto incendio ha colpito l'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato squadre di vigili del fuoco. Stamattina sono intervenuti anche due Canadair. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Odissea senza fine per i viaggiatori all'aeroporto di Catania, al settimo giorno di disagi per l'eruzione dell'Etna. I voli restano bloccati almeno fino alle 2 di stanotte e non ci sono certezze per il ritorno alla normalità. L'ENAC fa sapere che le decisioni vengono prese sulla base dell'evoluzione sia del fenomeno vulcanico che della direzione dei venti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la vita del giudice non gli crede, movente e fumoso, no ai domiciliari. Il PM vuole sentire Ranucci. Nuoto, atletica, doppia vittoria a Parigi e Birman. Oro e record Sara Curtis nella storia. Cisgiordania, l'assedio dei coloni, l'ambasciatore USA terroristi. La Repubblica, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in cella. Il governo scrive a Merz sui rimpatri, non accoglieremo i tre irregolari. Nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis oro record bis nei 50 d'orso. Ira USA su Israele, l'assedio dei coloni è terrorismo. La Stampa, Hormuz record dei turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, ricco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza Catania, l'aeroporto resta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. La Sera andavano da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP politici e giornalisti, il GIP non crede alla Vitola. Tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, il caso del video di Meloni, Curtis, leggendaria, oro e nuovo primato. Il Fatto Quotidiano, il ponte non sta in piedi, si aprirà dopo l'appalto. La Vitola, falsa pista israeliana, Fazzolari ordina via Ranucci. Il resto del Carlino, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede alla Vitola, attentata Ranucci, respinta la richiesta di scarcerazione dell'amico del giornalista, il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso, ora all'analisi dei vertici. Minacce di morte a Lepore, nei guai studenti e negozianti, immensa Sara Curtis, bissa il record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'ora agli europei di Parigi. Il Messaggero, la Vitola resta in carcere, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci, Fazzolari, ora le scuse di Sigfrido e Schlein. Europei Curtis, prima dei 50 d'orso, supera se stessa, sarà da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore. La Verità, Ranucci e il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari, la Curtis lo rifà, oro e record del mondo, invece gli europei di atletica pensano al codice talebano, i giudici già sabotano il patto Unione Europea sui migranti, da Bologna a Trieste fino a Palermo i tribunali ostacolano le procedure accelerate di frontiera, accampando cavilli o rivendicando la facoltà di valutare caso per caso se un paese è sicuro, la Meloni tiriamo dritto. Il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda e Bombaroli pronti a deporre da PM, la Vitola scarica Mister Report e non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Il nodo immigrazioni, veri numeri sui clandestini, arrivi dimezzati, allarme terrorismo, senza memoria, il terrorismo islamico cancellato del Bataclan. Il Tempo, Sigfrido dormiva o era sveglio a sua insaputa? L'esercito di Elli e il cespuglio Ruffini, ecco il piano per accerchiare il conte in fuga. Da Grocca, chat GPT, tour delle meraviglie, Giulia del Comune ti porta solo a tavola. Libero, Ranucci minaccia la RAI, i giudici smontano la vicola, inverosimile, Sigfrido tratta l'addio ma vuole chiedere un maxi risarcimento, intanto è alla sbarra per diffamazione ai rauti, per gli inquirenti il faccendiere ha mentito sul movente. Donzelli, dai 5 stelle non accettiamo morali, contro Giorgia usano pure le conchiglie della figlia, così la TV censura le atlete, basta sessualizzare i corpi, polemica agli europei. Il Manifesto, il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare, per giustificare la guerra alle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta favole al Parlamento, dai controlli in aeroporto solo 3 arresti e 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta e anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. Lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le USA contese con il Giappone, l'ira di Tokyo. Avvenire, i nuovi confini in Unione Europea, il decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per spingere più velocemente i migranti, piante dosi, su Schengen sospeso, vedremo. Taibè, soldati nel monastero, assedi dei coloni alle famiglie, il villaggio cristiano dichiarato zona militare di Israele si sta svuotando. Il secolo d'Italia. E ora chiedano scusa. Fazzolari, Ranucci e Sline ci hanno infangato, ma le indagini li sbugiardano. Che figuraccia. In primo piano migranti, l'Europa scopre il modello Meloni. Dopo l'Albania spunta l'hub in Uganda. Estate da record, l'Italia è la prima meta turistica d'Europa. Mazzi, orgogliosi del lavoro fatto. Marcinelle, fidanza smonta il sindaco di Charleroi. Nessuno decide chi può ricordare quei morti. Andiamo a dare un'occhiata ora ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, Livorno, ladri truffatori scatenati, via oro, argento e gioielli da due case, colpi in via Roma e Ardenza, i racconti disperati delle vittime. Piombino, la città si mobilita per la famiglia di Virginia, 1000 adesioni all'iniziativa di solidarietà degli amici della 17enne morta nell'incidente. Da Torre del Lago, camper a fuoco in un campeggio, fiamme e paura prima dell'alba, esplosa bombola del gas del veicolo, danni all'orologio. Lucca, Manifastura ha svelato il progetto di Polimea, una quindicina di soggetti coinvolti, 4 aree, 27,5 milioni di investimento. Da Pisa, pronto soccorso, ecco il piano per affrontare il Ferragosto, letti aggiuntivi e più personale in vista del giorno più critico. Chianni, coppia di anziani fa arrestare due truffatori, smascherata la tecnica del finto carabiniere in manette, un 55enne e una 38enne. Andiamo a Grosseto, auto in fiamme nel piazzale di Brandini, paure e danni, decine di vetture distrutte, colonne di fumo e oriella bloccata. Sempre da Grosseto, figlio di gestione respinta, Grifone via da Roselle. La giunta revoca la gestione dell'impianto, la società per noi una liberazione. Pistoia, il centro scotta nelle spiazze, l'asfalto arriva a 58 gradi. In centro con il termometro il record davanti alla stazione. Da Pescia niente bandiere del Palio per sicurezza, i drappi non saranno appesi coi ganci dalle case, manca certificazione e assicurazione. Firenze, la Repubblica, Fiorentina al via la Coppa Italia col Benevento, con le idee chiare, dobbiamo passare il turno. Ponte da Verrazzano, i dubbi delle ditte, summit sui tempi con Palazzo Vecchio. Andiamo al Corriere di Siena, Palio la sorte si è divertita, Diodoro nella lupa dove Tittia non può raggiungerlo e nel nicchio va il forte Anda Ebola che ha fatto felice il Montone. Chiocciola Tartuga botte risposta, la strada regionale 429 bis di nuovo a doppio senso. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola: firme per il marciapiede, petizione dei residenti di Molin Bianco, via Chiari è pericolosa, sono 4 anni che chiediamo sicurezza, sciopero dei vigili, il sindacato va avanti. E poi i ladri rubano trombe e oboe, furto alla Guido Monaco di Talla. L'Arezzo a Cagliari, prove di A, oggi a Cagliari, fischio di inizio alle 18.30, la partita è visibile in chiaro su Italia 1. Caricare il PD alla giunta, partire dal lavoro fatto. Soldi in chiaroscuro, inizia sprint e poi assestamento. Andiamo alla Nazione di Arezzo. Lupo uccide il cane nel giardino di casa e poi le sfide di Ferragosto. Entriamo in cronaca, tutti in marcia con Sofia, la campionessa di Sochi, prova a riprendersi l'Europa. E poi Bennati a Giovagiro, un'amicizia in sella per le strade d'Italia. Arezzo Caponord in bici, la corsa di Andrea e Michele, missione compiuta insieme. Cagnolina uccisa dal lupo, assalto nel giardino di casa. Tutto sotto i nostri occhi, è successo a Peneto nel piazzale esterno della predazione di Zelinda Ceccarelli, racconto della proprietaria che ha urlato per far desistere l'animale, il veterinario ha fatto il possibile per salvare Mina, ma ieri non ce l'ha fatta. Arezzo Weve compie 40 anni, Ceccarelli De Robertis, cosa farà il comune? E disabile parcheggia la partita, le proteste per le nuove regole. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 14 agosto 2026, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica, ascolta la tua musica.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
2: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane la Farnesina, si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e 15 rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. 2 morte anche a Sumi, una giovane donna e il figlioletto di 9 anni. Ancora nessuna risposta russa. Intanto alla proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero con l'obiettivo di preservare le rotte per l'export di grano dei due paesi. E torna a far parlare la relazione non facile tra l'amministrazione USA e il governo della Groenlandia. Pronta a cominciare le trivellazioni sul territorio artico, è stata bloccata la compagnia petrolifera USA legata a Trump. Daniela Ubaldi.
3: Tempi troppo stretti per valutare l'impatto ambientale e sociale ed eventualmente autorizzare le trivellazioni in una zona umida protetta che ospita uccelli rari e buoi muschiati da cui dipendono i cacciatori locali. Le autorità del governo della Groenlandia formalizzano lo stop al calendario americano nel progetto della società Greenland Energy, che interessa la parte orientale del territorio autonomo danese in una regione chiamata Nunapkeka, nota anche come Jameson Land. A luglio la compagnia petrolifera aveva portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione, suscitando il forte monito da parte del governo locale, che ora scrive: le autorizzazioni necessarie non possono essere ottenute appena una settimana prima che la compagnia inizi a perforare i suoi primi pozzi nella tundra. Tutto rinviato nella migliore delle ipotesi all'inverno 2027, tempi ben diversi rispetto a quelli annunciati a maggio da Jeff Landry, il governatore di estrema destra della Louisiana, che Trump ha nominato suo inviato in Groenlandia.

0: Laundry, che secondo il Guardian ha come obiettivo quello di rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti, aveva promesso che il petrolio sotto il ghiaccio avrebbe alleviato la crisi energetica causata dall'attacco americano all'Iran.
1: Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato davanti alla sua abitazione. Prima però i PM vogliono esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato un report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico della RAI ha inviato alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Un vasto incendio ha colpito l'area boschiva del Monte Goia alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato squadre di vigili del fuoco. Stamattina sono intervenuti anche 2 Canadair. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Odissea senza fine per i viaggiatori all'aeroporto di Catania, al 7° giorno di disagi per l'eruzione dell'Etna. I voli restano bloccati almeno fino alle 2 di stanotte e non ci sono certezze per il ritorno alla normalità. L'ENAC fa sapere che le decisioni vengono prese sulla base dell'evoluzione sia del fenomeno vulcanico che della direzione dei venti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori 2 tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5.000, cerca il bis nei 10.000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei 4 azzurri nella finale del salto in alto. Da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
6: Ma allora è estate. Ma allora fa caldo. Ma allora fa il caldo dell'estate, ma un po' di più, un po' di meno rispetto ad un anno fa, rispetto a 2, rispetto a 3, rispetto a 10. Beh, le statistiche estive a me fanno veramente impazzire. Fanno veramente impazzire, perché se uno prova a fare una mappatura di quanto è stato più caldo rispetto a 8 mesi e mezzo fa, cioè non esce. È meglio mettersi nell'acqua a mollo. E in quel caso è bene non uscire e quindi godere del refrigerio dell'acqua. E poi le statistiche le facessero gli statistici. Noi non facciamo neanche le statistiche all'interno della classifica della Top 10 Europa. Noi facciamo la Top 10 Europa, punto. E basta, io sono Dylan, la Top Ten Europa adesso è pronta per essere svelata. Siamo arrivati al capitolo numero 33 dall'inizio del 2026 e a parte il caldo succede che per questo aggiornamento tre canzoni se ne vanno. E cioè Material Lover di Sienna Spyro, di la canzone, il singolo di Malcolm Todd, e The Bausa con Magnetic, detto all'italiana. E quindi ci sono tre nuove entrate, una canzone stabile, una canzone sale e cinque canzoni scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 6 posti, in decima posizione incrociamo Harry Styles con American Girls.

American Girls è una delle canzoni più rappresentative della nuova fase artistica di Harry Styles. Pubblicato a primavera di quest'anno, eravamo all'inizio di marzo del 2026, come secondo singolo dall'album Kiss All The Time Disco Occasionally, e la canzone nasce da un momento di riflessione personale, no? Ormai lo sappiamo, Styles ha raccontato di averla scritta questa canzone dopo essere stato folgorato dal matrimonio di tre suoi amici, un evento che lo ha portato ad interrogarsi sul proprio futuro emotivo e anche sul desiderio o la paura di stabilità. American Girls, Harry Styles nella top 10 Europa, si sale in nona posizione, perde tre posti, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

Jessy! Dai, esci fuori, Jessy. Dai, non fare così, non nasconderti. Come chi è Jessy? Jessy è il... Stavo pensando in una persona del mio luogo di nascita, sempre soprannominato così. Vedi che anche lui ha avuto un momento di notorietà internazionale. Jessy in realtà è il protagonista del film Toy Story 5, Toy Story 5, di cui questa canzone di Taylor Swift fa parte della colonna sonora. E visto che il videoclip è tutto costruito intorno a Jessy, io cercavo Jessy. E però non esce Jessy, è un po' cattivello, un po' dispettoso. Vedremo se all'aggiornamento numero 34 Jessy uscirà invece. I knew it, I knew you, Taylor Swift. In nona posizione perde 3 posti. Si sale in ottava, anche qui perde 3 posti chi? Olivia Rodrigo con The Cure.

0: E lo sappiamo che in questa canzone Olivia è molto più introspettiva, molto più intima rispetto ad altre canzoni come ad esempio Drop Dead. The Cure di Olivia Rodrigo nella Top 10 Europa in 8ª posizione.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Eccolo qua il segmento più lungo della Top 10 Europa. Ci sono quattro canzoni adesso da ascoltare di seguito. Aggiornamento numero 33 e in 7ª posizione incrociamo chi perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Si tratta di Ariana Grande. Hey Data, I Made You Love.

Hey Dad, I Made You Love Me di Ariana Grande, che è stato pubblicato a giugno di quest'anno, che amplifica la dimensione psicologica della canzone stessa con un'estetica un po' da thriller soprannaturale. Infatti Justin Long interpreta un partner che tenta di seppellire Ariana, salvo poi essere perseguitato dal suo fantasma in una serie di scene visionarie ispirate anche a film del genere. Genere di film che a me non piace neanche un po'. Ariana Grande, Hey Dad, I Made You Love Me, in settima posizione perde 4 posti, si sale in sesta posizione, c'è chi invece ne guadagna 2, in questo caso Prospa and Clooney, Free.

0: tra Bruce Pa e Clooney. Questa Free Your Mind, in classifica oramai da diverse settimane, guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa e secondo me salirà ancora. Si sale, posizione mediana della top 10 Europa, aggiornamento numero 33, la prima new entry è proprio qui in 5ª posizione, ma si tratta di una re-entry. Ella Langley, Choosing Texas.
1: New entry.

Choosing Texas di Ella Langley, che era già stata nella top 10 Europa nelle settimane trascorse, era uscita questa canzone, adesso è rientrata direttamente al quinto posto. Si sale in quarta posizione, perde due posti invece l'altra traccia di Olivia Rodrigo, perché una l'abbiamo incrociata in ottava posizione di Cure, no? Adesso invece c'è Stupid Song in quarta posizione di Olivia Rodrigo. New York City's

0: Stupid Song è una delle canzoni più rappresentative della nuova era di Olivia Rodrigo. È il terzo singolo dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ed è una canzone che nasce da una ispirazione letteraria molto precisa, il romanzo Simple Passion di Annie Ernaux, da cui appunto Olivia riprende il tema dell'amore che sfocia poi in ossessione, vulnerabilità e anche un po' una lieve verso, sfocia verso una lieve follia emotiva. In quarta posizione Olivia Rodrigo nella Top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Ultimo segmento da ascoltare e anche da scoprire, visto che abbiamo ancora due nuove entrate, visto che tre erano le canzoni che ci hanno lasciato per questo aggiornamento, il 33 della Top 10 Europa. Io sono Dylan, il podio, dai, partiamo dalla posizione numero 3. La seconda nuova entrata della settimana è proprio qui in terza posizione, la canzone dei mondiali di calcio che si sono conclusi oramai qualche settimana fa. Il titolo è Dai Dai, si tratta di Shakira insieme a Burna Boy.
2: New entry.

0: la canzone, il singolo ufficiale della FIFA World Cup 2026, firmato proprio da Shakira e Burnaboy. Si sale in seconda posizione, una nuova entrata, ma anche qui una re-entry, Talk to You di Another 54 Ultra.
1: New entry.

0: 10 Europa.
1: Told to you the another 54 altra rientri e terza nuova entrata della settimana alla posizione numero 2 della top 10 Europa. Prima della numero 1 riepilogone. Partiamo dalla posizione numero 10. Perde 6 posti da 4 settimane in classifica Harry Styles con American Girls. In nona posizione da 6 settimane in classifica perde 3 posti Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. In ottava posizione da 10 settimane in classifica perde 3 posti The Cure di Olivia Rodrigo. In settima posizione, 8 sono le settimane di permanenza nella top 10 Europa, perde 4 posti Ariana Grande con Hey Dad, I Made You Love Me. In sesta posizione, più due posti up per Prospa Incluni, Free Your Mind. In quinta posizione, la prima new entry della settimana, ma anche rientry, Ella Langley con Choosing Texas. In quarta posizione perde 2 posti da 6 settimane in classifica Olivia Rodrigo con Stupid Song. Il podio in terza posizione, una vera new entry, Dai Dai di Shakira insieme a Burna Boy. In terza posizione, rientry, nonché new entry, Told to You di Another con 54 Ultra. In prima posizione, da 36 settimane in classifica e da numerose settimane alla posizione numero 1, stabile come 7 giorni fa, Rain Me In di Sam Fender insieme ad Olivia Dunn.
2: Number 1, Top 10 Europa.

0: conferma ancora per l'ennesima volta di Sam Fender ed Olivia Dean alla posizione più alta della top 10 Europa anche in questo aggiornamento, il numero 33. Rain Me In la traccia. Io sono Dylan e questo lo sappiamo, lo so anche io, e basta, finito. E beh, è tempo che io me ne vada e che torni la prossima settimana per un nuovo fantasmagorico aggiornamento della top 10 Europa. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E eccoci qua, una nuova settimana, la semaine loca, no, la semana loca, la semaine de folie, come dicono tanti cittadini europei.
3: Crazy week, Beppe.
2: Come dicono i cittadini che una volta erano europei, io non so cosa sia. Ciao Vanna, come stai?
3: Ciao Beppe, come stai? Io bene, tu?
2: Mi fa caldo, Vanna, mi fa caldo.
3: Lo so, è caldo. Che volete? Non si riesce. Estate, così.
2: Allora, che vuoi fare?
3: È così.
2: Caldo, bellucinante. Va bene, allora, cosa ci racconti questa settimana?
3: Allora, a proposito di caldo, in realtà ti parlo dell'opposto, ovvero di tempeste, di maltempo, perché sappiamo che in questi giorni Parigi, le strade di Parigi sono sommerse a causa del maltempo. È stata ripresa una scenetta buffa durante questi episodi di questa macchina della polizia che trasmette dagli altoparlanti la musica di Titanic.
2: Come sarebbe a dire? Scusa, che scelta Titanic.
3: Sì, tu vedi questa macchinina della polizia che va nelle strade di Parigi allagate e trasmettono questa canzone.
2: Ma Titanic?
3: Sì, Titanic.
2: Fai affondato il Titanic.
3: Per quello.
2: Mi dispiace che insomma sono successe, sono morti 1500 persone.
3: Certo.
2: Quando, insomma,
3: però, magari era anche per far spuntare un sorriso comunque ai cittadini parigini.
2: Un sorriso, se mettevano profondo rosso che succedeva? Oppure l'inferno de Elso.
3: Vabbè. Sono in tema.
2: Dov'è che è successo?
3: A Parigi.
2: Quindi a Parigi tutto va bene, quindi è bruciato e c'è il caldo, no? Quindi
3: e
2: io ti porto nel caldo per un'altra cosa. Tu sai quanto può arrivare così la passione per il calcio? Quanto può arrivare? Dimmi.
3: Tanto.
2: Allora,
3: lontano.
2: È una notizia del 24 giugno che un tifoso ha bruciato la sua auto per andare a vedere River Plate negli USA.
3: Sì.
2: Che è successo? Questo racconto è un supporter argentino, va bene? Che ha messo in piano un'azione, un piano perché non aveva i soldi per andare lui e il figlio a vedere questa partita, insomma, no? Assistere al match tra il Millonarios e il Monterrey, insomma.
3: Okay.
2: Che ha fatto questo? Che poi è stato anche intervistato e l'ha pure detto. Io mi sono pure venduto la macchina, io vengo da Mendoza, ho venduto la macchina per essere qui, per pagare il biglietto del volo, ha raccontato il tifoso in una trasmissione a El Chiringuito. E che ha detto? Dice, mi hanno dato 10.000 euro. Dice, ma come ho fatto a darti 10.000 euro? Di questi tempi non li dà nessuno. Ho dato fuoco alla macchina, però mi sa che quando torno devo mia moglie chiede il divorzio.
3: Ecco, ci credo.
2: Cioè, allucinante, no? Nessun rimpianto però. Prima o poi ha detto, la ricompreremo la macchina. Ma vuoi mettere che devi vedere una partita? Cosa vale una macchina in confronto a una partita?
3: Niente.
2: L'ha detto anche lui. Siamo i migliori del Real Madrid, quindi essere qui è la mia vita.
3: Ecco, pensa un po' dove può arrivare la passione per il pallone.
2: Chissà la sua moglie.
3: Vabbè, possiamo immaginarla. Allora, tu sai che adesso Venezia in questi giorni è stata blindata perché per il matrimonio di Jeff Bezos, ok? Cosa è successo? Che ad un certo punto è successo il delirio.
2: Cioè?
3: Delirio e richieste di foto per Jeff Bezos a passeggio in città. E tu dirai, ma com'è possibile che se ne va a passeggio così, no? Ed effettivamente c'era qualcosa che non andava, perché in realtà quello che passeggiava era un suo sosia.
2: E come sarebbe stato?
3: Sì, è un ex elettricista tedesco che ora è un imprenditore.
2: Che è venuto per il matrimonio. Il sosia di Bezos.
3: È venuto per il matrimonio del vero Bezos. E tra selfie, applausi e proposte di affari, somiglianza ha ingannato decine di turisti.
2: Ma dai, ma te lo immagino che si è firmato.
3: Ma si vedono proprio le foto è uguale a lui. Incredibile. Vabbè, comunque, se vedete un Jeff Bezos che passeggia tranquillamente, non può essere.
2: Speriamo che non abbia lui sposato, come si chiama la giornalista lì, lei che insomma.
3: Oggi lo sai che non so come si chiama?
2: Lauren, non me lo ricordo. Vabbè, insomma, la moglie di Bezos,
3: esatto.
2: Perché lo diciamo, speriamo che abbia sposato il Bezos giusto.
3: Giusto.
2: Vabbè, e di queste cose d'identità, molte persone ci giocano, insomma. Pensate che questa notizia invece del 19 giugno, che è successo? Nella Repubblica Ceca un ragazzo di 22 anni, pensate, si belle le start-up, no? Funzionano sì. Bene, solo che aveva avviato uno studio dentistico senza licenza, senza nulla, semplicemente studiando online, cioè leggendo le cose online. Poi tra l'altro aveva altri due collaboratori, una delle quali era anche una cittadina che gli riusciva a portare anche gli attrezzi per fare le otturazioni, queste cose qua, e quindi lui praticamente lavorava senza nessun problema, ha iniettato anche l'anestesia, pensa che lavoro. Alla fine, insomma, però il tutto è esploso perché sono andato a cercare le sue attività e era assolutamente
3: non in regola.
2: Quindi attenzione, perché insomma bisogna stare attenti a queste cose. Tra l'altro, ovviamente i tre sono stati arrestati, ma prova a pensare, insomma, un dentista già sa paura di quelli veri,
3: figurati
2: quelli pinti. Quindi attenzione, perché studiare online non vuol dire che insomma uno poi possa fare quell'attività. Vai, Vanni.
3: No, allora, cosa è successo durante un battesimo?
2: Ti dico,
3: i battesimi, insomma, sono feste, visto, felici, contenti, però ad un certo punto si è trasformato in un incubo.
2: Cioè?
3: Perché? Perché dopo
2: si mangia le paste,
3: bravo,
2: no?
3: Dopo una bella mangiata ad un certo punto arriva il momento del conto. Ecco, e la cosa è degenerata perché si è proprio scatenata una vera rissa
2: chi voleva pagare?
3: Con tavoli e sedie che volavano. Il genero, un 29enne, padre della bambina battezzata, avrebbe colpito la suocera.
2: O perché?
3: Perché evidentemente doveva pagare lei, ma forse...
2: Mamma mia, ragazzi, siamo proprio dalle risate ai pianti.
3: Esatto, ma tu pensa che lui è stato arrestato per lesioni aggravate, ovviamente, perché non si picchia la suocera,
2: ma neanche il genero,
3: ma nessuno,
2: ma poi dopo...
3: Stipulate prima chi
2: deve
3: pagare,
2: bravo,
3: no?
2: Stipulate, bravo, mi piace questa cosa, stipulate prima, come dice la Vanna, questa rimarrà storica. Va bene, poi ricordiamocelo di questa parola, stipulata, perché te la riportano nell'ultima notizia. Nel frattempo, ma tu le prendi mai nei grattevinci, le giochi mai alla lotteria tu?
3: Ma no. Tanto in realtà. Vabbè, cioè, diciamo, magari è capitato, però qualche volta.
2: Allora, prova a immaginarti che per un caso che ora ti spiego, succede che tu cioè capisci di aver vinto. Cosa fai la prima cosa? Inizi subito a spendere, insomma, no?
3: Sì, aspetto che mi arrivino i soldi.
2: Brava. Perché se tu fossi stata in questa dov'è il posto, in Norvegia, un ente che si occupa di giochi in Norvegia che si chiama Norse Tipping, pensa a te. Insomma, la notizia qual è? Credono di essere diventati ricchi con la lotteria, poi la beffa tremenda per migliaia di persone. Cioè, succede che in questa lotteria, quando sono andate a fare i conti, invece di dividere la cifra per 100, l'hanno moltiplicata per 100. Quindi te considera che migliaia di giocatori hanno ricevuto tramite l'app mobile la notifica di aver vinto un premio dall'importo gonfiato. Ora, insomma, voglio dire, chissà, insomma, gli utenti subito hanno iniziato a festeggiare, fantasticare viaggi, chissà che ci facevano, Ferrari, roulotte, che ne so io, insomma, crociere tutte, e poi invece si sono accorti, fermi tutti, boni, perché non è proprio così, e ha dovuto correggere velocemente gli importi delle vincite, chiudendo, ma i norvegesi, a parte, sono arrabbiati, però a pagare l'errore poi che è stata la stessa amministratrice delegata, Tony Sagsten, penso che si dica così, che domenica 29 giugno, cioè ieri, si è dimessa. Ha dovuto annunciare due dimissioni dopo due anni di ruolo.
3: Ecco.
2: Insomma, dice, come responsabile era mia dovere gestire gli errori. Quindi non moltiplicare per 100 una cosa che era da dividere per 100, insomma, no?
3: L'opposto.
2: 100% quanto fa? 10.000. Quindi anche tu avessi ricevuto un euro, che dovevi ricevere un euro, in realtà, perché dividevi per 100,
3: certo,
2: e ti hanno detto, hai vinto 10.000 euro. Che
3: Mamma
2: ci avresti
3: mia.
2: Fatto, Vanna? Che ci avresti fatto?
3: Ma non lo so, un viaggio sicuramente.
2: Va bene,
3: allora,
2: dici.
3: Ritorniamo in Italia e siamo a Caserta. Questo ha dell'incredibile, questa storia però fa anche riflettere. Tu pensa che la madre vieta il cellulare alla 14enne, sua figlia, e lei si lancia dalla finestra.
2: Allora siamo andati. Già c'era quello che l'hanno portato all'ospedale, quel ragazzo con le convulsioni, no?
3: Questa
2: si è lanciata dalla finestra.
3: Questa ragazza purtroppo si è lanciata dalla finestra, non ha ovviamente portato.

0: persone, sono conosciute sui social, e per le loro religioni non avevano mai condiviso un'intimità vera e propria, quindi bacini, certo. Ma insomma, dice no, noi prima ci sposiamo, okay. È giusto che sia così. Si sposano e dopo, però dopo essersi sposati, qui Duraminga e la sposa e dice no, guarda, sono sempre indisposta, sono sempre occupata, sono sempre di qui, sono sempre di là. Insomma, alla fine insospettito il marito, che a quel punto diceva, insomma, vabbè, dopo il matrimonio è anche giusto consumarlo questo matrimonio, no? Insomma, che si fa se no? Sostanza che alla fine, pressato, la famiglia di lei ha scoperto che lui ha sposato un uomo che dal 2020 si vestiva da donna, e lei tra l'altro aveva anche il niqab, quindi non si vedeva, quindi lui l'ha sposato e non voleva fare sesso, proprio perché il marito scopre in quel momento che aveva sposato un uomo. Chiaramente a quel punto i genitori diciamo, sono stati i genitori a dirgli tutta la verità, e a seguito di queste immagini la polizia ha arrestato questo Ash, che ha confessato di aver sposato AK, è scritto così su Today, per cercare di rubare i beni della sua famiglia.
1: Pure.
0: Sì, perché sai che quando si sposano poi in determinate cose c'è lo scambio di beni. E ora però accusato di frode potrebbe essere incarcerato fino a 4 anni.
1: Mamma mia.
0: Ma te lo immagini te? Quindi consumate prima, allora, verificate, perché non si sa mai.
1: Beh, è vero che per la religione alcune religioni fanno così. Però sì, che sai che sorpresa, insomma, un pacco.
0: Se leggi l'articolo, insomma, questa qui era sempre, cioè, questo lo insospettiva, ma niente, no, non si può fare, dai, basta, chiuso.
1: Va bene, quindi hanno fatto il pacco, Beppe. A proposito,
0: no, ce l'aveva il pacco più che
1: di pacco. Sì, ti dico che c'è stato un famoso pacco in questi ultimi giorni.
0: Che
1: esplode all'ufficio postale di Foligno.
0: Oddio.
1: E quindi tutti subito danno l'allarme, si pensa ad una bomba, visto che ora si parla di attentati, guerre e quant'altro. E in realtà era solo l'aloe preparata dalle suore.
0: L'aloe?
1: L'aloe preparata dalle suore.
0: Una crema, che è sta roba?
1: Sì, sì, l'aloe è insomma una crema a base di aloe, penso. E che si era praticamente fermentata per il caldo e quindi è esplosa.
0: Porca miseria.
1: Non ha causato nessun ferito, però queste suore, dico io, ma che si sono messe a preparare l'aloe.
0: Vabbè, ma era una cremina, che era? Non so.
1: E chissà come l'hanno preparata.
0: A che serve l'aloe? Insomma.
1: L'aloe di solito per, come si dice, nutrire la pelle, per le scottature anche serve.
0: Quindi è un...
1: Un unguento. No?
0: Non hanno calcolato che forse fermentava, che faceva? Creava gas, no? Esploso.
1: Evidentemente è esploso e
0: ma
1: niente,
0: ti ricordi quando era esploso anche un carciofo tempo fa?
1: Vero, è vero, sì, me lo ricordo.
0: Va bene,
1: fantastico.
0: Dai, allora abbiamo terminato questa settimana il caldo, e insomma, chi volesse trovare le notizie le può trovare almeno da parte mia, quello che ho detto su Today.
1: Sì, stavo
0: leggendo, guarda, questa notizia di quello che è stato lo sposo Polino, ma è anche un po' gonzo, questa gli aveva raccontato anche con una famiglia.
1: Ora ti sei
0: sì,
1: fissato
0: perché,
1: con questa notizia.
0: Ma come fa questo? Aspettate, tra l'altro gli ha detto, ha durato 12 giorni dopo il matrimonio, ha continuato 12 giorni a dirgli che si fa, che si fa. Ma ti rendi conto?
1: Oia.
0: Va bene, ciao Vannina.
1: Ciao Beppe. Ciao a tutti.
2: Ciao. Radio Fly, le ali della tua musica.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inasprirà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ha messo di aver colpito la madre al culmine di una lite.

0: Il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bolino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 14 agosto, signore e signori, ci siamo. La vigilia della notte più magica dell'anno è finalmente arrivata. Benvenuti da Alessandro Fizzotti all'appuntamento più esplosivo di Estatissima. Questa non è solo una puntata radiofonica, è il party di apertura ufficiale del vostro Ferragosto. Sentite questa scarica di adrenalina? È il suono di migliaia di cuori che battono all'unisono, pronti a vivere una notte di stelle, di musica e di libertà assoluta. Stasera le spiagge saranno illuminate dai falò, le città dai sorrisi e noi saremo lì con voi in ogni singola nota per assicurarci che il vostro divertimento non abbia mai fine. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronti a farvi saltare fino all'alba. E per vivere questa puntata avremo anche i nostri ospiti, ovviamente. Tra poco parleremo dell'Italia e degli italiani con il nostro Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio dedicato alle spiagge, dove proprio lì ci saranno i falò, immagino, questa sera. Spiagge da vivere, da visitare, da scoprire, con la voce del nostro Lorenzo Zucchi. E poi ancora, per chiudere questa grande settimana di special, ci sarà il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, con una rubrica studiata davvero per voi, ovvero i consigli dello psicologo da non seguire durante l'estate. Insomma, preparatevi a vivere momenti indimenticabili, perché il Ferragosto di Estatissima comincia esattamente in questo istante. Alzate il volume al massimo, il weekend dei sogni parte.

0: Linea diretta ancora una volta con gli italiani, la rubrica alla scoperta, no, di chi ha segnato la storia del nostro paese con la sua figura. Abbiamo Ermanno Accardi che oggi ci racconta della grande Alda Merini. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Certo, da Milano parlo di Alda Merini, che nacque a Milano il 21 marzo del 1931 e sempre a Milano morì il 1 novembre del 2009. Figura emblematica della poesia italiana del Novecento, visse un'esistenza segnata da profonde sofferenze, da un talento straordinario. Cresciuta in un'Italia in pieno cambiamento, attraversò periodi difficili come il dopoguerra, i moti sociali degli anni 60 e le sfide personali legate alla malattia mentale. La sua vita fu caratterizzata da lunghi periodi di internamento in istituti psichiatrici che influenzarono profondamente la sua produzione poetica. E Alda Merini è conosciuta per la sua poesia intensa, spesso intrisa di dolore, follia, amore e spiritualità. La sua scrittura si distingue per uno stile autentico, diretto e carico di emozioni profonde, capace di coniugare il quotidiano, il sacro e l'inconscio. La sua poesia è un viaggio nell'anima, spesso in bilico, tra marginalità e trascendenza, e si caratterizza per un linguaggio originale, ricco di immagini forti e simbolismi. La sua capacità di trasformare le sofferenze personali in opere letterarie di grande valore artistico le ha conferito un ruolo di voce autentica della marginalità e delle fragilità umane. E Alda Merini è considerata una delle voci più autentiche e innovative della poesia italiana contemporanea. La sua opera ha contribuito a superare i tabù legati alla follia e alla sofferenza mentale, portando nel panorama culturale un messaggio di accettazione e di riscatto. La sua figura ha aperto nuove prospettive sulla poesia come espressione dell'interiorità e dell'esperienza personale, influenzando generazioni di scrittori e di poeti. E poi ha portato lusso all'Italia grazie alla sua capacità di trasformare il dolore in arte, elevando la poesia a strumento di introspezione, di denuncia sociale. La sua autenticità e il suo coraggio nel parlare di temi tabù come la follia e la sofferenza, appunto, hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere un'immagine più umana e comprensiva delle persone fragili. La sua figura ha rappresentato un esempio di resilienza e di libertà espressiva, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia come paese capace di coltivare e valorizzare le voci più autentiche e meno convenzionali. Comunque non mancano le controversie, soprattutto legate alla sua vita personale e periodi di internamento in manicomio, che alcuni critici hanno interpretato come simbolo di un'epoca in cui la salute mentale era ancora stigmatizzata e poco compresa. Alcuni hanno anche criticato la sua forte affermazione di mentalità e la percezione di una vita segnata da eccessi e fragilità, che potrebbe aver influito, insomma, sulla sua produzione artistica. Tuttavia, queste criticità contribuiscono a rendere il suo percorso umano e artistico ancora più complesso e affascinante. E oggi Alda Merini è celebrata come una delle più grandi poetesse italiane, simbolo di libertà espressiva e di coraggio nell'affrontare le proprie fragilità. La sua figura ispira ancora molto, soprattutto nel campo della letteratura, della psichiatria e della cultura sociale, come esempio di come l'arte possa essere terapeutica e di riscatto. La sua poesia continua a essere studiata e apprezzata, contribuendo a una maggiore sensibilità nei confronti dei temi della salute mentale e della diversità. La sua eredità si traduce in un messaggio di speranza e di valorizzazione delle proprie vulnerabilità come parte integrante dell'identità umana. Alda Merini. Caro Alessandro, io ti saluto, ti auguro buona estate, auguro ai nostri ascoltatori e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao.
0: Un abbraccio, ciao Ermanno.

0: suona te.
1: Torniamo in onda sempre con i nostri collegamenti speciali, con noi il cronista scalzo che gira qua e là per le nostre coste sulle spiagge italiane, cioè Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
2: Ciao Ale, ben ritrovati.
1: Oggi ci porti direttamente alla spiaggia di Sant'Antonio in Molise, esattamente diciamolo, la spiaggia urbana di Termoli.
2: Esatto, siamo proprio nella città di Termoli. Questa spiaggia di Sant'Antonio è lunga 3 chilometri, abbiamo una sabbia fine, dorata, il fondale è basso per decine di metri, come noi sappiamo del nostro Adriatico, il mare è generalmente calmo grazie alla conformazione del golfo. Questa spiaggia è attrezzata con stabilimenti ma conserva anche tratti liberi ed è molto bella perché ha questa posizione ovviamente in pieno centro, quindi sotto il borgo antico, no? E in alcuni momenti della giornata abbiamo anche l'ombra naturale. Inoltretutto c'è un colpo d'occhio molto riconoscibile sul castello, promontorio e il porto. L'atmosfera della spiaggia cambia giustamente con la luce del giorno, per cui se ci stiamo tutta la giornata vedremo che la baia diventa proprio un vero palcoscenico naturale.
1: Cosa abbiamo da vedere nei dintorni?
2: Allora, in questo caso lo sappiamo, siamo in città, siamo a Termoli, quindi ovviamente la nostra destinazione rimane questa, perché è comunque un borgo molto interessante. Abbiamo addirittura il castello Svevo, no, del XIII secolo, che è il punto di riferimento di tutto il litorale di questa costa, breve costa, no, del Molise, sappiamo sono pochi chilometri. La struttura difensiva voluta da Federico II, no, il famoso Svevo, visitabile e ha la vista panoramica su tutta la costa. Naturalmente siamo qua, quindi andiamo a visitare anche il Borgo Vecchio, che è uno dei centri storici meglio conservati dell'Adriatico. C'è la cattedrale romanica e, attenzione, c'è una cosa molto curiosa, il vicolo più stretto d'Italia, che è la famosa area Iecelle. E il porto, oltretutto, se vogliamo farci un'escursione, collega Termoli alle isole Tremiti, per cui insomma tutto abbiamo la sensazione di poter attraversare secoli di storia in pochissimi minuti.
1: Il piatto tipico, comunque, cosa abbiamo da assaggiare nella gastronomia del territorio?
2: Allora, tu sai che lungo tutto l'Adriatico ci sono le famose varianti, no, locali del brodetto, no? La zuppa di pesce, diciamo. E qua naturalmente abbiamo il brodetto termolese, che è preparato con pesce locale, triglie, seppie, scorfano, razza, pomodoro fresco, peperoncino e olio d'oliva, no? In questo caso, a differenza di altri brodetti, non abbiamo l'aggiunta di acete e non serve una cottura lunga. È un piatto legato alla pesca costiera e comunque alla disponibilità del giorno, no? Tra l'altro ogni famiglia di pescatori ha una propria variante, per cui ogni ristorante la può produrre a modo suo, un racconto gastronomico sempre diverso. In questo caso, quindi, visto che non è sempre disponibile a seconda del pescato, possiamo dire che il nostro stile balneare è on demand.
1: Assolutamente sì, e grazie a Lorenzo Zucchi che torna con noi la settimana prossima, in estatissima. Buona estate!

0: all'interno della nostra estatissima con l'ultimo collegamento della settimana. Andiamo a Roma, c'è il nostro amico psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Buona estate a te Luca. Andiamo avanti con i consigli da non seguire, quelli psicologici insomma, e oggi parliamo di questo: se è destino, caro Luca, succederà.
1: Questo è un consiglio che viene spesso ripetuto e, per carità, magari anche un fondo di verità ce l'ha, cioè una parte del destino, dell'imprevedibilità della vita, degli incroci, è vero, a volte anche il destino che ci porta su strade nuove ci dà delle occasioni, però questo è un consiglio davvero molto pericoloso, quasi come partire per le vacanze senza aver organizzato niente. Magari può anche uscire poi una bella vacanza, ma la maggior parte delle volte ci troveremo in un aeroporto senza biglietto, in alberghi che non ci piacciono e insomma è un grande caos. Quindi bisogna stare molto attenti, anche perché il tempo delle vacanze è anche un tempo per ragionare. Quindi il destino ci può dare una mano? Magari sì, però è importante invece proprio programmare, ragionare, pensare e sfruttare a volte anche le vacanze per programmarsi l'anno, per ragionare, per impostare un lavoro che poi il destino aiuterà, ma come si dice, se noi non ci aiutiamo neanche il destino a volte può aiutarci, perché non ci mettiamo nelle condizioni proprio pratiche e programmatiche di poterlo fare. Quindi questo è un altro dei consigli che danno spesso i guru quest'estate. Proprio non cancelliamolo, ci fermiamo in montagna, al mare, ragioniamo, pianifichiamo per un futuro invece brillante dove magari anche il fato poi ci aiuterà.
0: Assolutamente, del resto tu mi insegni che il destino ce lo andiamo a creare noi, no? Molte volte, quindi insomma bisognerebbe cercare insomma di seguire un po' le istruzioni della nostra vita. Grazie al dottor Luca Saita che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissima. Buona estate Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Voglia di Ferragosto, ragazzi, estatissima, vi augura davvero una festa indimenticabile, perché questa festa, pensate, che nasce proprio qui nel nostro paese, a Roma, per celebrare il riposo. Quindi prendetevi il vostro tempo, riposate e celebrate la bellezza della vita, da vivere ogni istante della vostra giornata. Il meglio della nostra programmazione di interviste lo trovate dove? Ma sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Ma non perdetevi la vita sui social, siamo attivi su Facebook e su LinkedIn. È un onore essere la colonna sonora del vostro momento di relax. E a voi ovviamente un buon Ferragosto. Ci risentiamo lunedì per ripartire alla grande.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goji alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni

0: le ali della tua musica.
1: Flyspot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Sono le 16:03.

0: Radio Fly è in FM 98.5 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming sui social.
1: Lover, all the love, now that's a what.
0: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: trovati da Francesco Di Somma per il Punto Quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:02.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.
2: One, two, three.

0: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati, benvenuti, ben agostati, che vi dico? Buonasera, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, vediamo se c'è, perché dovete sapere che ad agosto, amore mio, non ti conosco, chissà se il direttore questa sera avrà scelto di condividere questo due giorni prima di Ferragosto con me. Buonasera Ivo.
1: Io ti amo sempre, vedi? No. Ci sono anche, hai detto sì. Agosto, amore mio, non ti conosco. Sì,
0: è una metafora.
1: Invece, come vedi, noi duri come il legno, sempre qui il giovedì sera, caschi il mondo.
0: Beh,
1: qui
0: siamo un po' duri, è vero.
1: Sei un po' duri, siamo. Ora, sì,
0: ora,
1: sì,
0: qui
1: sì.
0: Un po' di
1: quando in ferie, quando ci andiamo?
0: Ma sì,
1: ma qui le trasmissioni le interrompono tutte.
0: No, a parte, iniziamo a mettere i puntini sulla I. Esistono le ferie, esistono le vacanze. Perché mettiamo i puntini sulla I. Tu vai in ferie, io vado in vacanze. Scusa. Abbi pazienza.
1: Non l'ho capita.
0: Come non l'hai capita?
1: No.
0: Chi è che va in vacanze?
1: Chi va in vacanze?
0: Chi le ferie non ce l'ha. Le ferie chi ce l'ha? La classe lavoratrice. Ma io non sono il lavoratore.
1: Ma che non sei un lavoratore l'abbiamo sempre saputo. Che non sei un lavoratore.
0: Io sono un imprenditore di me stesso e vado in vacanze, non vado in ferie.
1: Ma ti sei assunto per te stesso?
0: No.
1: Bravo,
0: ho sbagliato.
1: Sì.
0: Perché sennò mi toccava andare in ferie.
1: Ti toccava andare e ti toccava pagarti di più.
0: Anche...
1: Oppure pagarti le ferie,
0: no,
1: non consumate.
0: Anche pagarmi le ferie. Io che
1: ma
0: mi pago le ferie per
1: mamma
0: me.
1: Mamma mia, piuttosto ti licenzi.
0: Ma subito.
1: Non ti licenzi da te, ti licenzi come dipendente.
0: Sì, ma ti rendi io che
1: dovresti provare un mese a fare l'imprenditore, un mese a fare il dipendente.
0: E va bene, dai.
1: Che così alle 5 ti cade la pena.
0: Vabbè, comunque che siano ferie, vacanze, pensioni.
1: Noi siamo qua
0: perché noi siamo la voce dell'estate,
1: la voce
0: di agosto.
1: Noi siamo la voce siamo la voce modesta, onestamente,
0: senti,
1: di questa
0: senti,
1: città,
0: ascolta,
1: ma non ce ne importa.
0: Ci siamo lasciati l'altra volta, c'erano i fuochi di San Donato e sono piaciuti i fuochi.
1: Hai visto che lavoro?
0: Hai visto. Aveva ragione il sindaco, che erano più lunghi.
1: C'era anche anche di dimensioni più ampie.
0: E c'erano anche delle figure che non si erano mai viste.
1: Appunto.
0: Anche la faccina. Chi è che ha visto la faccina? L'emoji. Anche l'emoji c'è stato.
1: Hai visto?
0: Sì. Va bene.
1: E questa è la classica discontinuità dalla giunta Ghinelli.
0: Ma intanto ora per coso, giusto, per il Saracino si becca lo sciopero
1: e quello siamo uguali quello è successo anche a Ghinelli, il giorno del Saracino e lo sciopero dei vigili, ma ne parliamo dopo,
0: ragazzi, ma...
1: E d'altra parte i vigili, onestamente, allora mettiti nella parte del dipendente, non dell'imprenditore,
0: i vigili vanno in ferie.
1: Qual è l'unico giorno che possono dire proclamiamo uno sciopero e possiamo creare un minimo di disagio?
0: Ma va mica
1: se fanno
0: bene,
1: sciopero,
0: no,
1: gli altri giorni,
0: no.
1: Ci sono gli automobilisti che festeggiano, si parcheggia sui marciapiedi, ci sono i negozianti che dicono venite da noi, parcheggiate qui davanti che nessuno fa la multa, qualcuno passa anche con il rosso,
0: però dai, ora
1: invece il giorno del Saracino è un modo per spingere di più,
0: però dai, secondo me è un po' brutta,
1: ma tu
0: cosa,
1: hai sentito quel sindacato che ha detto lo sciopero, quali sono i motivi?
0: No.
1: Cioè, sono motivi seri, cioè,
0: motivi che vengono da una vita, perché
1: da una vita
0: non,
1: ma guarda che
0: soldi.
1: Su questo sono democratici, hanno trattato uguale sia Ghinelli che Comandici, quindi francamente e non so se anche Fanfani ebbe dei problemi
0: pure,
1: perché per la polizia locale un po' di difficoltà ce le ha,
0: sì,
1: perché aumentano i compiti, aumenta, diciamo, il movimento più intenso tutto l'anno. Ti faccio un esempio, te ormai hai capelli bianchi, sei giovane, ma 30 anni fa ad agosto non c'era nessuna Arezzo. Ora c'è movimento la sera, quindi serve il servizio.
0: Grazie dei giovani. Comunque.
1: Serve il servizio a tempo pieno, sostanzialmente. Quindi manca
0: lavoro,
1: gente. I vigili urbani, la maggior parte, sono in là con gli anni, tutti anta, 40, 50, a volte anche 60 anni, ce la fanno di meno. Molti sono impiegati negli uffici, insomma, ce la fanno poco. E hanno problemi anche di natura di numeri per coprire turni e quant'altro. Giustamente un sindacato reclama condizioni migliori di lavoro.
0: Va bene, però insomma la giornata del Saracino è una giornata.
1: Ma tu vedrai che non lo faranno lo sciopero.
0: Vabbè, però insomma.
1: Quell'anno che poi lo fece dello sciopero, ci pensò la polizia normale a fare.
0: Non so, io sapevo quando veniva qui l'ex comandante che oggi è nel gruppo misto, ha raccontato a denti stretti che molto spesso si erano trovati a fare funzioni di polizia, di ordine pubblico, giuro che spettano la polizia, non spettano a loro, però in quelle condizioni dice purtroppo ci siamo noi nelle strade, cioè c'era anche questa cosa che poi ma c'è sempre questa
1: sono sempre un organo di polizia anche loro, sì. Se loro si trovano,
0: sì, però l'ordine pubblico spetta alla polizia di Stato,
1: ma insomma, loro se si trovano per circostanze perché erano sul posto eccetera, c'è un avvenimento, non è che possono girarsi dall'altra parte,
0: sono ufficiali di polizia giudiziaria nel comune, ma sono ufficiali di polizia giudiziaria, quindi
1: assolutamente.
0: No, c'era sempre questa cosa un po', c'era, me la raccontò un po' di volte, c'è sempre anche un po' ribadito su questa cosa, vabbè, comunque al di là di questo
1: vedremo.
0: Va bene, allora andiamo avanti, io dopo mi devo cambiare la cuffia perché mi tocca e non tocca, e quando sento e non sento
1: sei preoccupato, chissà preoccupato. Cosa dico, capito, quando
0: no, appunto, poi
1: tu
0: dopo,
1: alzami il dito quando non senti che no, io posso dire quello che mi pare, poi
0: contatto, poi lo fai. Va bene, allora 13 d'agosto, tra due giorni è le ferie d'agosto, erano così? Sì. Era l'inizio dell'anno di noi toscani, mi sembrava di aver capito una volta, ti ricordi? Noi toscani, il primo dell'anno era tra
1: quindi
0: due giorni,
1: noi,
0: che volete
1: la
0: da
1: sera
0: noi?
1: A mezzanotte facciamo
0: i
1: brindisi,
0: i botti
1: no, si fanno parlare gli animali.
0: Oh, ti volevo, perché io c'ho un video preciso per te, c'ho un video preciso
1: personalizzato
0: della sera del 6 sul 7,
1: sì.
0: C'ho un video che poi...
1: Il discorso, dopo la trasmissione. Giovedì scorso, dopo la trasmissione.
0: Sì, c'è un video per te proprio su questa cosa.
1: Bene.
0: Te la voglio far vedere.
1: Grazie.
0: Poi c'è un altro.
1: Per me?
0: Sì, no, a proposito.
1: Sempre per me?
0: Ieri abbiamo beccato l'eclisse. Chi ha visto, chi ancora su Radio Fly, potete vedere la diretta dell'eclisse, del tramonto, delle nuvole. Ma noi eravamo in una posizione spettacolare.
1: Dopo ti manderò un filmato su come hanno spiegato ai bambini cos'è l'eclisse. Ma te lo mando in privato.
0: Vabbè. No, non lo voglio sapere.
1: No, lo devi sapere. Anzi,
0: va bene.
1: Me lo devi commentare dopo.
0: Lo commenteremo. Allora, bando alle ciance, che sono già passati 7 minuti e a me mi scrocchiano le cuffie, quindi io ascoltiamo gli aggiornamenti.
1: Mentre parlerò di cose tristi, tu ti togli le
0: allora,
1: cuffie.
0: Aggiorniamo, sentiamo gli aggiornamenti di questa settimana per quanto che riguardano. La prima parte, lo sapete, è dedicata a tutto quello che sta succedendo nel mondo. Siamo partiti con la grave crisi russo-ucraina, la guerra, che l'invasione della Russia nell'Ucraina, e poi siamo andati col Medio Oriente, siamo andati con America e Hormuz, cioè Iran,
1: prima Venezuela,
0: insomma la prima parte è dedicata a queste cose perché purtroppo sono quelle che dico la verità, determinano ancora il nostro titolo, che da quando abbiamo iniziato è quello, Senza Pace.
1: Senza Pace è dedicato proprio a questa prima parte della trasmissione.
0: Esatto, vai.
1: Allora iniziamo subito, torniamo un attimo a parlare per prima della guerra che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina esattamente il 24 febbraio del 2022. Zelensky, una comunicazione che ha fatto al suo paese, ha detto: guardate, noi abbiamo informazioni certe che la Russia si stia preparando per un massiccio attacco, sta reclutando un sacco di soldati, sta rifornendosi di armi sia dalle fabbriche interne che da fabbriche di altri paesi per fare un attacco enorme nel mese di autunno, perché probabilmente è vero che Putin si sta rendendo conto che con le armi come sono oggi è abbastanza impantanato, ma se è abbastanza impantanato lui vuole arrivare al momento in cui per qualche ragione dovesse mettersi a sedere e trattare un cessate il fuoco, un accordo, un armistizio, chiamatelo come volete, vuole essere in posizione di forza e sta cercando di fiaccare più che può il popolo ucraino, che però il popolo ucraino in 4 anni e mezzo si è quasi abituato alla guerra, si è abituato, ahimè, alle morti, tante morti, specie fra i giovani, ma non anche meno giovani, perché sapete che sotto i 65 anni nessun maschio può uscire dall'Ucraina, perché tutti sono richiamabili in servizio militare, anche gli anziani, magari per la parte logistica, ma molti, anche non giovani, quindi anche 45-50 anni, sono richiamati per andare a combattere al fronte, con tante difficoltà. Oggi ve ne leggo una di queste. C'è un gruppo di soldati ucraini, non pochi, sembra alcune centinaia, che hanno lanciato un appello ai vertici militari per chiedere aiuto, affermando di aver trascorso più di 4 mesi senza rotazione in prima linea, ma soprattutto sopravvivendo per giorni e giorni senza cibo né acqua. Perché le guerre ormai, quando si dice che sono ibride, non lo sono soltanto dal punto di vista delle munizioni e delle armi, lo sono anche dal punto di vista del modo di fare la guerra. per esempio, stanno denunciando l'Iran da una parte e l'Ucraina dall'altra parte il fatto che molti non rispettino la famosa Convenzione di Ginevra, che ha 77 anni. Ieri erano proprio i 77 anni di questa grande convenzione, che stabiliva tra le altre cose una cosa in particolare: gli obiettivi devono essere dichiaratamente militari. Non si bombardano tutte quelle che sono le strutture energetiche, le infrastrutture sanitarie di un paese con il quale si è in guerra. Quindi andrebbero salvaguardate quelle. Non lo sta facendo nessuno. Questa è la verità. Sembra che lo stiano facendo più quelli che rispondono rispetto a quelli che attaccano. Vale a dire, noi sappiamo benissimo che in Ucraina vengono abbattuti tutto quello che si trova: stazioni ferroviarie, centrali elettriche, ospedali nelle città ormai distrutte. Sembra che Kharkiv stia cadendo, è caduta in queste ore. Quindi, diciamo, qualche ogni tanto anche la Russia riavanza, poi torna indietro, perché poi quando avanzi quella postazione la devi tenere. Non è sempre facile, esatto, farlo in un territorio che non è tuo. Ebbene, la stessa cosa se ne sta lamentando, per esempio, l'Iran, che dice: noi quando reagiamo ai bombardamenti che abbiamo subito, bombardiamo sempre strutture militari americane o israeliane che sono nei territori attorno a noi. Poi anche loro la fanno come tutti, a volte sbagliano, a volte fanno finta di sbagliare o colpiscono che lo vogliono colpire, eccetera. Ma la stessa Ucraina, quando reagisce, in genere reagisce colpendo che cosa a questo momento? Soprattutto grandi depositi di carburanti, perché sembra che il carburante sia il tallone di Achille della Russia in questo momento. Non hanno più benzina e gasolio per usi civili, vale a dire anche per i trasporti normali nella parte di Russia che la guerra non la vede neanche da lontano, perché magari le televisioni non gliela raccontano. Manca il gasolio, manca la benzina. E quindi inizia a scarseggiare anche nelle periferie delle grandi città come San Pietroburgo o come Mosca. E allora l'Ucraina insiste a bombardare proprio quelle strutture. Poi, come ha fatto ieri, bombarda anche navi mercantili, che non sono navi da guerra, ma che trasportano a volte munizioni, ma molto spesso anche generi di prima necessità, generi legati alla sanità russa, nel senso che ormai la guerra è aperta. Non parliamone di come la fa la Russia nei confronti dell'Ucraina.
0: Esatto.
1: Tutto questo è successo, l'abbiamo visto in modo plateale anche nella guerra, quella che era scoppiata 2 anni fa, Giuseppe, con la reazione avuta da Israele dopo l'eccidio del 7 ottobre, quando ammazzarono 1300 israeliani, ti ricordi?
0: Sì, no, Hamas. E massacrarono quelle ragazze, quelle donne.
1: Nella reazione Israele ha fatto la stessa cosa, non ha rispettato per niente il trattato di Ginevra, perché guardate caso hanno abbattuto tutti gli ospedali, oltre che le case, oltre quello che c'era. Ma lì si nascondevano i terroristi. Lo so, però voglio dire, i servizi segreti anche israeliani hanno sempre saputo fare delle operazioni con il cesello, andando a colpire in modo mirato. Ma così è la guerra di oggi, non c'è più rispetto per niente. In questo momento situazione un po' analoga la abbiamo anche nel sud del Libano, perché mentre c'è una sorta di accordo fra Israele e Libano, perché sia il Libano stesso, il governo libanese, a preoccuparsi di liberare la fascia a nord di Israele, che è vicino dai militari di Hezbollah, la stessa cosa invece non viene rispettata da Israele, che continua a bombardare tutte le strutture civili e militari che sono in questa fascia di 40 chilometri. Ma c'è di peggio. In questi giorni, in queste ore, e tutti quanti stanno ormai parlando di terrorismo israeliano, ci sono i coloni che stanno cercando di cacciare tutti i palestinesi da una serie di zone che sono ritenute importanti per loro, e loro non vogliono vedere nessun palestinese lì dentro. La cosa che mi ha colpito un po' vedere, per esempio, oggi nei telegiornali, un po' tutti, un servizio che diceva che da giorni stanno assediando due grandi ville di due benestanti palestinesi, che hanno queste, diciamo, fattorie enormi recintate per bene, eccetera, anche con un proprio, più che guardie del corpo, proprio una propria milizia interna, milizia, che cerca di salvarli da questi attacchi, eccetera. Lo stesso esercito israeliano non sarebbe in grado di bloccare i coloni, che sono tutti armati, legittimamente armati, perché sono autorizzati ad avere armi e a fare addirittura un servizio di vigilanza e di milizia, anche in quel caso. Non riescono a bloccarli. E oggi l'ambasciatore USA a Tel Aviv ha dichiarato ufficialmente: i coloni si stanno comportando da terroristi, nello stesso modo di che faceva Al Qaeda o l'ISIS. Cioè, arrivare l'americano, il rappresentante di Trump in Israele, che sicuramente non ci ha mandato un democratico in Israele, è garantito questo, arrivare a dire questo, evidentemente la misura è proprio colma. È colma anche perché un altro fatto c'è. Voi sapete bene che Trump ha annunciato nei giorni scorsi di aver raggiunto un accordo per quanto riguardava Gaza tramite il Board of Peace, l'Office Board, quella struttura privata che aveva creato per ricostruire Gaza, e che era legato al disarmo totale di Hamas. Ebbene, Netanyahu ha detto senza mezze parole: noi non ci fidiamo di come voi disarmate Hamas, noi non ci ritiriamo dalla striscia di Gaza finché noi non verifichiamo che Hamas sia tutto disarmato, e non ci importa niente se gli Stati Uniti non sono d'accordo. E diciamo di più: se gli Stati Uniti dovessero fare l'accordo adesso con l'Iran, noi continueremo a bombardare l'Iran finché non avremo distrutto tutto quello che c'è da distruggere e che ci minaccia. Ora, perché tutto questo atteggiamento anche un po', diciamo, fuori dalle righe, no? Di Netanyahu. Ce l'ha avuto da fuori dalle righe per altre ragioni, ma insomma, Netanyahu sa che il suo migliore alleato si chiama Trump in questo momento, non altri. Tutti quanti danno a queste posizioni un po' strane una ragione.
0: Qual è?
1: Siamo davanti alle elezioni.
0: Netanyahu non è che
1: deve fare le elezioni, e se per caso sa che se le perde, lui finisce in galera. Putin deve fare le elezioni a settembre. Ora, Putin le vincerà, perché lo vedo bello in forma, e le vince come le ha sempre vinte, intorno al 90%, così non si sbaglia, no? 100% sarebbe sospetto, invece il 90% è più che sospetto. Però lui le farà, le vincerà, e subito dopo farà questo famoso attacco che Zelensky ha detto in Ucraina. Trump ha le elezioni a novembre, quelle di metà termine, sono elezioni che gli possono cambiare le maggioranze che oggi ha lui forti al Senato e alla Camera, quindi in Parlamento, al Congresso, e di questo è molto preoccupato, perché sembra che per esempio i sondaggi in questo momento non hanno mai avuto una sfiducia così forte nei confronti del presidente americano, ma non di questo presidente americano, dei presidenti americani negli anni, anche quelli che non piacevano dopo essere stati eletti democraticamente. Questo va detto, perché le elezioni sono in un paese libero, anche se sai, oggi con gli strumenti che ci sono anche nel settore della telemaca e dell'informatica, anche questa libertà va cominciata a capire bene quanto è garantita e quanto è certa. Insomma, la situazione è molto molto delicata, come sempre. Altre cose su questi, come stiamo a tempi? Manca ancora qualcosa? Sì.
0: No, ancora c'hai 6-7 minuti. Ti dicevo, stavo facendo quello che hai detto te sui palestinesi, sull'IDF. Vedi, l'IDF lascia i coloni nel giardino dei palestinesi dopo che non è riuscita a evacuarli.
1: Esatto,
0: è lasciato lì, si vede proprio questa immagine. Tra l'altro dice che ancora una volta l'IDF ha bloccato tutti i giornalisti che vanno andare a vedere che cosa era successo.
1: Questo l'ha fatto per una semplice ragione.
0: In Cisgiordania, un nome che non riesco a definire, Cusra, una cosa del genere.
1: Detta internosi, Giuseppe, che l'IDF, che sappiamo che esercito potente e capace è, non riesca a bloccare una milizia, ti dice una cosa: che l'IDF non vuole sicuramente sparare sui suoi.
0: Questo mi
1: ci sta ben attento, ci sta ben attento, perché rischia di trovarsi una rivoluzione, una guerra civile in casa. Una guerra civile. Ti immagini se i coloni sparano e ammazzano quelli dell'IDF? E allora, secondo me, queste due forze armate, una legittima, l'altra un po' meno, si fronteggiano, ma stando attenti a non farsi del male.
0: Addirittura, guarda, gli arabi dicono: i coloni respingono l'esercito israeliano nell'assedio a un villaggio occupato dalla Cisgiordania.
1: Esatto,
0: i coloni respingono.
1: Esatto, no, ma siamo, la Cisgiordania in questo momento è il posto di maggior tensione in tutto il Medio Oriente.
0: E qua che
1: in tutto
0: cosa
1: il Medio
0: dice?
1: Oriente.
0: Questo è Gerusalemme Post. Vabbè, intanto sto guardeggiando che cosa
1: si dice. Sì, no, ma fa piacere che tu trovi conferme a queste cose, perché è veramente una situazione complicata. Per esempio, parlando di Hormuz, no? E qui abbiamo Trump che dice: noi americani siamo gli unici che controlliamo Hormuz. Gli iraniani dicono: no, Hormuz lo stiamo controllando noi e i nostri vicini dell'Oman, con i quali abbiamo già raggiunto un accordo. Non si sa qual è la situazione. Nel frattempo è nata un'altra struttura, Pakistan, Turchia e mi sembra l'altro paese, non ricordo qual è, hanno fatto un accordo di tipo l'articolo 5 della NATO. Chiunque viene attaccato dovrà essere difeso anche dagli altri.
0: Beh, anche perché
1: c'è un bel problema.
0: Anche loro si sono resi conto che l'America non è più tanto amica.
1: Ma c'è un bel problema che si chiama Turchia, perché la Turchia è nella NATO. Allora, se la Turchia entra in una guerra, ci deve entrare per forza anche tutta la NATO? Ora, così non è, perché abbiamo visto che, per esempio, quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra in Iran, la NATO se n'è stata ferma. Non è entrata in guerra, anche perché questa cosa riguarda quando il paese viene attaccato, non quando attacca. Quindi, però, diciamo, questi intrecci odorano molto di Prima Guerra Mondiale. Quante volte l'abbiamo parlato? La Prima Guerra Mondiale poteva non scoppiare se non c'erano una serie di accordi bilaterali o trilaterali tra vari paesi europei che costringevano, in occasione di un attacco ad un paese di quelli degli accordi, gli altri ad intervenire. E così si sono trovati addirittura paesi che avevano accordi fra loro di non belligeranza ad essere in guerra fra di loro per colpa dei terzi con cui sono alleati. Ecco, io vedo molto questo rischio, francamente, perché poi tu capisci che, specialmente sotto elezioni, chi è al potere non lo vorrebbe perdere. Quello, e chi è all'opposizione lo vorrebbe conquistare,
0: quello è sicuro.
1: Ma soprattutto chi ha il potere non lo vuol perdere. E quando uno è al potere ha in mano gli eserciti, in paesi in cui, diciamo, anche il rispetto degli accordi internazionali non sempre è garantito, perché questo è un altro problema enorme, perché chi è che dovrebbe risolvere tutti questi conflitti del mondo? C'è una struttura nata apposta, si chiama ONU. Oggi conta zero l'ONU. Zero, perché 5 paesi hanno il veto, in questi 5 paesi c'è anche la Russia, e tu capisci che tutto quello che non va bene alla Russia e ai suoi amici viene sempre bloccato. Tra questi 5 paesi c'è l'America, che anche lei ha una valanga di paesi che vuol proteggere e blocca. Quindi risoluzioni ne vedi tantissime, anche molto belle, anche molto ben strutturate, però nella sostanza l'ONU non riesce a fare nulla, anche perché l'ONU non ha un esercito proprio. Quando manda i caschi blu nelle zone, si fa dare i militari dai paesi collegati all'ONU, gli mette il casco blu, scrive ONU, anzi UN, nelle jeep, nei mezzi, ma non ha potere di fare guerra, non ha potere di liberare paesi o liberare cose.
0: Su questo, e quindi, nella guerra Serbia e Kosovo
1: non fu l'ONU.
0: L'ONU era nel mezzo.
1: Sì.
0: Doveva difendere qualche città.
1: Ma non interviene per difendere.
0: Ma non interviene per nulla. E senti, decine di estremisti, di coloni estremisti, si sono scontrati con l'IDF dopo l'evacuazione in un posto successo mercoledì vicino a Kusra, nel nord-est della West Bank, dopo che i militari avevano evacuato un avamposto che non era stato autorizzato. Quindi era stato preso un avamposto non autorizzato, l'hanno evacuato e si sono scontrati con i coloni. Quindi i coloni, qui si dice, il Garrison Post dice che si sono scontrati con i DDF, ma in realtà non si sa, anche lo riportano gli arabi, mentre Arez, di versioni differenti, ha detto che ci sono, cioè l'IDF non è riuscito a bloccare i coloni, quindi chi lo sa, quale sarà?
1: Non lo sappiamo. E non lo sapremo mai.
0: È una situazione molto molto difficile, sicuramente. E di tutto questo ti voglio fare una domanda velocemente. Vai. Ma sta sempre più andando questa, sai che c'è stato le elezioni in America, cioè le elezioni di mid term, iniziano in vari stati, no?
1: Sì.
0: C'è un governatore in uno stato, che devo trovare qual è, che le ha bloccate proprio perché siamo in un momento di crisi. Un po' qui la paventata cosa che si disse di Trump
1: per il terzo mandato.
0: Bravo, esatto. Ti ricordi, se ne è parlato l'altra settimana?
1: Se ne è parlato, sì, ne è parlato.
0: Vabbè, che facciamo?
1: Ti voglio raccontare al volo, se non l'hai vista, questa cosa simpatica di Trump, che ripartendo da Ankara, in Turchia, quando c'era il vertice della NATO, per un allarme lanciato dai servizi segreti americani, ma anche israeliani, che dicevano attento, l'Iran potrebbe cercare di abbattere l'Air Force One. Cosa ha fatto Trump? Ormai è stato scoperto dal New York Times e lo hanno dovuto anche confermare. Lui è salito in aereo, come fa sempre, salutando, facendo la sua passerella sulla scala, e speso ci inciampa pure.
0: Poi non mi ricordo Biden quando
1: in cima cosa ha fatto? Lui è sceso dall'altra parte dell'aereo dentro un carrello
0: con un container
1: logistico di quelli che servono per portare il cibo, l'acqua, le cose da bere. E è sceso ed è andato via con un altro volo partito qualche ora dopo, eccetera. Nessuno lo sapeva nell'aereo. Forse lo sapeva Rubio, che è il suo segretario di Stato, ma in quell'aereo c'erano ministri, tutti i giornalisti.
0: Facciamo bene a non lo sapere.
1: Nessuno lo sapeva. Però se ha fatto un'operazione del genere, lui si è per sé salvato,
0: però quell'altro
1: ha fatto, però agli altri ha fatto rischiare di essere abbattuti.
0: Sacrificio di Stato, perché quanti ci devono entrare in quel container? Dai, su Ivo, se tutti vedevano che andava via, anche i piloti non era giusto che partissero, scusa.
1: Chissà se lo sapevano
0: sacrificio,
1: i piloti.
0: Sacrificio.
1: Chissà se lo sapevano i piloti.
0: Ma non lo sapevano.
1: Però dice che a un certo punto hanno visto due piloti uscire con il paracadute, dice noi andiamo via, c'è il pilota automatico.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Vabbè. Fermiamoci un attimo, va. Barzelletta. Vai.
2: Radio Fly. Rewind.

0: assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Qusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele Huckabee aveva accusato i coloni di rivoltante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11.35 di stamane Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna di diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot
4: Radio Fly. Radio Fly.
1: Rewind.
5: Non mi è venuto fuori il jingle stasera, ho proprio sbagliato, padellato, ma che devi capire che il sole nero mi ha un po' così.
6: Siamo già in onda.
5: Siamo già in onda. No, non si è sentito quello che hai detto, tranquillo.
6: No, ma non ho detto male, stavo dicendo.
5: Perché non mi è andato via il jingle, però ti voglio dire, stavo guardando il sole nero e non abbiamo fatto lo stacchettino in questo 13 di agosto del 2026, che sarà ricordato perché essere il giorno dopo del sole nero. Senti bello.
6: Mamma mia.
5: C'è una bellissima foto.
6: Ma, scusa una cosa, ma l'eclissi
5: sì.
6: In che pagine va? Sugli esteri o sui nazionali come pagine?
5: Che scende?
6: Del giornale.
5: Che scende?
6: No, perché se va sugli esteri, io direi una cosa, parliamone subito, stiamo parlando di esteri e quindi parliamo.
5: Non lo so, è nel questo cielo.
6: È extraterrestre addirittura.
5: Extraterrestre.
6: Se è extraterrestre mi sembra.
5: Portami via con te.
6: Parliamo dell'eclissi, facci vedere un po'.
5: Parlare dell'eclissi?
6: Sì, sì.
5: No, perché, ma sul serio?
6: Ma sul serio, così intanto trovo le notizie, non me le ricordo.
5: Scusa. Allora,
6: dell'eclissi. Tu sei l'addetto all'eclissi.
5: No, allora, innanzitutto se guardate, se chi ci può seguire tramite, diciamo, il video, può vedere che sui giornali esteri, perché io sto mettendo quelli,
6: sì.
5: Ci sono un sacco di soli neri, insomma belle. I todos miramos el cielo, che significa in Spagna tutti guardiamo il cielo. E poi ancora ipnotica oscuridad, ipnotica oscurità, perché in Spagna si è visto bene, insomma. E l'eclipse ipnotizza a Spagna, insomma, vabbè. Però veniamo anche da noi, c'è stata da noi l'eclisse o no? Ieri eravamo tutti preoccupati perché c'erano le nuvole, perché c'erano i temporali verso la parte del Tirreno, no? Insomma, però devo dire che a un certo punto è arrivata anche la soddisfazione e te la faccio vedere dopo, ma quello che ti voglio far vedere a tutti è la foto che mette il Le Tams, che devo dire è una delle più belle, a parte quella che

0: al posto della luna ci hanno messo un seno di una donna.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, ma guardate chi può vedere, e ve la racconto per chi ci ascolta in radio: c'è un'eclisse, si vede il sole, si vede con un pezzo di luna sopra, e nel mezzo una scia di un aereo che è stato colto proprio mentre passava di lì. Guarda che bella questa immagine.
1: È stato colto o c'è stato messo?
0: No, nei cieli di Zurigo c'è scritto un aereo al primer plano di debutto dell'occultazione.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è questo, se è un tarocco il giornale è le Tamps, guardatelo. Generalmente questo qui è un giornale che i tarocchi non li fa, però
1: lo portava anche subito il tarocco,
0: vabbè, guarda che sono quelli che hanno tirato fuori la storia del Class Montana,
1: sì,
0: questi,
1: sì,
0: qui, perché
1: sì,
0: di svizzeri, sì, ne parlava nessuno, solo loro dissero qui c'è qualcosa che non torna.
1: Lo dici con accento svizzero?
0: No, questi hanno detto: noi svizzeri siamo tanto bravi, e perché allora gli F-35 americani a noi ce li mettono il doppio e noi li dobbiamo comprare lo stesso? Loro, tutti zitti quell'altro, capito? Vabbè, andiamo comunque, che va a vedere ieri comunque c'era questa cosa. E allora io ti faccio vedere la chiusura, perché all'inizio il cielo, chi può vedere, all'inizio il cielo era così, aspetta che spengo lo schermo, il cielo era in questa maniera. Qui ora io tolgo anche l'audio perché non si deve sentire.
1: Cosa hai detto mai?
0: Ho fatto la radiocronaca. Dalla radiocronaca in cima al traliccio di Poti, quello più alto.
1: Sì.
0: Perché ho detto, dico, ma tante volte aprisse, no? Ero indeciso di andare a Lignano, Poti. Andando a Poti, già a San Polo si trovava la gente ferma giù alla chiesa, visto davanti alla chiesa,
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: c'è quella al monumento.
1: No? Con gli occhialini.
0: Erano lì, dico, questi che fanno? Poi quando siamo arrivati su al valico di Poti, il delirio.
1: Sì, eh?
0: Gente con i binocoli, i monoscopi, i telescopi, e tutti quelle 6:30 alla strada, vedessi che lavoro.
1: Classico.
0: Ho detto, vabbè, io voglio fare il bravo e vado in cima al traliccio. Il problema è che se guardi il filmato c'è stato anche tre pazzi, che io riprendo a un certo punto, che sono saliti nei tralicci di là, non ci possono salire.
1: No.
0: Guarda, li faccio vedere ora in questo momento.
1: Con
0: vedi,
1: erano
0: a metà, sono arrivati fino a metà traliccio. Non lo dovete fare.
1: Non lo fate.
0: Comunque, sta di fatto che aspettavamo questa cosa, ma c'era la nuvola, vedi, io te la faccio vedere, c'era la nuvola, vedi, il sole non si vedeva. Poi a un certo punto ha iniziato a fare occhiolino, sempre più, e alla fine è venuto fuori, qui non si vedeva con la telecamera, ma il video successivo, perché ho fatto diverse foto, ti fa vedere questo sole che comunque in qualche modo, eccolo qua, guarda, si riesce a vedere la parte della luna, se non so se riesce a vederla. Questa piccolina qua, non possa aumentartela più di tanto, eccolo qua, lo vedi qua?
1: Sì,
0: si vede,
1: sì,
0: la luna, guarda, ecco,
1: sì,
0: questo con lo zoom, ecco, la vedi bene adesso,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Guarda, come non la si deve,
0: questo è il tramonto da Alpe di Poti dell'eclisse, come dire. E noi l'abbiamo mandata a tutti gli amici di Radio Fly.
1: Bravo.
0: Fatto bene, no?
1: Fatto bene.
0: Ecco,
1: fatto
0: il commento,
1: bene.
0: Lasciatelo stare, non ascoltate quello che dico nella prima parte. Provate a commentarle un qualcosa che non sai che viene.
1: Lo commenti aumentando la suspense.
0: Esatto, per esempio c'era una nuvola, no? E quindi il sole era sopra,
1: sì,
0: c'era la nuvola e sotto non c'era più niente, quindi uno immagina che il sole deve scendere, no? Allora, te lo ricordi il giochino che si faceva da piccini? Quando vedevi una nuvola, che gli dicevi brutta, brutta, brutta, la facevi andare via. Se gli dicevi bella, bella, bella, la gonfiavi.
1: Questo gioco non lo conosco.
0: Ah, io sai quanto mi ci mettevo a mettere bella, bella, bella, le ore lì, non so se
1: spiega tante cose. Io invece conoscevo la canzoncina che ci insegnavano le suore. Le suore ti dicevano: piove col sole,
0: il diavolo,
1: la Madonna coglie un fiore, lo coglie con Gesù. Tra un pochino non piove più. Ecco.
0: Va bene.
1: Quindi si spiega anche per me. Insomma,
0: va bene. Senti, allora, intanto, però, dobbiamo andare anche in Italia. Ora abbiamo fatto le esteri, quindi il sole, l'eclipse. Andiamo in Italia. In Italia, che cosa? Guardiamo questi giornali italiani. Che cosa è successo? Che è successo qualcosa che ci sconvolge la mente?
1: Cosa
0: tutti.
1: È successo?
0: Niente, non succede mai niente in Italia. Non succede mai niente. La Vitola confessa, io il mandante, la confessione della Vitola. Volevo che gli aumentassero la scorta. In realtà l'altra settimana aveva detto, no, qualche giorno fa, volevo che si aumenti, che in questa maniera lo faccio candidare il mio amico Ranucci.
1: Anche
0: no?
1: Perché io gli ho detto, guarda che tu avresti il 30%.
0: Ma se l'avessi la slide, il 30% sarebbe proprio allucinante.
1: Buttare giù la casa.
0: Mamma mia. Cioè, insomma, che mi racconti di questa cosa? La vitola, sono io il mandante. Chiaramente il fatto che tu Daniel diventa sempre più impossibile. Vabbè, la vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Vedi che cioè, sminuisce, no?
1: Allora,
0: del fatto, è così.
1: Allora, tanto per essere chiari,
0: dai, su,
1: i magistrati che non credono in pieno alla versione di La Vitola,
0: l'ha già cambiata, Ivo.
1: No, aspetta. Non gli hanno dato gli arresti domiciliari. Tu devi sapere che le norme dicono che se uno commette un reato, il magistrato ti accusa di una cosa. E tu, quando sei lì al primo interrogatorio di garanzia, dici: sì, è vero, quello di cui mi accusa lei è tutto vero. Io guardi, le do anche il numero di telefono dei bombaroli che l'ho mandato io.
0: Sì,
1: li ho pagati io tanto. Le dico qual era il movente. Gli ha detto due moventi diversi. Uno un mese fa lo voleva far diventare presidente del consiglio. Uno oggi lo farà aumentare la scorta.
0: Che stima degli italiani, che basta che uno gli facciano paura.
1: Oddio. Ma negli ultimi anni si è visto roba.
0: Oh, ma in questo caso poi ci arrivo la slime, perché mica te la lascio andare via. Non ti preoccupare, che con me passa lo straniero, vabbè.
1: E che succede? Lui praticamente ha ammesso tutto quello che gli chiedevano i magistrati, però dicendo motivazioni fumose una cosa o l'altra, non gli hanno concesso gli arresti domiciliari. Perché? Perché ritengono che non abbia detto tutta la verità. Allora, questo è il fatto.
0: Allora, io e te siamo amici, perché loro due sono amici.
1: Sì.
0: Allora, io e te siamo amici.
1: Sì.
0: Te decidi di farmi diventare sindaco d'Arezzo.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Tra 5 anni.
0: No, Comanducci, non ti preoccupare. Tranquillo. Sì. Tranquillo, lavora per Benino, perché lasciamo perdere. Già ero tu grani. Dicevo, te sei mio amico, sei amico talmente tanto di me che fai organizzarmi un attentato alla mia Jeep.
1: Sì.
0: In questa maniera dici: io voglio così che tu diventi sindaco d'Arezzo.
1: Sì.
0: Quindi io sono amico tuo, io non so niente, chiaramente. Fai tutto da te. Che ci guadagni te?
1: Puoi sapere o non sapere?
0: Ma che ci guadagni te?
1: Allora, la Vitola è uno che è sempre stato, negli anni passati, nei vari scandali che lui ha attraversato, un uomo di potere, vicino al potere, vicino al potere.
0: Quindi se divento potere io divento potere anche te.
1: Esatto, io se lo faccio, miseria. Non lo faccio solo per te,
0: quindi
1: lo faccio per me.
0: Quindi uno rischia di andare in galera, come c'è ora,
1: galera c'è già stato,
0: perché
1: non gli fa né caldo né freddo.
0: Quindi te a me non me lo diresti se mi fai mettere una bomba sulla macchina per farmi diventare sindaco? Te non me lo diresti?
1: Non lo so, dipende dalle circostanze.
0: Ma siamo amici e te, scusa.
1: Siamo amici, ma io non ti voglio mettere nei guai.
0: Ah, ecco, siamo talmente amici che non mi dici niente.
1: Esatto.
0: Mi dici a uno più grosso che gli dici: guarda, bastano tre colpettini di fucile, quello
1: e
0: invece mi ci mette una bomba proprio per dire invece che sindaco devi diventare presidente della regione,
1: della Repubblica.
0: Quindi c'è una scena, questa La Vitola ha una stima degli italiani, perché basta che mettere una bomba fa diventare uno un martire, e già di martiri ce sono in un altro continente, che allora uno diventa politico. Ma il fatto è un altro, e scusa se te lo dico. Quando successe questa storia di Ranucci, in Europa Lelli disse in un inglese perfetto che questo succede quando avanzano la destra, la paura delle destre, no? Che non possa esserci più la libertà, andando a carezzare, non andando direttamente perché è furba la Lelli, andando a dire: vedete che succede quando al governo ci sono le destre? Dove sono ste scuse? Dov'è che ora la Lelli, visto che la Vitola e anche il Movimento 5 Stelle, Conte lo stesso, le destre le vedete in con clima, ti ricordi che ci dava questo clima?
1: Come no?
0: Ecco, è ora che è venuto fuori che forse, che già l'ha detto da sé.
1: È una storia diversa.
0: Come una storia diversa?
1: È una storia diversa.
0: Allora, se permetti, dici: abbiamo preso un abbaglio. No,
1: Farà lei, io che ci posso fare?
0: Va bene.
1: La cosa simpatica è un'altra.
0: Diccela però.
1: Tu hai visto che praticamente in questo momento c'è, ovviamente, quelli che erano un po', diciamo, paventati come potessi, avessero creato il clima giusto.
0: Anche Il Fatto Quotidiano, anche loro, non c'è nemica che...
1: Ti ho detto, quelli che avevano paventato, eccetera, ora si rifanno, no? C'è tutte le destre incavolate, vedi che non c'era noi, erano questi... Fammi finire. E fecero una manifestazione a Roma in appoggio a Ranucci. Te lo ricordi o no?
0: Non me la ricordo.
1: C'era Slain, c'era Conte, c'era ovviamente quelli di AWS, eccetera. Chi c'era a sfilare anche? Che tutti dissero: ma non è possibile.
0: Chi c'era?
1: Donzelli. Donzelli andò alla manifestazione per
0: Donzelli.
1: Dire Donzelli
0: sarà stato un infiltrato.
1: Ah, che infiltrato, era davanti, era la prima fila, era la prima fila del cartello.
0: Non lo so, sì. No,
1: ora,
0: non me lo ricordo.
1: Invece
0: questa...
1: gliene da secche,
0: no,
1: giù.
0: Non me lo ricordo questo fatto.
1: Sì, sì, assolutamente,
0: non me lo ricordo questo. Questo ammetto la minoranza. Però c'è da dire che, insomma, però da lì andare in Europa, dire che in Italia c'è questo, visto che ora si andava sulle destre, c'era il pericolo della democrazia, Carelli, anche meno, allora, insomma, anche perché intanto... Sanchez, se andiamo a parlare di Sanchez, Sanchez in questo momento in Spagna. Lasciamo perdere, perché gli monta una tosse ora, cioè attenzione, quindi non lo so.
1: Chi gli monta addosso?
0: L'opposizione, tutti. Tutti,
1: anche fa... in Italia l'opposizione monta addosso al governo.
0: Sì, va bene, no, fa le barricate l'opposizione, come disse Padellaro. L'unica cosa che sa fare l'opposizione in Italia è le barricate, il resto proporre qualcosa a zero, dire solo come facevano quando, il classico, quando c'era Berlusconi, su tutte le conferenze che dicevano quelli dell'opposizione, tutti 27.000 volte Berlusconi e mai quello che avrebbero fatto loro.
1: Invece quando c'era il governo del centro-sinistra, che faceva il centro-destra?
0: Che faceva il centro-destra? Faceva opposizione per quel che poteva fare.
1: Come la fa ora il
0: centro-sinistra? Ma non penso proprio, ma non penso proprio. E vedrai, saranno le stesse cose. Quando una l'opposizione fa l'opposizione.
1: Allora, appunto, ma perché vuol dire che facevo le stesse cose?
0: Sì, ho capito.
1: Facevo le stesse cose.
0: Ho capito, però io stavo parlando di un'altra cosa. Stavo parlando di questo fatto di Sanchez, che è pesantemente attaccato, specialmente per quello che sta succedendo a Ceuta. Lo sai che i danesi anche loro block,
1: sì.
0: Hai visto anche loro, no? Perché dopo dice tutti contro la Meloni, tanto però block
1: che è socialdemocratica,
0: che è socialdemocratica. E questa non me la spieghi te, però
1: i danesi hanno sempre avuto una linea durissima sull'immigrazione. Vannacci è un ragazzo in confronto ai danesi.
0: Mi è piaciuta la dichiarazione di un esponente del Lussemburgo. Lussemburgo l'ho trovata domenica mentre leggevo il giornale, che il quale diceva: no, bisogna stare attenti perché l'unità è la cosa fondante dell'Europa, di quello che ti pare. Ricordo a lor signori che Lussemburgo fu quello stato che, quando avvenne qualche anno fa la suddivisione dei migranti, disse molto semplicemente: io pago, ma i migranti stanno dove arrivano, in questo caso l'Italia. Te lo ricordo? C'era anche Liechtenstein, tutti questi staterelli che non vogliono prendere nessuno. Dice: noi paghiamo, ma li teniamo fuori. Lussemburgo, bello.
1: Anche l'Europa ha pagato 6 miliardi all'anno alla Turchia.
0: Anche l'Italia, se ti ricordi, con il governo Renzi riuscì ad avere abbassamenti di alcune sforamenti europei grazie all'accoglienza dei migranti. Te la ricordi quella? C'era il ministro Minniti. Te la ricordi anche questa?
1: Anche
0: quindi vedi che è tutta una sola situazione.
1: Anche l'Italia un anno fa ha firmato un accordo con la Germania per riprendersi quelli che sono andati in Germania.
0: Benissimo.
1: E la Germania ce li rimanda.
0: La Germania
1: sono solo 10.000.
0: La Germania, perché la Germania chiaramente le regole valgono per gli altri, non per la Germania. Scusami che te lo dico, le devono prendere anche loro. Ma del resto, se ti ricordi, la Germania ha sempre avuto una corsia preferenziale. Guarda le banche, quelle italiane fallite, quelle tedesche salvate dallo Stato.
1: Parliamo di migranti, se hanno fatto un accordo e il governo italiano, questo governo
0: l'ha fatto.
1: Firmato,
0: no, guarda, qui mi trovi impreparato, perché per me l'aveva fatto il governo di prima,
1: ottobre dell'anno scorso.
0: Benissimo.
1: Non è nemmeno tanto tempo. Ottobre 25.
0: E quali erano i termini dell'accordo?
1: I termini dell'accordo era che quando arrivano migranti che sono del tipo ci vogliamo far riconoscere come soggetti che vivono in situazioni di guerra, in situazioni di precarietà,
0: hanno imparato a dire molti che sono omosessuali, perché così almeno vengono tutelati, la sai sta cosa qui? Questi sono i trucchetti che alcuni avvocati italiani insegnano, però
1: sicuramente del PD.
0: No, anche perché se arabi vengono qui e dicono omosessuali, c'è il rischio, sapete che gli arabi non è che amano particolarmente gli omosessuali, quindi
1: formalmente no, ma lo sono come dappertutto tutto il mondo.
0: Sono d'accordo, purtroppo c'è
1: questa
0: una cosa diversa.
1: È un'ipocrisia di Stato pazzesca, religiosa,
0: e di
1: religioni anche.
0: Qui siamo
1: perché anche nelle religioni,
0: siamo
1: come è successo
0: d'accordo,
1: con molti scandali, gli omosessuali si trovano
0: ma infatti stride.
1: Gli omosessuali sono persone come le altre.
0: Assolutamente, stride vedere l'omosessuale al Gay Pride con la bandierina palestinese, perché voglio dire, non credo che potrebbe sfilare in tacchi a spille così lì, ma è un controsenso questo. Al di là di questo, che su questo tema siamo assolutamente...
1: Il mondo è tutto un controsenso, da paese a paese, so, anche da città a città.
0: Noi dovremmo cercare, almeno quello cerco io, poi sbaglio, di vedere tutti i fatti, cercare anche di trovare un minimo di quello che può essere la verità o quello che succede realmente. Poi dopo non siamo mica qui a essere giudici di nessuno.
1: La verità anche su che cosa?
0: Quello che sta succedendo ora, insomma, in Italia, si stava parlando dei migranti.
1: Sì.
0: Migranti, c'è questa grande ondata migratoria che, guarda caso,
1: non sono aumentati.
0: Sì, ma il problema della Spagna, siamo partiti dalla Spagna, il problema della Spagna, l'hanno detto anche i quotidiani spagnoli, si tratta di mafia, che guarda casa, questi ragazzi che sono venuti, tutti ragazzi giovani, gli hanno detto che la Spagna, l'Europa li attendeva a braccia aperte, non parlano niente se non l'arabo.
1: Ma scusa, quando vengono da noi quelli che arrivano dalla Libia, non c'è la mafia libanese?
0: Ma sicuramente, uno dei termini di quell'accordo con la Germania era quello delle ONG, visto che ci sono le ONG tedesche, visto che ve li portano le ONG tedesche, ve li prendete voi, perché sono gli ONG che battono bandiera tedesca, allora ve li prendete voi. Uno era,
1: ma non è così, l'accordo non c'è scritto questo, l'accordo le ONG fanno la loro
0: questo
1: attività.
0: Gli ha detto la Meloni, ora
1: gliel'ha detto ora, perché esatto, ha bisogno di rispondere un po', stare zitta,
0: ho capito,
1: però l'accordo l'hanno fatto loro, Giuseppe, l'hanno
0: quando
1: fatto
0: successo
1: loro.
0: Il caso che in cui hanno cosato Salvini, non la Ricciotti, quell'altro, la racchetta, tra l'altro lei poteva speronare la motovedetta della Guardia di Finanza italiana, perché tanto i nostri militari sono dei sciacquini, quindi non gli hanno fatto niente, no? Quella ONG era spagnola, perché se l'ha portata in Spagna?
1: Perché le devono portare nel porto più vicino sicuro.
0: Va bene.
1: La regola è questa del mare.
0: Ma chi è che
1: portano nel porto sicuro?
0: Quelli che hanno visto che facevano in scambio con i trafficanti? L'ultima, l'hai vista quell'inchiesta che c'è stata? Che hanno visto l'Open Arms era loro? L'hanno documentato. Ma pensi che siano tutti santerelli questi?
1: No,
0: ecco.
1: Io i santi manco in chiesa li vedo più, ti dico la verità, detta fra di noi. Quindi non lo so. Il problema è un problema gigantesco, questo dell'immigrazione, perché è una questione ormai neanche più di emergenza, è una questione che va gestita.
0: Ma come la gestisci?
1: Non lo so, io non sono né Vannacci, né la Meloni, né la Slide.
0: Ivo, oggettivamente, io non lo so. Ma dove li ospiti tutta sta gente?
1: Quanti anni sono che ogni anno arrivano 200-300
0: mila
1: persone?
0: Ma dove li ospiti?
1: Non lo
0: so.
1: Io non lo so, ma va gestita.
0: Allora, se non li blocchi, chi dove vanno sta gente? Sta gente mangia, beve, deve vivere. Deve campare, voglio dire, no? Dove li metti?
1: A noi non ci ha messo 100 anni fa,
0: no,
1: andavano in America.
0: No, in Argentina. I nostri migranti non li puoi paragonare con questi. Marcinelle, quelli che andavano a lavorare in Belgio, li paragoni con questi.
1: Erano lavoratori.
0: Erano
1: lavoratori che
0: ma come li trattavano? Ma loro andavano a lavorare. E questi come li che vengono?
1: Come li trattavano a lavorare?
0: Ah, peggio dei schiavi.
1: Peggio dei schiavi.
0: Guarda Marcinelle.
1: Peggio degli schiavi.
0: Poi i sindacati sono girati di spalle. Marcinelle, come li trattavano i nostri minatori? Come li trattavano?
1: Sindacato Belga.
0: Belga. Che la sera, però sera era una cena con la CGL. Ma allora di che si parla? Scusa. Vabbè,
1: anche la Russia tutte le sere fa cena con Mussolini, che cena 8 busti in casa. Si può fare ragionamento sempre, ma andava con che ragionamento è?
0: Si è girato di spalle il sindacato belga e l'ha rivendicato.
1: Esatto.
0: Punto. La sera c'erano anche i nostri.
1: Ma non la girassi di spalle.
0: Erano lì, mi passavo per caso così.
1: Un presidente del Senato che tiene in casa Augusto di Mussolini non lo vorrei avere.
0: Vabbè.
1: Perché se domattina Mattarella ci lascia per qualche motivo, quello fa il capo dello Stato. Quello fa il capo dello Stato. Ragazzi.
0: Vabbè, dai, di che si parla poi?
1: Non può avere Mussolini in casa.
0: No, va bene, certo.
1: Sembra giusto?
0: No, infatti, facciamo un attentato a uno e facciamolo Presidente della Repubblica, così almeno siamo a posto. È questa.
1: Scusi,
0: la linea...
1: allora facciamo un'altra cosa, ti faccio una domanda.
0: Me la fa difficile.
1: No, facilissima,
0: per favore.
1: Finché non si sa se Ranucci sapeva o non sapeva.
0: No, lui,
1: aspetta un
0: l'altro,
1: attimo.
0: Per me l'altro è
1: aspetta.
0: Che per ora l'ammissione
1: aspetta
0: dell'altro.
1: Aspetta un attimo, finché non sappiamo, perché l'indagine va avanti, se Ranucci è o no consapevole di quello che stavano facendo. Ti sembra giusto portarle via dalla conduzione del programma?
0: No, in Italia esiste, allora, in Italia esiste il fatto che un cittadino in uno stato di diritto è innocente fino a prova contraria.
1: Esatto.
0: Ok? Purtroppo, specialmente tra quelli del Movimento 5 Stelle che ora fanno, alzano tutte le mani, specialmente contro la commissione Covid, che veramente sono ormai andati, secondo me, vabbè, lasciamo perdere. Purtroppo però loro erano la bandiera che quando uno comunque è indagato si deve dimettere. Questa era la loro linea iniziale.
1: Rannucci non è indagato.
0: Va bene, ma che in mezzo a ma io Rannucci non c'entra niente.
1: Allora,
0: lui doveva continuare.
1: Oggi no. Il comitato etico della RAI lui ha consegnato al consiglio d'amministrazione la sua relazione in cui dà l'opinione che non conosciamo su Rannucci.
0: Avrà delle basi diverse da quelle
1: che abbiamo nei giornali.
0: Allora, secondo me, se sono arrivati a questa scelta, ci sarà una motivazione. Io personalmente, per me, Rannucci è un professionista. Se non c'è uno che dice che è colpevole.
1: Se non c'è la polizia, la magistrata,
0: esatto,
1: che lo scopre.
0: Io su questo sono garantista. Chiaro che, come ti ho detto prima, io e te siamo amici, te mi fai mettere una bomba sulla CIP per farmi diventare sindaco. Io non so niente.
1: Insomma, dal giorno dopo che fai? Non puoi più lavorare dal giorno dopo?
0: No, però il legittimo sospetto può venire, Ivo.
1: Ma il sospetto è una cosa.
0: Il legittimo sospetto.
1: Le azioni nei confronti delle persone non si possono fare sul sospetto. Io
0: sì,
1: per esempio,
0: questo è vero.
1: Che si campa sul sospetto?
0: Io non lo so come funziona.
1: A livelli professionali, a livello
0: funziona,
1: di questa natura qui,
0: come funziona? Io
1: no, non funziona così.
0: Più di una volta ho sentito dire quando uno c'ha, che può avere dei problemi, si deve dimettere perché deve dimostrare.
1: Parte offesa. Ad oggi lui è parte offesa.
0: Ad oggi è parte offesa, ma ci potrebbe essere legittimo sospetto che non sia parte offesa, ma che conoscesse la verità.
1: Ma legittimo sospetto è legittimo
0: perché sono amici.
1: E che vuol dire questo?
0: Tu metti una bomba, rischi di andare, mettimi una bomba, fai fare un attacco, che per te deve essere un attacco figurativo, per farmi un piacere, per farmi aumentare l'odio,
1: tutto quello che vuoi. Se non sei sicuro che la parte offesa, cioè colui che ha avuto il danno, era d'accordo, sapeva, aveva capito una cosa e l'altra, eccetera, che fa? Lo penalizzi semplicemente perché andavano a cena insieme?
0: No,
1: ma
0: sto semplicemente
1: scherzando?
0: Detto che esiste però il sospetto. Può esistere il legittimo sospetto?
1: Ma è legittimo, ma il sospetto poi non può avere effetto sul lavoro. Ma te se c'hai il legittimo sospetto che un tuo dipendente ti porti via gli attrezzi, finché non sei sicuro, lo licenzi per furto?
0: Io ti ho detto che per me Rannucci doveva stare lì, e te lo ripeto. Però se questa commissione, chi è, ha deciso di
1: il comitato etico è un comitato politico,
0: non
1: è un comitato
0: ha presentato questa cosa,
1: ci deve pensare il magistrato,
0: o ha delle informazioni che noi non abbiamo, oppure ha ritenuto di fare così. Io ho detto, per me ancora, finché un cittadino non è condannato
1: o anche indagato,
0: sull'indagato ci avrei qualche dire, perché allora basta indagare uno e gli rovini la carriera.
1: Anche insomma, lui non è un giornalista qualsiasi, non è che racconta gli incidenti stradali, lui fa le inchieste e anche pesanti. Quindi voglio dire,
0: vabbè,
1: è giusto
0: vabbè,
1: che
0: io non lo so, ora chiaramente sposo allora l'idea del Fatto Quotidiano che è una vittima, mentre l'altro giorno lo sannava, è chiuso, c'è la vitola, secondo me possibile che uno rischi di andare in galera, perché è in galera.
1: Ma non
0: lui,
1: conosce
0: no?
1: La vitola allora?
0: Non ma lo conosco, vitola, no, ma
1: allora leggi sui giornali.
0: Io so solo che è uno.
1: Leggi sui giornali di questi
0: cos'è,
1: giorni.
0: Cos'è un editore? Lui cos'è?
1: Lui è stato tutto.
0: Allora.
1: Non solo editore, lui ha portato le donne a Berlusconi. Lui ha portato.
0: Doveva andare a Berlusconi.
1: Ma è così, è la verità. È stato anche processato. È stato processato e condannato.
0: Ti chiedo una cortesia. Non mi fare studiare la vitola, ti prego.
1: Studialo la vitola.
0: No, ti prego.
1: No, quindi da quello ti puoi aspettare tutto.
0: Non ce la faccio.
1: Ti puoi aspettare tutto.
0: Ti pareva che non ci fosse Berlusconi nel
1: allora
0: mezzo.
1: È così. D'altra parte lui è socialista da sempre.
0: Ah, ecco.
1: E quindi Berlusconi è nato socialista, te lo dimenticare.
0: Però amico della Nucci, allora gli fa un piacere.
1: Amico
0: dice, così almeno prende il 30%, è lì, ma dove vai, insomma, via.
1: Infatti faceva fuori Elli. Se Rannucci prendeva il 30,
0: a me rimane simpatica Elli.
1: Mi pare, ma insomma non importa.
0: No, io puntualizzo i controsensi per me. Poi dopo lei è segretario del partito del io secondo me era meglio Bonaccini, però è una mia idea che non c'entra niente. Poi per me la Elli 7 giorni prima si è ritesserata per il PD e poi è diventata segretario. Scusa un attimo, ma è legittimo sospetto anche lì che insomma qualcosa intorni. Vabbè. Va bene, di che si parla ora? C'è solo quello.
1: Allora, Ti voglio dare una velocissima, quanto manca? Ah, siamo all'ultima parte, però aspetta un secondo.
0: No, la seconda questa è.
1: La seconda, ma siamo agli ultimi secondi della seconda parte.
0: Ah, sì, sì, esatto, esatto.
1: Io quando faccio così, che mi sposto in parte, non è che voglio guardare...
0: Sono io il mandante, ma guarda che titoli, troppo belli, dei ragazzi.
1: Hanno fatto la classifica dei senatori e deputati stacanovisti oppure grandi assenti? Allora, nel 2026, quindi proprio
0: stacanovisti?
1: Stacanovisti, senza che ci sono tutti i giorni a lavorare. Lavorare.
0: Che
1: allora,
0: mi ha mandato Ivo qui?
1: Ah. E quello guardatelo dopo, tanto non te lo vedo.
0: Non la posso mettere.
1: È l'eclissi come viene spiegata ai bambini. No. Guardalo. Mentre parlo, guardala.
0: Beh, posso?
1: Sì, tanto mica vede nessuno.
0: No, ma si sente qualche audio?
1: No,
0: perché
1: c'è un microfono
0: qua,
1: c'è audio, non c'è audio, non c'è nulla. Vai tranquillo.
0: Siamo in zona protetta.
1: Vai tranquillo. Allora, parlamentari, ce n'è uno che è un deputato della Lega, che è anche un editore, Antonio Angelucci, che ha avuto una percentuale di assenze del 99,39%.
0: Facciamolo fuori, subito.
1: Facciamolo fuori.
0: No, non è via, deve andare via.
1: E mica si può fare così, La seconda è Marta Fascina, la donna di Berlusconi. So che tu non ne vuoi sentire parlare.
0: È due. Ma non te smentisci mai.
1: Ma è lei che è stata assente all'87,7%. È bellissima? Io la manderei in onda, 87,7%. Saltando ben 16.000 votazioni.
0: Sei te il direttore, io te lo dico, sei te il direttore.
1: Se la vuoi mandare in onda, mandala.
0: La mando.
1: Tanto lì, porca miseria. Secondo me è spettacolare.
0: Aspetta, non ci posso credere.
1: Invece ci sono anche quelli, invece sono stacanovisti. C'è il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, che ha avuto 18.213 presenze registrate, vale a dire si registrano ogni volta che entra. C'è sempre stato praticamente.
0: Bellissimo,
1: sempre.
0: Bravo.
1: 99,96%
0: ora sì che
1: di presenze.
0: Ma hai visto che sarebbe...
1: E poi a seguire c'è anche Marco Grimaldi, che è il numero 2 di AVS con il 99,88%. Quindi è stato battuto da Forza Italia.
0: Aspettate che
1: al Senato,
0: Ivo, ma sei sicuro?
1: Ma sono sicuro, sì. Anzi, guarda, basta con le presenze parlamentari.
0: No,
1: pronto?
0: No, chiacchiera.
1: Ah, chiacchiera ancora.
0: Aspetta.
1: A Palazzo Madama.
0: Non ci
1: a Palazzo
0: pensare.
1: Madama, Palazzo Madama. I primi 5 posti. I primi 5 posti su 10.
0: Ci posso pensare.
1: Sei preoccupato di mandarla in onda?
0: No, assolutamente. È che mi fa morire.
1: È troppo bella. È spiegato come. Perché cosa è più bello? Allora, ti faccio una domanda preliminare prima di mandarla in onda, Giuseppe. Guardami, ascoltami.
0: Sì, ti guardo.
1: Sì,
0: ti
1: serio. Guardami.
0: Ma penso.
1: È più importante il sole o la luna?
0: Va bene.
1: No, rispondimi.
0: Il sole.
1: E infatti il filmato lo dimostra come il sole era bello, lo guardavi, è arrivata la luna e ti ha messo le guai.
0: Allora, vediamo, però vediamo perché non mi si ferma sto filmato?
1: È perché va a loop, perché è talmente bello che lo mandano a loop all'infinito.
0: Aspetta, allora
1: se
0: ci provo.
1: Eccolo qua,
0: questo è il sole.
1: Spiegato com'è?
0: No. Ma io come faccio a commentarla che quindi
1: no,
0: guardo
1: il
0: radio?
1: Si sta zitti di fronte.
0: Ascolta,
1: ed ecco la luna che fa l'eclissi di sole. E no. Questo è filmato, lo puoi togliere. Ecco, lo fanno rivedere il sole.
0: Sostanzialmente, per chi ci ascolta in radio,
1: sì.
0: C'è
1: ed
0: un'immagine di una spiaggia dove il sole viene rappresentato da una bagnante.
1: Ma la spieghi anche? Ma non si spiegano queste cose.
0: Ma quello che sono in radio non la vedono.
1: Uno non si spiega. Seconda cosa, toglila, se no piano piano ci denunciano, Bellissima. E chi ha fatto questo filmato e ha detto si spiega così l'eclisse ai bambini.
0: Allora,
1: secondo me è stato spettacolare.
0: La radio è bella perché in questo momento non ha fatto vedere le immagini, ma in realtà devo dire che è molto carina.
1: Hai visto? Ma
0: siamo sicuri? Vai tranquillo. Ma è vero, poi nelle spiagge tutti i giorni succedono queste cose.
1: Scusa, ti posso dire una cosa?
0: C'è il sole e poi
1: questo filmato credo che abbia avuto 1 milione di visualizzazioni oggi. 1 milione! Hai capito 1 milione? Quindi cosa abbiamo fatto di male?
0: Niente. Possiamo. Aspetta, fammi vedere se
1: è
0: c'è.
1: È come quando l'ultimo dell'anno fai vedere che ho fatto i botti di Capodanno. Che male fa?
0: Te lo faccio vedere dopo il filmato dei botti.
1: Vai,
0: bisogna fermarsi.
1: Fermiamoci, se no non smetti di ridere, fermati.
2: Fly Spot. Radio Fly. Rewind. Sono le 18 e 38 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: E eccoci qua nella terza parte, senza tiro, senza pace. Ora capisco perché c'era tutta quella gente a vedere l'eclissi.
1: Speravano di vedere il sole. Il sole volevano vedere.
0: Va bene.
1: A proposito però di
0: allora, perché,
1: fuochi.
0: Sì, sì, devo ritrovarti quelli perché ce l'ho salvato, ma te lo faccio vedere direttamente da Facebook. Il problema, sai qual è? Che devo trovare il modo di allora, sentire l'audio.
1: Intanto parlo?
0: Sì, perché non ho ritrovato il video originale. Guardo se riesco a scaricarlo, intanto parla.
1: Parliamo anche di buone notizie.
0: Okay.
1: Arrivano 3 milioni di euro per portare avanti, forse in modo definitivo, il restauro e il consolidamento della Pieve di Santa Maria. Mm. La facciata è stata rifatta con quel milione donato 2 anni fa da Bertelli, ti ricordi, no?
0: Sì, sì, mi ricordo.
1: A Don Alvaro, insomma, la Pieve, non a Don Alvaro, non personali, eccetera. Adesso arrivano 3 milioni dal Ministero per un restauro conservativo perché sono grossi problemi, essendo un tipo di pietra che si sfalda. Mm. Quindi questa è una buonissima notizia, secondo me. Invece la notizia che qualcuno lo ha messo in preoccupazione, eccetera, è un po' una specie di costante, ne parlavamo all'inizio trasmissione, no? Mm. Per il 6 di settembre un sindacato di polizia locale, si chiama CSA, ha proclamato l'astensione dal lavoro in occasione della giornata per la giostra del Saraceno. Tra l'altro la 150esima edizione della giostra, una giostra importante.
0: Sì.
1: E ci sono una serie di ragioni che hanno messo in evidenza delle richieste particolari. Il sindaco ha risposto: voglio incontrarli, ne voglio parlare, voglio informare però tutti che stiamo lavorando insieme al comandante, al nuovo comandante della polizia locale, proprio ad una intera ristrutturazione del corpo della polizia locale, e se serviranno risorse, quelle le troveremo in qualche modo. Quindi forse questa è la prima grana che si trova di fronte
0: esatto.
1: Comanducci da quando è sindaco.
0: Allora, ti voglio far vedere questo video, intanto lo mettiamo. Questa è l'immagine del video che ci hanno mandato. Ci ha mandato una persona che era a guardare i fuochi al parcheggio Pietri, siamo a Pietri,
1: sì.
0: Perché questa signora che ho scritto quello che poi nel post quello che si domandava, dice: noi diciamo sempre dei fuochi che fanno paura agli animali, sì. E così vai, ma allora com'è possibile che ci siano delle persone che hanno tenuto un cane lì ad abbaiare sotto i fuochi che si vedeva, la trava questo cane, dice, sarà stato contento o no? Secondo voi era giusto che quel cane stesse lì, proprio nel campino sotto questi fuochi? Io ora ti faccio sentire l'audio di questo video, eccolo qua. Senti il cane. Guarda, lo vedi il cane?
1: Sì, sì.
0: Ecco, c'è. Secondo te la trava per... Senti qua, la trava per diventimento o per paura?
1: Non solo, rimane scioccato l'animale da queste cose.
0: Guarda, questi due signori erano a sedere lì, guarda che lavoro.
1: Sì, sì. No, brutta cosa questa. Tra l'altro va dato atto, che il pomeriggio, con un messaggio anche sui social, eccetera, tutto quanto, l'assessore al benessere animale, che è Antonella Di Tommaso, aveva raccomandato questo. Grande tradizione i fuochi, è una tradizione che in quanto tale bisogna portare avanti, ci mancherebbe altro, però invito chiunque proprietario di un animale ad adottare una serie di misure che lo proteggano dallo shock che provoca il fuoco d'artificio.
0: E
1: quindi vi invito a tenerli chiusi in casa, magari con le finestre chiuse, con le persiane chiuse, con gli avvolgibili chiusi, magari con una televisione accesa, un po' di musica, in attesa del passaggio di questa mezz'ora di tuoni, di botti, perché è una frequenza anomala.
0: Ma lo vedi sto cane, Corino? A un certo punto lo tenevano. Quando poi diceva questa signora...
1: Io credo che rischi anche la denuncia per maltrattamento.
0: Non lo so, io questo signore poi diceva, quando era il momento di più cose, quel cane non lo tenevano proprio, ma che è amore per gli animali?
1: No, non è amore per gli animali.
0: È un po' quello che ti ho voluto far vedere. Guarda, si
1: anche,
0: vede il video.
1: Anche perché, parliamoci chiaro, non è una cosa sorpresa. la gente lo sa che gli animali subiscono dei danni.
0: Come dire, l'amore per gli animali può essere
1: non è nemmeno un temporale, che magari può avere anche paura del tuono, ma quello arriva all'improvviso e te lo tieni.
0: Io penso che loro avranno avuto, non lo so se hanno avuto la consapevolezza di, oppure dicevano tanto lui non gli fa paura, però questo signore ha detto, dice, secondo me è sbagliato, ci ha mandato questo video, io l'ho pubblicato proprio per questo motivo. Allora andiamo adesso, però adesso la vuoi fare una giratina? Che c'è?
1: Facciamo
0: che
1: una giratina. No, guardavo quanto mancava.
0: Sono 22:11. Allora, una cosa importante devo dire. Prima, per me me ne dimentico. C'è l'eruzione di Etna.
1: Sì.
0: Lo sai, no?
1: Sì.
0: L'aeroporto di Catania è fermo.
1: Signor, sì.
0: Tu guardi i servizi. Dice in un servizio, anzi più di un servizio, la gente è arrabbiata. Ma di cosa? Cioè, che cosa vuoi essere arrabbiato se gli aerei non possono volare per via dell'Etna? Con chi te la prendi? Cioè, perché in un servizio mi dici i viaggiatori sono arrabbiati, sono di qui perché devono essere spostati? Prendetevela con l'Etna, con la fumarola. Cioè, devo capire, Ivo, forse sbaglio io. È il periodo delle vacanze, magari la gente si sposta per le vacanze, ma se il vulcano butta fuori la lava e butta fuori i fumi e gli aerei non possono volare, ma con chi te la prendi? Ma allora con chi te la prendi? Inutile dire io sono qui che aspetto di qui, non si sa se si parte domani di qui, ma che significa?
1: La gente così, però anche su questa storia c'è montata la politica.
0: Oh, no, non me lo dire.
1: Sì,
0: allora, mica Berlusconi,
1: è colpa mia,
0: per caso,
1: colpa
0: no,
1: no, no, lui ha detto la fumarola.
0: No, no, Porino, perché sennò ora voglio dire. L'Etna c'è montata. Che è di destra o di sinistra l'Etna? Scusa.
1: Vediamo un po' se lei.
0: No, è nera, la lava è nera, però quando esce rossa, quindi. Le piglia tutte.
1: È come questo paese, quel rosso si sta trasformando tutti in nero, l'hai visto?
0: Ah sì, proprio. Ho visto un'immagine della festa di unità abbastanza
1: deprimente. Andato nel calderone, mi sembra la parola giusta, delle polemiche, il ministro della protezione civile Musumeci.
0: Addirittura, Musumeci, che ha fatto?
1: Credo che fosse di Forza Italia, o non so se credo
0: mi sembra di sì, mi sembra di
1: sì. È stato presidente della regione Sicilia, è stato presidente della provincia di Catania, prima ancora, e oggi è ministro.
0: E che ha fatto?
1: Ha detto, il problema c'è, è vero, di questo aeroporto. Io quando 30 anni fa dissi spostiamo l'aeroporto più in là, che quando l'Etna erutta non ci dà noia, nessuno ha voluto dar retta. Quindi lui la colpa la dà a chi non ha fatto spostare l'aeroporto.
0: Vabbè, ora io questo.
1: È davvero, prova a scrivere. Musumeci pista, vedrai che dobbiamo fare.
0: Se ne sente tante dalla politica. Ho sentito certe scastronerie dal Movimento 5 Stelle per mandare fuori il presidente della commissione Covid, che non c'è. Cioè, onestamente, mi bastano quelle. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque è una castroneria anche quella, insomma, voglio dire. Poteva aver pensato che si spostasse tutto l'aeroporto per via dell'Etna, una cosa come dire in previsione, ma vabbè.
1: Lui la proposta la fece ufficialmente, poi non andò avanti come
0: però io non l'avrei usata ora come politica questa.
1: Però l'ha fatto.
0: Questo mi parte in alla cosa, insomma, vabbè.
1: Allora
0: andiamo, che mi vuoi raccontare? Se no ti porto in giro per Arezzo.
1: No, mi ha curiosito molto questa notizia.
0: Di che? Che è successo?
1: Che dopo una denuncia ad un sindacato hanno controllato la ASL e le forze dell'ordine in un distributore in autostrada a Badia Alpino, hanno trovato lavoratori di quel distributore che dormivano.
0: L'hanno chiuso ora è chiuso, mi sembra.
1: È chiuso perché gli manca il personale.
0: Perché non c'hanno il personale.
1: Perché se ne sono scappati, che se ne sono andati via.
0: Ma che succede? Cioè,
1: praticamente lavoravano non 24 ore al giorno, ma non andavano via dal posto perché erano lavoratori presi evidentemente fuori zona, una cosa o l'altra, eccetera.
0: Ora è vero che manca il personale, manca il personale di tutte le parti.
1: Lo so, però
0: arriverà a un certo momento che.
1: Anche lì chi lo prende deve anche avere un minimo di tutela, di capire. Ti troverò un'affitta camera da 4 lire per portare a dormire la notte. Ora farli dormire proprio per terra mi sembra.
0: Mi sa tanto di quelle aziende cinesi a Prato, ti ricordi che ci sono anche morti dentro, bruciati, ricordi?
1: Hai voglia te?
0: Lì
1: quando quelle aziende in campagna che fa raccogliere la frutta, quelle che gli danno poi per dormitorio un telo di plastica.
0: Non li pagano e protestano i pagali, li chiudono dentro la macchina e gli danno fuoco.
1: Esatto. Quindi pensa un po'. Questa è una storia veramente.
0: Questa è una cosa veramente pazzesca.
1: Voglio dire, a tutela anche dell'onorabilità di un politico aretino, che molti hanno scritto come commenta questa notizia, ma quella di un aretino che fa il politico una cosa o l'altra. No, il politico non ha più quel distributore da un
0: questa
1: po' di
0: non
1: tempo.
0: La sapevo io.
1: Non faccio il nome perché sarebbe sostanzialmente inutile. È invece di una società che ha molti distributori in giro per l'Italia, ma ha raccolto anche questo qui e lo gestiva questo qui. Quando lo gestiva l'aretino, ve lo posso garantire.
0: Ci si andava a piare il caffè
1: passando da fuori.
0: Ti
1: fermavi dopo
0: te lo
1: coso.
0: Ricordi?
1: Sì, c'era quel tornello per entrare.
0: È vero,
1: classico andare all'autogrill a prendere il caffè la sera.
0: È vero. Va bene, allora senti, ora io ti voglio mettere altre cose, però vediamo se riesco a trovare tutto.
1: E sai per quale motivo è stato chiuso il passaggio per entrare?
0: No, non la so. Perché?
1: Perché, se ti ricordi bene, fra le due stazioni, quella da un lato e dall'altro, quindi Badia Alpino Est e Badia Alpino Ovest, c'era una passerella pedonale che consentiva di attraversare l'autostrada in sicurezza, cioè passando sopra l'autostrada.
0: Sì.
1: Poteva succedere questo, che tu ti fermavi lungo la strada che va a Tuori, sostanzialmente che va ad Orna, dalla parte di là lasciavi la macchina, come facevamo tutti da ragazzi,
0: per prendere il caffè.
1: Tu potevi benissimo montare, ma dall'altra parte, andare dall'altra parte e andare verso nord o andare verso sud venendo di qua, e questo serviva molto a delinquenti, criminali, ladri eccetera, per sfuggire alla polizia. Io inseguo una macchina che da Firenze va verso Roma perché ha fatto una rapina, se riesco a buttare la macchina nel parcheggio, a quel punto la polizia non sa più se andare a sud o a nord.
0: Quello era un vulnus, però era un bug.
1: E l'hanno bloccato, che lo stanno bloccando anche con i pavesi. Piano piano i pavesi li stanno, visto i pavesi che sono fatti sopra. Li stanno eliminando tutti.
0: Perché purtroppo la malavita
1: è un problema anche di sicurezza. Questo
0: è tutta qui, cioè voglio dire, questo sì.
1: Vai.
0: Allora, io nel frattempo stavo cercando di farti di scaricare, l'ho fatto con un po' di ritardo, ma insomma, alla fine ce la farò a fare tutto. L'evento un po' di questa settimana, e io vorrei, come sempre, anche ringraziare insomma.
1: Io so chi. I vigili del fuoco.
0: I vigili del fuoco, perché secondo me i vigili del fuoco, ragazzi, che dire, io guarda, come le commesse dei supermercati, come quelli che lavorano al pronto soccorso, cioè sono quelle persone, secondo me, che quegli incarichi, quei lavori, insomma, che guarda, te le metto velocissimamente, così almeno dopo ti faccio vedere il filmato che abbiamo fatto oggi. Scusa, io se ho perso un po' di tempo, però mi andava di farti vedere due cose. La prima è questo piccolo video. Che cosa è successo l'altra sera? L'altra sera c'è stato un forte vento che qui a me mi ha buttato giù tutta la, non so se l'hai visto, ma ha strappato tutti i teloni, e io ti faccio vedere le immagini di questo.
1: Ma
0: che,
1: tu sai che a Olmo non ha fatto nemmeno una goccia?
0: Guarda cosa è successo
1: ad Olmo, cioè qui
0: intanto,
1: a due passi.
0: Aspetta che intanto devo prendere,
1: però chi arrivava dalla tua strada ha dovuto fermarsi nel raccordo perché non riusciva a vedere.
0: Però per esempio nella strada che va a casa mia ha buttato giù diversa roba, ecco, guarda che lavoro. Questa ripresa da lì dentro che io non potevo aprire, guarda la velocità dell'acqua che viene contro.
1: Io ho avuto allagato tutto intorno alla casa, quindi.
0: E ora guarda il vento, che c'è anche ripresa del vento di quelle piante là dietro, qui si vedono tramite il vetro. Guarda che lavoro.
1: Però quando ci sono queste cose vai fuori a fare le riprese.
0: Sì, cioè, dopo ci sono andato.
1: No, volevo dire.
0: Guarda qua. Cioè, ma questo qui, ma ti rendi conto che velocità che aveva sto vento?
1: Lo so. Guarda,
0: per 10 minuti è stato, secondo me, mamma mia. Eravamo, secondo me, in una cosa, non lo so se forse era una...
1: A Montevarchi c'è stato un principio di tromba d'aria, ci sono delle fotografie.
0: E allora io vorrei comunque, poi andando a casa, erano le 8, ti faccio vedere, abbiamo trovato i vigili del fuoco intenti a, aspetta, questo è il filmato, intenti a, c'era un tetto che aveva messo, era andato fuori sicurezza, e quindi un plauso come sempre a vigili del fuoco, perché qui vedi c'era anche la polizia locale che ha dovuto bloccare. Strada, e questo è, va bene. Allora senti, adesso io ti voglio portare da un'altra parte. Noi abbiamo fatto 3 settimane fa un video sul fatto di cosa si trova nei fossi quando c'è, viene tagliata l'erba. Un video che ha suscitato tantissime reazioni, se vai a vedere sui commenti, veramente tanti. Io dissi: ma chi è che deve pulire? Ma soprattutto anche chi non deve buttare la roba, no?
1: I primi quelli.
0: Sì, i primi quelli, però anche chi deve pulire. Allora venne fuori che chi taglia l'erba dovrebbe avere delle macchine che aspirano i rifiuti, tutto quello che vuoi. Ci sono stati due o tre commenti che mi hanno detto: sì, voi siete andati dalla parte del raccordo, quella che è dall'autostrada, è l'uscita verso Pontechiani, provate ad andare dall'altra parte. E io e Angiolino stasera ci siamo andati. E questo è quello che abbiamo visto. Ciao Ivo e ciao a tutti. C'eravamo venuti due o tre settimane fa e i commenti che ne erano scaturiti sotto i nostri post ci avevano consigliato di andare anche dall'altra parte della strada. Dove siamo? Siamo esattamente sull'uscita del raccordo, diciamo così, in questo momento, che viene da Pontachiani, e di là ovviamente è l'ingresso, cioè l'uscita a Pontachiani per chi viene dall'autostrada. Noi abbiamo documentato quello che era proprio quella parte là. Dopo l'erba tagliata, che cosa rimaneva sotto? In dei post che ci hanno incuriosito, ci hanno detto: andate a vedere dall'altra parte perché non vi rendete conto cosa troverete. Allora, noi oggi ci siamo, come vedete, un po' messi in sicurezza, scarpe antinfortunistiche perché non sappiamo cosa troviamo, e il giubbottino alta visibilità perché dovremo camminare sul bordo della strada, c'è la parte di percorrenza dei pedoni, però le macchine escono veloci. Intanto noi ci siamo fermati qui, vedete che già qualcosa ma è niente confronto forse a quello che dicono di andare a trovare. E allora noi ci incamminiamo e andiamo a percorrere praticamente la parte che da Pontachiani immette sul raccordo autostradale. Venite con noi, sono curioso a questo punto, andiamo. Adesso noi iniziamo a percorrere in questo senso, vediamo che l'erba è tutta pulita, fisiologicamente c'è qualche boccia ma niente di più. Abbiamo deciso di attraversare, ovviamente in sicurezza, attraversiamo e andiamo a vedere dall'altra parte. Beh, qui già la situazione, come vedete, è abbastanza differente. Continuiamo a filmare. Devo dire che inizia a peggiorare la situazione e onestamente più vado avanti e più vedo quello che laggiù si intravede, e devo dire che provo anche un attimo di smarrimento. È ovvio che l'altra volta mi sono posto il problema: ma chi è che deve pulire? Ma il problema è chi deve pulire, ma vi rendete conto? Guardate qua, io non so da quanto tempo è questa roba qui, anche perché la decomposizione del PET penso che impieghi anni, l'alluminio delle lattine figurarsi, ma quello che stiamo vedendo qui è l'inciviltà allo stato puro. Cioè, veramente, come si fa a non commentare e a non provare? Addirittura c'è una staffa di un telefono che qualcuno probabilmente ha smarrito qua ora appena Angiolino ci arriva. Quello che in effetti non bisogna venire qui per provare. Là dietro c'è un ci sono tutta, sembra un PET che è stato a tante bottiglie di abbarcate. Guardate che razza di situazione, cioè più andiamo avanti e più rimango senza parole. Quando si dice è vero che quando puliscono, alcuni commenti dicono che ci sono delle macchine che oltre che a pulire aspirano anche tutta questa roba. C'è da dire che ma vi rendete conto? Se Angelo riesce a fare una visione da qua, ma vi rendete conto che razza di situazione che stiamo vedendo? È vero l'inciviltà, è vero tutto, ma è anche vero che qui, questa parte qui la vivono forse i turisti che vengono via dall'autostrada, per andare all'autostrada, ma la viviamo anche noi tutti i giorni, chi ci passa. Ma come facciamo a tollerare ancora una situazione del genere? Cioè, ma vi rendete conto? Sembra di essere in mezzo a una discarica. Cioè, no. Poi ovviamente qui lì dentro potete trovare anche non solo da bere ma anche da mangiare, patatine, vedete già lanciate tutte così, un pasto completo se volete. E una cosa incredibile, ci sono tante bevande a metà, forse sentono il sapore, poi non gli piace e smettono. Ma guardate quanta, di là c'era un copertone, qui abbiamo il cerchione di una macchina, se qualcuno di voi ha perso un cerchione può venire qui a ritirarlo. E io penso che, ah no, c'è anche una parte di macchina, un frontalino, e quindi vedete che insomma niente, se riesci Angelo a fare una ripresa di qua così, io non ho altre parole se non dire inciviltà sicuro, proprio incoscienza allo stato puro, ma anche, scusatemi, ma non le pulisce nessuno, non le porta via nessuno. Fra 5 anni qui siamo alto così il sudicio e lo continuiamo a tollerare. È meglio l'erba non la tagliare, allora? No, è meglio che la gente smetta di buttare questa roba e soprattutto sapere chi la deve pulire, perché abbiamo il diritto di sapere chi la deve pulire, punto. E che dire? Viva l'inciviltà? No. Noi abbiamo documentato quello che è veramente, posso usare una parola, Ivo? Uno schifo. Giustamente uno dice, sì, ma te hai fatto vedere solo il lato, l'altro è pulito. No, quest'altro, l'erba non è stata tagliata ora, o comunque, però per non ci far mancare nulla, l'altra volta che ci abbiamo trovato, ve lo ricordate, un cartello stradale, poteva mancare qui un cartello stradale, ma state scherzando, eccolo là. Un cartello stradale che almeno rende giustizia, anche dall'altra parte ce n'era uno e qui ce n'è un altro. Angiolino, come si possiamo mettere a nome qui? Dall'innesto nel raccordo autostradale di Pontachiani? Boh, è tutto. No, è uno schifo. Ciao. Vabbè, ti lascio i commenti. Ora chi radio non possiamo dire quello che... Dillo te quello che hai visto.
1: No, niente, la pattumiera ce l'ho aperto.
0: Cioè, ma è una vergogna. Cioè...
1: È una vergogna, l'inciviltà. Prima, in testa il più sudice è chi ha buttato la roba. In testa. Tutti quelli che hanno buttato la roba.
0: Ma quanti? Mai visto quanti ce n'è?
1: Evidentemente ognuno si sente impunito, si sente poterlo fare. Ci mettesse una bella telecamera in quel viadotto, in quelle cose.
0: Ivo, scusa, a parte tutto, a parte che in quella maniera lì veramente sembra di essere in una discarica, perché sì,
1: questo probabilmente è anche l'accumulo di mesi e mesi.
0: Mesi e mesi, ma chi la deve pulire?
1: Non lo so.
0: Chi le deve pulire? Ma è possibile che debba rimanere in questa maniera?
1: Lo so, pulire quello non costa quanto tagliare l'erba. Tagliare l'erba, passi con un trattore e l'erba la lasci lì, come fanno sempre tutti.
0: Vabbè.
1: Pulirlo costa sicuramente molto, perché ci vogliono delle macchine che insieme al taglio aspirino tutto.
0: Non lo so come funziona.
1: È una cosa piuttosto, penso costerebbe 10 volte tanto, non di meno.
0: Vabbè.
1: Non lo so, però bisognerebbe anche fare una domanda direttamente, che ne so io, alla polizia municipale, al presidente della provincia che ha tante strade, o insomma loro sanno che
0: quella è la strada comunale o provinciale, secondo te?
1: Se ad uno svincolo potrebbe essere anche ANAS.
0: ANAS direttamente.
1: Se svincolo, perché no. La strada è ANAS, dalla tua strada fino all'ex Lebole, tutta ANAS.
0: Benissimo.
1: Se lo svincolo di chi è, non lo so.
0: Allora, se ANAS non se ne occupano, vi ricordate la storia dei cassonetti lasciati per la strada che va verso Palazzo del Pero?
1: Sì,
0: dove
1: sì.
0: C'era montagne di rifiuti?
1: Sì, sì.
0: Siccome c'erano dei cassonetti, venne fuori che erano dei cestini, erano dell'ANAS, l'hanno tolti, così nessuno butta più niente lì, perché loro non se ne occupano.
1: Cioè,
0: feci la segnalazione alla 6, lì che dice no, era opera.
1: Risolto il problema. È come qui, per risolvere il problema facciamo una cosa. Togliamo il fosso, lasciamo solo la strada.
0: Un muro che quando uno tira qualcosa nel
1: torna
0: fuori
1: indietro.
0: Torna indietro in
1: sarebbe
0: faccia.
1: Bellissimo.
0: Sì, però dai, è demotivante vedere una cosa del genere, ma è una vergogna.
1: So.
0: Vabbè. Senti, siamo quasi in chiusura. Io ti voglio dare un aneddoto, dimmetela l'ultimo. Io non vi invito tutti a vedere l'edizione di Rai del TG1 del TG1 della Rai di questa sera delle 8,
1: alle 8.
0: Mi raccomando, guardatelo, io non sono riuscito a prendere le immagini perché ancora non c'è su Rai Play, e andate a vedere nell'intervista della vincitrice, come si chiama, del nuoto, che
1: ha fatto anche il record
0: sì,
1: mondiale.
0: Sì, aspetta, come si chiama di nome, che te la trovo su?
1: Curtis.
0: Andate a vedere quando si gira due volte e si vede così, si vede il lato destro del suo volto, guardate la cuffia, c'è scritto Ita, ma sopra la bandiera non è quella italiana, perché è rossa, bianca e verde, mentre se vedete le immagini quando lei nuota, la cuffia è quella giusta. Fate caso a quello che vi dico, Rai Play, il TG1 di questa sera, ancora non era online, nell'intervista a questa nuotatrice che è l'ultima, andate a vedere la bandiera sulle cuffie, è della, chi è che c'ha il rosso, bianco, verde?
1: Non lo so.
0: O non è l'Ungheria, chi è, la Romania? No, la Romania no.

0: proprio la settimana prossima, che non ho avuto tempo da vedere stasera.
1: Va bene.
0: Ricordatelo, eh.
1: Ma ricorda anche della bandiera. Prova a domandare a Scelto.
0: No, la bandiera appena c'è, guardaci anche te su Rai Play, il TG1 di questa sera è l'ultimo servizio.
1: Ma tu devi guardare, provare a domandare alla gente quanta gente conosce come sono i colori della bandiera italiana. Vediamo quanti te lo dicono giusto.
0: Verde, bianco, rosso.
1: Ma tu lo so che lo sai.
0: Ah, no, vorrei vedere.
1: Tu devi domandare ai cittadini per strada. Quali sono i colori della bandiera italiana? E senti come ti rispondono.
0: Ganso, mi hai dato
1: questo
0: un'idea. Preparatevi, aretini, perché... Ah, ma no, ma allora segni la spoiler dopo.
1: Non ti preoccupare, ci saranno quelli che non lo sapranno.
0: È sicuro?
1: Va tranquillo.
0: Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao Greta, ciao a tutti gli amici di Arezzo TV. Vi faccio vedere il nostro grande amico e direttore Ivo Brocchi nella sua smagliante maglietta nera.
1: Impicciolisci.
0: Com'è che stasera? Com'è che stasera c'è la maglietta nera?
1: Non è nera, è blu.
0: Blu scuro però, blu, io ho un verde tamarindo, guarda, blu. Verde tamarindo.
1: C'è il verde
0: militare. Ci sono andato a fare l'intervista, però mi sono messo il giubbottino giallo, hai visto?
1: Finalmente, te l'avevo sempre detto, metti il giubbottino giallo per le strade.
0: Sì, però non è obbligatorio, sì, io sto scendo di macchina, sì.
1: Ma te, perché eri in macchina?
0: No, la macchina l'ho lasciata fuori.
1: Lo so, ma tu, e tu lì ci devi andare col giubbottino.
0: Perché? Se uno cammina, ci devo andare col giubbottino. Comunque ci andremo sempre col giubbottino, ce l'ha detto Angelino, ha detto, però dice lì sarebbe meglio mettere il giubbottino. Angelo giusto e noi l'abbiamo fatto.
1: Bravo, sono contento.
0: Va bene, c'è altro, finiamo qui? Qualcosa.
1: C'ho qualche notizia che ma lasciamo
0: Saione tra poco è finita. Avete visto? I fondi PNRR hanno avuto le proroghe, quindi
1: così smetterai di rompere le scatole.
0: Come ha detto il vice sindaco Amurrini, non si perdono questi soldi, perché io vi ho detto, ora che avete fermato sti lavori, chi li paga questi soldi? Ma avevano rotto l'anima a me, capito?
1: Perché vedi, tu essendo all'opposizione attacchi sempre, attacchi sempre.
0: A me hanno stufato e mi hanno rotto le scatole perché ho fatto il servizio sui sassolini del Giotto. Quei sassolini si staccano.
1: Mamma mia.
0: No, hanno definito un servizio senza senso. Ma uno che ti dice che fai un servizio senza senso, che gli dici?
1: Che cambi canale,
0: infatti, che vada via dal nostro.
1: Se no, commenti, libero di commentare.
0: Commentare sì, ma dare una, fare un'affermazione del senza senso è un giudizio che secondo me è sbagliato.
1: Ma è sbagliato, la faccia. Secondo me si commenta da solo.
0: Sì,
1: bravo.
0: Ma si commentano i suoi social, i nostri.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: No, faccia pure.
0: Noi servizi li facciamo, quelli belli, quelli brutti, quelli che sono seguiti.
1: Come ci riesco?
0: Ammettetelo che diciamo delle cose che insomma qualche volta.
1: Hai visto che anche la storia degli alberelli secchi degli orti è finita in consiglio comunale?
0: Sì. Ma io l'ho detto al Caneschi, la smetti di fregarmi. Fai bene il tuo lavoro.
1: Ci mancherebbe
0: altro. Noi però siamo propositivi, dobbiamo dirlo. Perché intanto il Gamurrini l'ha messo quel cartello qua e già altre due macchine si sono fermate lontano. C'ho anche le foto, ma lo sai che te le metto? Perché c'è la targa.
1: Stasera sono arrivato.
0: C'è la targa.
1: Ho rallentato prima, poi ho visto il cartello. No, se rallento prima se ne accorge Beppe, no. Mi fa ammazzo così.
0: C'ho due foto di uno che almeno è a 5 metri dalla fine, ma siccome si vede la targa, non ho fatto tempo a cancellarla. E la stessa cosa, mi sono messo la targa e gli ho detto, guarda, c'è anche scritto.
1: Ma chi li legge i cartelli?
0: Ho capito, allora.
1: Vabbè.
0: Allora ha ragione quello lì che disse che quel servizio non serviva a niente.
1: Forza coraggio.
0: Va bene, ciao a tutti,
1: buon Ferragosto
0: e buon caldo. Che vi dici?
1: Dice che passa. Secondo me è un pezzo, lo dico, sai perché? Perché prima o poi passeranno. Alla fine qualcuno ci indovinerà, no?
0: No, vabbè, dicono che questa è stata una delle estati più calde.
1: No, hanno detto che la prossima sarà peggio. E Comanducci, sindaco, ha detto l'anno prossimo bisogna inventarsi qualcosa, tipo aprire alle 18 e chiudere alle 24.
0: Sono cose bene. E invece i commercianti dicono no perché dopo si paga troppo. Allora, cioè, ma volete lavorare o non volete lavorare? Cioè, voglio dire, ora basta, un pochino sì, ma...
1: Chi lo manda questo caldo? Secondo me è l'opposizione.
0: Per me
1: è l'opposizione. No,
0: ma l'hanno rifatto.
1: Ma non sarà l'effetto.
0: Ma ascolta, l'hanno rifatto il PD Arezzo, no? Perché spariti tutti ora.
1: No, ma credo che ne parli a fine mese.
0: No, ma non si sente più niente. Allora, come Anducci e Camorrini, per ora non l'attacca nessuno, sono perché dice sono arrivati ora.
1: Sono in ferie.
0: I Camorrini non è mica in ferie. Era Saglione l'altro giorno.

0: No, loro non sono in ferie.
1: No, l'opposizione in due, che fa? Ceccarelli, per esempio, dove è Ceccarelli?
0: Ceccarelli ha fatto un'interrogazione anche oggi.
1: Vabbè.
0: Che vuole che Arezzo festeggi in modo adeguato
1: Arezzo
0: i 40
1: Wave, sì.
0: Anni
1: ma di anche
0: Arezzo
1: la De Robertis, Wave. Peccato che Arezzo Wave andò via quando c'era la De Robertis, te lo ricordi?
0: Come no,
1: te lo ricordi? Lucia, scusa, ma la storia non si cambia mica, no?
0: Non si cambia la storia.
1: No. Quindi ora che è cambiato Lucia? Che ti piace ora?
0: manifestazione.
1: No, noi insomma. A Lucia si vuole bene, però insomma, c'era lei quando andò via, mi sa che col Valenti non è l'unica.
0: Oddio, sai, non è che l'ha presa bene il Valenti questa storia.
1: Vabbè, sai quanto ci sono amico io, quindi vabbè. Ti salutiamo, guarda, sono qui con Ivo, ti salutiamo Valenti, guarda.
0: Non so se ci ascolta, è in Grecia lui in questo momento.
1: No, poi non ci ascolterebbe.
0: È in Grecia.
1: Non ci ascolterebbe, non ti preoccupare.
0: Ma se io gli dico ascolta, ci ascolta.
1: Non ci ascolterebbe.
0: Ma fidati.
1: Vabbè, buona Grecia, to, senti, ora pioverà anche 14.
0: Vai. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato senza

0: Rewind. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20:45 3 italiane in pista per la finale dei 10.000 tra loro, Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, con tempo stabile, soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporali di calore su Alpi, specie centro-orientali, a tratti delle adiacenti pianure, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiore. Poi domenica invece qualche temporale interesserà in più le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi del la città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

E occorrerebbero ore per parlare ed ascoltare appunto di Francesco Guccini. In questa puntata ripercorreremo con 6 canzoni estremamente significative i primi 10 anni di carriera musicale. È a Pavan, nell'Appennino tosco-emiliano, che vive i momenti più significativi della sua vita. Il mulino dei nonni e l'umanità ricca di racconti e storie che vi girano intorno fanno da detonatore. I linguaggi, i dialetti, la fantasia dei racconti diventano da subito la sua palestra. L'incontro con la musica gli consentirà di diventare uno dei giganti della canzone e, perché no, della poesia del secondo Novecento. Siamo nel 66, quando ormai da qualche anno si diverte a suonare il rock and roll con le nascenti formazioni dei Nomadi e degli Equipe 84. Fu proprio alla band di Maurizio Vandelli che affiderà la canzone del Bambino nel Vento, ribattezzata Auschwitz. È un brano musicale scritto da Francesco Guccini, ma accreditato a Lunero e Maurizio Vandelli, in quanto l'autore non era ancora iscritto alla SIAE. La canzone uscì come singolo dell'Equipe 84 nel settembre del 1966. Ce l'andiamo ad ascoltare in una particolare versione, ovvero quella tenutasi all'interno di un concerto per la RSI, la televisione svizzera italiana, nel gennaio dell'82. Francesco Guccini in quel programma, in quel concerto live, percorre i primi tempi, i suoi inizi, riappropriandosi in qualche modo di canzoni che avevano dato successo ad altri artisti.

Molto bella, pulita questa versione rilasciata nel 1982 alla televisione svizzera italiana. Sul palco erano in quattro, tre chitarre e un basso, e Guccini appunto stava riprendendo in qualche maniera con una serie di concerti tutte quelle canzoni importanti che poi erano finite anche nei suoi dischi, ma che inizialmente aveva appunto concesso ad altri artisti, come ad esempio l'Equipe 84, dicevamo, e i Nomadi. Ed è proprio nel 66, quando ancora è in questo brodo primordiale, prima ancora dell'uscita del suo primo album, che arriverà solo nel 67, che Guccini decide di affidare ad altri una nuova canzone. La canzone si intitola Noi non ci saremo e il brano uscì per la prima volta come lato A di un 45 giri dei Nomadi. Fu inizialmente censurato dalla censura di Stato, tranne per il fatto che veniva trasmesso da Radio Vaticana. Questo fece sì di lì a poco che anche nelle radio e nelle TV di Stato fosse possibile ascoltare questa canzone. Ce l'andiamo a riascoltare proprio nella versione originale interpretata dai Nomadi.

Il 1966 per Guccini si chiude con le premesse di un album che uscirà a febbraio, il suo primo album, ma soprattutto anche della possibilità di portare un brano a Sanremo. Ecco, quella sarà veramente l'ultima volta che Guccini deciderà di affidare le sue canzoni a qualcun altro, perché in quell'occasione lui doveva scrivere un brano per Caterina Caselli e Cigliola Cinquetti. Successe che la casa discografica decide di riprendere e rimaneggiare il testo della canzone per, diciamo, addolcirla, per essere buona per il pubblico sanremese, prendendo i parolieri dell'etichetta Daniele Pace e Mario Panzieri. Ecco, questa cosa a Guccini non piacque per nulla e da quel momento in poi rinunciò ad ogni collaborazione del genere. Arriva però, come vi dicevo, il 1967, anno di debutto discografico, con il disco che si intitolerà Folk Beat numero 1 ed uscirà per l'etichetta La Voce del Padrone. Conterrà, oltre ai brani che abbiamo appena ascoltato, anche Canzone per un'amica. In realtà il titolo originale del brano era In morte di SF, ma questo titolo, dedicato all'amica Silvana Fontana, morta in un incidente, fu modificato e censurato. L'ANAS fece forti pressioni per evitare una cattiva pubblicità sulla sicurezza stradale nel pieno del boom dei viaggi in auto. Per poter registrare e depositare il pezzo, il titolo fu cambiato in Canzone per un'amica.

Dall'uscita di Folk Beat numero 1 sono passati 3 anni e Francesco Guccini, esattamente come succede oggi, è passato da un'etichetta indipendente alla EMI e così nel 1970 pubblica 2 album dal titolo 2 anni dopo e L'isola non trovata. Dovremo aspettare il 4° album Radici del 1972 che lo vede tornare in seno alla sua prima etichetta La voce del padrone per trovare altri capolavori, come ad esempio la storia rivista romanzata del macchinista fuochista Piero Rigosi, una notizia di cronaca della fine del XIX secolo che 79 anni dopo, con la mano e la penna di Guccini, verrà resa immortale dal cantautore di Pavana. Brano lunghissimo, scritto di getto, che sarà da lì in poi e per molti anni la chiusura dei suoi concerti. Ce lo andiamo ad ascoltare, si intitola La locomotiva.

Bolognesi, ricordatevi, disse Gaber al pubblico. Sting è molto bravo, però tenetevi il vostro Guccini, uno che è riuscito a scrivere 13 strofe su una locomotiva. Può scrivere davvero tutto. All'interno di Radici, l'album del 1972, si trovava anche un'altra canzone, Il vecchio e il bambino, che fu portata al successo sia da Guccini che dai Nomadi, che la riarrangiarono per il loro album dedicato alla reinterpretazione delle canzoni di Guccini, uscito fra il 73 e il 74. L'ascoltiamo in una versione acustica molto particolare, il concerto che Francesco Guccini tenne alla RSI, la televisione svizzera italiana, nel 1982.

0: sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Grazie.
1: Francesco Guccini nel 1973 e nel 1974 tornerà in seno ad EMI per la pubblicazione di altri due album, Opera Buffa e Stanze di Vita Quotidiana. Con la stessa etichetta pubblicherà poi nel 76 Via Paolo Fabbri 43, che contiene un'altra canzone iconica di questo gigante della musica italiana, ovvero L'Avvelenata. Con L'Avvelenata, brano inizialmente eseguito solo durante i live e dopo inciso nell'album Via Paolo Fabbri 43, Guccini risponderà a delle critiche ben precise. Ma sì.

brano fu ispirato da una brutta recensione scritta dal critico Riccardo Bertoncelli sul numero di gennaio del 1975 della rivista Gong. Bertoncelli aveva stroncato l'album Stanze di vita quotidiana accusando Guccini di ripetersi e di non appartenere più a se stesso. La canzone nacque come uno sfogo rabbioso contro la critica musicale dell'epoca e i giudizi malevoli del mondo intellettuale, trasformandosi nel primo e più celebre esempio di dissing della canzone d'autore. Si chiude qui questo spaccato dedicato a Francesco Guccini e ai suoi primi 10 anni di carriera ad una settimana dalla scomparsa del grande cantautore. Quota per

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi presso la radura della memoria le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime con la presidente Egle Possetti, decisamente cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
1: Le proteste internazionali non placano l'assedio israeliano in una località della Cisgiordania, allontanati anche 5 italiani. E mentre perdura lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, si annuncia il ritorno nell'area del genero di Trump, Kushner e di Blair. Alessandro Ceselin.
3: A Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, nessuna tregua dell'assedio. I militari israeliani, sollecitati anche dagli Stati Uniti a riportare la calma, sono in zona, ma le azioni dei coloni sembrano ancora protrarsi indisturbate ai danni delle abitazioni delle famiglie palestinesi, tenendo inoltre alla larga gli occhi indiscreti di altre persone giunte anche dall'estero in solidarietà con le vittime. Tra loro 5 italiani allontanati con la forza, bloccati anche decine di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Oggi il governo francese ha chiesto alle autorità di Tel Aviv di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Quadro in stallo anche tra Stati Uniti e Iran, che di fatto continua a bloccare Hormuz. La colpa della compromessa navigazione nello stretto e dell'aggressione americana, accusa l'ambasciatore russo all'ONU. Nessuna novità neppure sulla catastrofica situazione a Gaza, se non che la prossima settimana saranno in visita per colloqui in Egitto e Israele esponenti del Board of Peace di Trump, tra loro il genero Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la

0: scrivere il testo della norma. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cuneese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Sport: è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20:45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile, con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibiglio, quella dei 200 con De Salu e Dezza, infine la coreo in gara per gli 800. Oggi anche il ministero della difesa si è congratulato con Daria Derkac, aviere capo dell'aeronautica, per l'oro conquistato ieri sera nel salto in lungo. La sua felicità ai microfoni di Sky è un inno all'atletica.
1: Finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina. È bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica qualche temporale in più interesserà le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. I fenomeni si intensificheranno in giornata, si estenderanno al restante arco alpino, sconfinando alle piedemontane centro-orientali. Localmente fenomeni forti, qualche temporale di calore atteso anche sull'Appennino e zone interne delle isole maggiori. Localmente forti anche qui, continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno al nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Eh? Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Fly Spot.
7: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, No Non-Movers, 4 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Another in 54 Ultra con Talk to You e neanche Emma e Fabri Fibra con Antidroga. E ora partiamo al numero 10 con 5 posti in meno. Troviamo Anna, White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted, Anna, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti in meno. E al numero 9 la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

Summer Funk. Francesco Gabbani conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top Tennis. E al numero 8, 7 posti in meno per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 5 le settimane in classifica, dalla prima all'ottava posizione, 7 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 3 posti, Noemi. Tu cosa fai questa

0: senti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, tre le settimane in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, tre posti in meno. E al numero sei, la seconda new entry della settimana. Madonna, Danceteria.
2: New entry.
1: New entry.

Dance Teria. Madonna conquista la sesta posizione per la seconda new entry alla Top Ten Hits. E al numero 5, tre posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Ossa Nostra, Gaia, 8 la settimana in classifica, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più, e al numero 4 ben 6 posizioni in più per Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 6 settimane in classifica. Dalla 10ª alla 4ª posizione, 6 posti in più. Top 10
1: hits. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 4 posti in più per Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: riepilogo alla top 10 al numero 10 Anna, White Girl Wasted, in nona posizione nella prima newentesa della settimana Francesco Gabbani, Summer Funk, al numero 8 Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al numero 7 Noemi, Tu cosa fai questa sera, al numero 6 seconda new entry Madonna, Dance Teria, al numero 5 Gaia, Bossa Nostra, al numero 4 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore, al numero 3 Samurai J Flamenco Paranoia, e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 questa settimana, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1

0: The winners of the week, American Cremant featuring Serena Brancale and the colors Compartenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk, e al numero 6, Madonna con Danceteria. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli e nonché curiosità ovviamente su come combattere l'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo, ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia, e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere, e ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo. Anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione e problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire di non che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili. E allora, con questi consigli, io vi lascio alla prossima. Buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomano.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
3: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, decisamente cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
2: Le proteste internazionali non placano l'assedio israeliano in una località della Cisgiordania, allontanati anche 5 italiani. E mentre perdura lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, si annuncia il ritorno nell'area del genero di Trump, Kushner e di Blair. Alessandro Ceselin.
4: A Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, nessuna tregua dell'assedio. I militari israeliani, sollecitati anche dagli Stati Uniti a riportare la calma, sono in zona, ma le azioni dei coloni sembrano ancora protrarsi indisturbate ai danni delle abitazioni e delle famiglie palestinesi, tenendo inoltre alla larga gli occhi indiscreti di altre persone, giunte anche dall'estero in solidarietà con le vittime. Tra loro 5 italiani allontanati con la forza, bloccati anche decine di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Oggi il governo francese ha chiesto alle autorità di Tel Aviv di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Quadro in stallo anche tra Stati Uniti e Iran, che di fatto continua a bloccare Hormuz. La colpa della compromessa navigazione nello stretto e dell'aggressione americana, accusa l'ambasciatore russo all'ONU. Nessuna novità neppure sulla catastrofica situazione a Gaza, se non che la prossima settimana saranno in visita per colloqui in Egitto e Israele esponenti del Board of Peace di Trump, tra loro il genero Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
2: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112ª giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione spropositata della loro libertà di espressione.

0: peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo, centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2 Bolzano e Bari e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Sport, è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 3 italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile, con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibiglio, quella dei 200 con De Salu e Dezza, infine la Corio in gara per gli 800. Oggi anche il ministro della difesa si è congratulato con Daria Derkac, aviere capo dell'aeronautica, per l'oro conquistato ieri sera nel salto in lungo. La sua felicità ai microfoni di Sky è un inno all'atletica.
1: Finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina. È bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: è il sound here.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Okay.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatte ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente i dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Vienna. Per imparare a leggere gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560. E anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che l'aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Eccoci, benvenuti, benvenuti, nuova puntata di One Shoot Three Four con i vostri beniamini Raffo The Twist, che sta cercando
3: il
2: microfono.
3: Qua, buongiorno, è il vostro adorato enciclopedico House Rocking Chris.
2: Benvenuti, come sempre, mezz'ora di delirio a 45 giri, vi facciamo ascoltare il meglio dal blues al tutto degli anni 50 e 60, rhythm and blues, rock and roll, doo-wop, anche qualche cosa di surf,
3: poi
2: anche
3: ragazzi,
2: qualche cosa di, di tutto.
3: Siamo in piena estate e quindi
2: solo
3: oggi voglio inaugurare
2: estivi.
3: La rubrica dei dischi estivi, quelli che non si sa perché,
2: sei
3: ma ti danno
2: che
3: l'idea.
2: Sia un disco estivo?
3: No, non è questo.
2: Ah, okay.
3: Dopo arriverà. Dopo. Rimanete sintonizzati perché arriverà, ma nel frattempo ascoltiamo
2: Jackie Wilson e Linda
3: Say
2: Hopkins.
3: I do.

0: 1959, no scusate, cosa ho detto? Niente, 1963, così.
1: Copertine a caso,
0: no, ho scambiato questa con quella dell'altro. Say I Do, Jackie Wilson e Linda Hopkins su Brunswick Records, un bel disco sculettosino. Ma oltre e oltre alla rubrica dei dischi estivi,
1: e ti lascio parlare che non so cosa vuoi dire.
0: Facciamo partire anche, inauguriamo la stagione della rubrica dei Wachuwari.
1: Dei Wachuwari, oh mio Dio, non
0: senti,
1: voglio neanche
0: qua. Arrivano, no, i Diamonds.
1: Per me,
0: senti,
1: non esistono,
0: senti,
1: sai.
0: Senti. Arriva i Wachuwari.

0: Chissà se finisce con Zanzazà.
1: Non lo so, speriamo di no.
0: No, sfuma.
1: No, sfuma, meno male.
0: 1959 The Diamonds.
1: Non c'è niente, niente di più lontano dal doo-wop. Niente di più lontano.
0: Nessuno ha parlato di doo-wop.
1: No, beh, no.
0: Ah, tu dici
1: tutti questi
0: no,
1: sono.
0: No, pensavo ce l'avessi
1: molta
0: con
1: gente
0: me.
1: Gente è convinto. No, con te. È convinta che
0: ce l'hai
1: Diamonds,
0: sempre con me.
1: Beh, no. Questa volta no. Se stai zitto, finisco di dire una frase, sennò, se no.
0: Vai,
1: questo Whatchuari deriva dal fatto perché intanto è una copia brutta, una copia di Little Darling nella loro versione, no?
0: Mm-hmm.
1: Questo è evidente a tutti, ma c'è di più, che se tu ascolti l'originale di Little Darling non c'è questo Whatchuari, è una versione bianca perché non riescono a fare il coro nella maniera in cui lo facevano quegli altri. È terribile, ragazzi.
0: Cristian Passarella, terribile. L'avvocato del doo-wop.
1: Io guarda, chiamerei la polizia del doo-wop, ma
0: qualcuno
1: ci rifacciamo.
0: Siamo già all'avvocato.
1: Ci rifacciamo con questo disco della Peacock.
0: Vabbè, ci vediamo domani mattina alle 10 in tribunale.

0: E questo era Roy Brown and His Mighty Mighty Man. Il brano si titolava Girl from Kokomo, bellissima, su King Records, era 1954. E prima invece vi abbiamo fatto ascoltare Little Richard con l'orchestra di Johnny Otis. Il disco uscì nel 56, ma apparteneva ad una session del 1953, di quando Little Richard non era così famoso.
1: Non era ancora...
0: No. Infatti la Pico pubblicò questi dischi dopo l'uscita di Tutti i Frutti.
1: Ma tra l'altro, domanda, curiosità, l'enciclopedico Christian.
0: No, può darsi che non la so.
1: Little Richard è uscito subito come Little Richard dal giorno 1, oppure è uscito come Richard Pennyman e poi ha assunto il suo nome d'arte?
0: No, è uscito come Little Richard, credo. Così. Che anche perché i primi dischi 51-52 sono su RCA, su Victor, mi pare che fosse Little Richard già lì, ma
1: già da subito
0: andiamo a vedere. Non so, andiamo a vedere, non sono sicuro al
1: 100%. Questa è una bella cosa, non me lo sono mai chiesto, non mi è venuto in mente
0: adesso. Non lo so.
1: Vabbè, nel frattempo ascoltiamo Nappy Brown. Da Roy Brown a Nappy Brown, il passo è breve. Little by Little, signore e signori, 1956.

0: Allora, abbiamo scoperto che il primo singolo di Little Richard, Taxi Blues, riportava proprio il nome già Little Richard.
1: Sì, quindi
0: era il 1951
1: da subito.
0: Incise con il suo pseudonimo, sì. Insomma,
1: esatto. Quindi,
0: storico.
1: Niente da fare.
0: Quindi,
1: è così. Dal giorno zero
0: abbiamo
1: è stato Little Richard.
0: Abbiamo risposto al quesito
1: delle regine del rhythm and blues adesso, Big May
0: sì.
1: Bell.
0: Un po' che non lo mettiamo qui a 1, 2, 3, 4. È una delle mie preferite, si chiama Rock House.

0: fantastica, devastante, Miss Big Maybell. Sapevi, Christian, che lei incise un po' di dischi durante gli anni 50, ma poi dal 59 ebbe un declino tremendo e iniziò addirittura con l'eroina, purtroppo.
1: Sì. E questo... poi tornare qualche anno dopo con dei pezzi soul meravigliosi.
0: Però in quel momento, insomma,
1: sono queste storie di blues, lei non ha fatto eccezione. C'è un filmato, se la volete vedere cantare dal vivo, c'è un filmato a Newport in cui lei canta dal vivo, non mi ricordo che brano, era devastante, buttava per terra le prime 4-5 file
0: comprese sedie, transenne, sì, tutto.
1: Cioè, probabilmente solo con l'aria dei polmoni buttava, cioè, aveva un volume pazzesco.
0: Mamma mia,
1: va bene. D'altra adesso parte, arriva... parliamo di uno
0: Daddy.
1: Cosa gli vuoi dire? Cioè, a uno come Bo Diddley non gli puoi dire niente. Per quanto mi riguarda, è di quei personaggi che è in davanti a tutti. Non so, ce ne sono 4-5 che sono proprio intoccabili. Uno...
0: pensa essere amico di Bo Diddley, no, che vabbè. Sei lì al bar che ti prendi il caffè, lui arriva con la sua lambretta
1: che tra l'altro parla di se stesso in terza persona.
0: Fantastico. Grandissimo.
1: Va bene, 1955, marzo 55, questo è Bo Diddley con ovviamente il suo, come si chiama, percussionista,
0: sì,
1: diremmo,
0: sì, Jerome Green,
1: e questa è Bo Diddley. Mamma mia, ragazzi, senti che giungla.

0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che ritmo, impossibile stare fermi. Pensate nel 1955. Pensate che Elvis non era ancora andato in televisione a fare le sue cose. Pensate Bo Diddley quando uscì, che non lo volevano passare in radio. Perché questo disco era troppo Africa, era troppo nero.
1: Allora faccio una provocazione.
0: Dai.
1: Allora, pensa quanti di noi sono arrivati al rock and roll grazie a Elvis. No?
0: Sì, tantissima gente.
1: Siamo nel mondo occidentale, soprattutto noi italiani, poi.
0: Sì, sicuramente.
1: Oh, pensa prima di Elvis. There was nothing, no?
0: Sì,
1: E invece no,
0: c'erano questi personaggi qua.
1: C'era della roba pazzesca che a noi è arrivata dopo. Che si fissa nella memoria, che si fissa nei ricordi così dopo. E invece veniva prima di Elvis. Prima dei Beatles,
0: soprattutto
1: prima dei Beatles.
0: C'è stata un'epoca in cui non ci avevamo caschetti in mezzo ai coglioni. Comunque,
1: no,
0: non l'ho detta tutta. Va bene, stesso anno, ma a maggio 1955, Eddie Jones, in arte Guitar Slim, usciva con questa lacca meravigliosa, il blues. Ma
1: con parole tue.
0: Senti che roba!

0: Vabbè, Guitar Slim è un altro degli eroi del blues, morto giovane, ma che ha lasciato veramente dei dischi pazzeschi. Pazzeschi, ragazzi.
1: Fantastico. Va bene. Oh, caro Christian, anche oggi giunge al termine. Quindi volevo salutare ovviamente i nostri ascoltatori di Radio Fly, tutti gli ascoltatori del podcast. Mi raccomando, mettete la campanellina e segui sulla vostra piattaforma preferita.
0: La campanellina.
1: Ti arriva la notifica, certo, quando esce una puntata nuova.
0: Giusto.
1: Tipicamente tutti i lunedì. Niente, in conclusione di questa puntata, purtroppo abbiamo saputo che poco tempo fa, purtroppo ci ha lasciato il grandissimo e leggendario Peppino Di Capri.
0: Sì,
1: e quindi in conclusione di questa puntata di One Two Three Four vogliamo omaggiarlo con un brano che mi piace tantissimo. È un brano molto latineggiante e si chiama Le Stelle d'Oro. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
0: Ciao a tutti.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a guscio tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del sud-est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.